0: sempre e comunque è Madonna, non ci sta niente da fare, ragazzi, intramontabile, un po' come i limoni, evergreen, no? Sempre verde, 8 e 5, ancora buongiorno da Antonio Manganiello, un martedì, non è un martedì qualunque, perché è il martedì 15 di settembre, tutte le scuole aperte, ormai l'estate è finita per davvero, soprattutto per gli alunni, per gli studenti, personale ATA che già sta lavorando da diverse settimane e tra poco ne riparliamo. Adesso dobbiamo consegnare un po' di Telegram, mi trasformo nel postino, dice posta per te, e ovviamente Simone Zagaria farà la parte di Maria De Filippi. Magia, anzi no, pronto, buongiorno Giulia, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, io ti chiamo a nome di un certo Ciccio Shrek, lo conosci?
1: Mio padre.
0: Ok, ma tu sai che noi lo chiamiamo Ciccio Shrek?
1: Sì, già.

0: l'amicizia.
1: Ah, già te lo... perché già ti abbiamo fatto un Telegram qualche volta?
0: Sì.
1: Quanto
0: sì.
1: tempo fa più o meno?
0: È al mio compleanno.
1: Che è passato da quanto, giusto per sapere?
0: Marzo,
1: aprile, maggio. Ah, beh, no, si può fare, sono passati 4 mesi. Allora, secondo Telegram per te, poi quando ci chiama Ciccio Shrek noi ci mettiamo sugli attenti perché è un nostro grande ascoltatore. Veloce mi scrive: a mia nipote Giulia oggi comincia la scuola terza elementare. Sì. Ma sembri molto più grande, sei matura, dalla voce. Lui mi scrive: devi dirle buon anno scolastico da nonno Franco. Siccome nonno Franco ti sta ascoltando, cosa vogliamo dirgli?
0: Grazie nonno, però adesso Giulia già è a scuola.
1: Ah, ma quindi non sei Giulia, scusami.
0: No.
1: Quando mi dice? E ho detto stai andando alle elementari. Sì.
0: Giulia già sta in classe.
1: Ma tu sei la mamma?
0: Sì.
1: Come ti chiami?
0: Jessica,
1: ti dico la verità, io convinto fosse tua figlia. Ho detto anche: ma è una voce molto più matura. Però
0: no,
1: dentro di me
0: no.
1: Dice: ma sta creatura che adesso elementare già ha fatto sviluppo. Voglio dire, vabbè, tutto a posto. Giulia è a scuola e com'era? Emozionata?
0: Sì, non voleva entrare.
1: Ma pure tu sei giovane, quanti anni hai tu?
0: 32.
1: Ah, 32? Sempre giovane pure te. Cioè, sei giovane, per l'amor di Dio, 32 anni, sono giovane. Senti, ma il nonno, com'è il nonno? Nonno Shrek? Noi ce lo immaginiamo, perché Shrek, tipo un orco, cose, invece no, è buono.
0: No, è buono, è bravo.
1: Ah, ok.
0: Un bravo nonno.
1: Un bravo nonno, bene, bene. Caccia una cosa di soldo ogni tanto.
0: Sì.
1: Ah, bene.
0: Sempre.
1: Mo c'è andata una set. A Giulia
0: no, perché quando
1: torno
0: è molto al lavoro.
1: Ah, ok, va bene, io ti abbraccio forte e salutami Giulia mo che esce da scuola. Okay. Ciao, un bacio, ciao. Quando te esce a bocca che non sei Giulia? Cioè, io già stavo un attimo così interdetto. Buongiorno Antonio, vedo tanti cuori azzurri, dovrebbe essere qualcosa che riguarda un po' il nostro Napoli. Vorrei effettuare un telegram al mio campione Raffaele per dirgli, ok, glielo diciamo se ci risponde, dal tuo babbo. Ma a quest'ora inizia il periodo un po' particolare perché è un orario scolastico. Vedi, riproviamo, vediamo se ci risponde il campione Raffaele, che a quanto pare gioca a calcio e anche molto bene. Speriamo di vederlo nel Napoli, perché no, tra qualche anno, un po' come Favasuli, omaggio Barata, direttamente dal Catanzaro al Napoli, grande calciatore, ragazzi. Pronto? Niente? Non dà segni di vita? Probabilmente già è a scuola, oppure è il numero del papà, della mamma. Vabbè, andiamo avanti, Simo? Ok, ne abbiamo tanti. Ragazzi, assicuratevi sempre che ci sia la possibilità di parlare con chi avete scelto. Buongiorno Manganiello, vorrei fare un telegram a mia moglie Anna. Ok. Poi queste sono nuove, le scarpe nuove, vedi i piedi proprio perfetti, no? Comunicazione per Simone Zagaria. Vediamo.
2: Pronto?
1: Eccola qui, Anna, buongiorno. Sei in diretta su radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
2: Tutto bene.
1: Da quanto tempo ci siamo svegliate? Dai, dimmi la verità.
2: Che cosa?
1: Da quanto tempo ti sei... da quanto tempo ti sei svegliata, più o meno?
2: Un tre quarti d'ora.
1: Ok, allora sei già abbastanza sveglia per capire.
2: Sì, sto pure al lavoro.
1: Bene, hai già carburato abbastanza. Ti posso leggere un messaggio da parte di Angelo, sì?
2: Sì.
1: Ok, dice: per mia moglie Anna, voglio dirle che è una donna speciale e la amo da morire e la ringrazio per tutto quello che fa per me. Hai visto? Angelo ogni tanto si fa un esame di coscienza e capisce quante cose tu faccia per lui, Cosa vogliamo dirgli?
2: Lui lo sa benissimo che io lo amo da morire.
1: Visto?
2: È una cosa preziosa per me.
1: Lui ne approfitta.
2: È molto prezioso.
1: Lui
2: ne approfitta
1: della tua bontà, della tua disponibilità, hai capito? A volte
2: bravo,
1: queste cose poi a un certo punto caccia la capa fuori un sacco ogni tanto e non capisce che invece deve fare la persona un pochettino più seria dal punto di vista domestico, dico, no? Le mutande messe lì a caso.
2: Non ne parliamo
1: proprio, ma noi lo sappiamo perché quello me l'ha detto in privato. Quando va in bagno a gocce pipì esce fuori dal water. Senza rispetto, l'abbiamo detto mille volte, siediti quando vai in bagno, no?
2: Ma non è...
1: È vero o no? Ah, no, ma dici la verità, è vero o no?
2: No, questo no.
1: Ah, questo no. Mi sono buttato, mi sono buttato. Però vogliamo parlare delle molliche di pane che vanno a terra quando mangia.
2: Questo sì.
1: Hai visto? Oppure quando entra a casa non si pulisce i piedi, tu hai appena lavato a terra e chi se ti sporca tutta la casa. È vero o no?
2: Bravo.
1: E vogliamo parlare del robottino che gli hai chiesto? E non te l'ha comprato ancora?
2: No.
1: Questo no.
2: Che gli chiedo mi compra.
1: Ah, veramente? È un robottino, non te lo compro?
2: Sì.
1: Robottino, guarda che comodo, ce l'ho anch'io.
2: Ha di tutto per me. Io lo faccio per lui.
1: Il robottino lo vuoi?
2: No.
1: No, guarda che lo fai partire direttamente col cellulare. Guarda, è una figata incredibile. Io pure dal mare, devo dire, quest'estate mi divertivo. Vai, parta, schiava, pulisci.
2: Ma non mi trovo.
1: Non ti trovi con il robottino?
2: Non le faccio queste cose, non mi trovo.
1: Provaci. Io sono pure geloso di quel robottino. Ormai mia moglie è innamorata di quel robottino, capito?
2: Sì.
1: Qualche volta trovo un robottino in tuo letto con moglie, ma sicuro. Vabbè, Anna, dopo tutte queste cose dette un po' così, vuoi salutare tuo marito? Cosa gli vuoi dire, visto che ti ascolta?
2: Che lui è molto importante per me, una cosa preziosissima per
1: me. Che bello. Da quanti anni
2: però
1: state
2: non
1: insieme?
2: Mi deve far arrabbiare, questo gli voglio dire.
1: Ah, quello dobbiamo dirglielo.
2: È molto nervoso.
1: Ah, è nervoso? Forse è stressato,
2: sì,
1: per il
2: molto.
1: Lavoro? Cioè nel senso
2: di carattere.
1: Ah, ok, nel senso che scatta subito?
2: Sì.
1: Ah, e allora mo Angelo devi
2: poi
1: contare.
2: Poi basta vedermi e si calma.
1: E allora state insieme tutta la giornata, scusami.
2: Ma dobbiamo lavorare.
1: Ah, cioè quindi lui quando sta con te è calmo, quando sta da solo in macchina si arrabbia.
2: È molto nervoso.
1: Ah, ma non va bene.
2: Si fa un brutto effetto stare senza di me.
1: Senza di te. Tipo è pure il tipo che in macchina magari se qualcuno non rispetta la precedenza lui, uè, tieni il corno.
2: Bravo.
1: Uè, ci capite? Ah, no, ti devi calmare, Angelo. Non è che.
2: Diglielo tu.
1: Angelo, non è che ti possiamo portare Anna a disposizione tua. Anna c'è la sua vita, tu c'è la tua. La cosa bella perché quando ti vede si calma, che è il contrario di noi uomini, che quando prima le mogli ci innervosiamo. Hai capito? È tutto contrario, praticamente. Va bene così. Ti abbraccio, Anna, sei simpaticissima. Okay. Un bacio.
2: Un bacio, ciao.
1: Allora, cerchiamo di accontentare Claudio adesso. Ieri è stato il nostro anniversario di matrimonio. 8 anni di matrimonio. Ok. Vediamo se ci risponde. Come si chiama tua moglie? Non me lo hai scritto. Vabbè. Ah, Maria, ok. Lo hai scritto dopo. Santa Maria. Da poco, eh? Non è? Sabato, se non erro. Parlato un po' come Vigliotti. Il finale, non erro? Come stai? Sto bene, questo folle. Sei pronto? Dello sport? Donna Susi, alle ore 9. Verrà anche Donna Susi. Pronto?
3: Pronto,
1: buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Aspetta, ma io dovrei parlare con Anna. Ah, scusa, con Maria. Tu sei Claudio?
3: No, non sono Claudio.
1: Ah, e chi sei?
3: Tu chi sei, Manganiello?
1: Io sono Manganiello, sì.
3: No, hai sbagliato numero, io sono Ivano.
1: Ah, aspetti, Ivano, no, e allora abbiamo preso un telegram per un altro, nel senso che sei andato in baraviso per scagni, come si suol dire. Quindi chiudiamo con il tuo telegram. Ti leggo, dice zio Tony. Buongiorno zio Tony, che sono io. Poi dice grazie sempre per la tua simpatia, so sempre. Poi dice volevo fare un telegram a zio Ivano, che sei tu, giusto?
3: Sì.
1: Perfetto, dice il saggio. Auguri al nostro. Ah, e questa scritta broadband specialist, giusto?
3: Broadband specialist, una parola troppo grande che non significa quasi niente.
1: Ah, vabbè, di quarto livello, che significa? Cerca di farci capire a noi ignoranti, insomma, che cos'è?
3: In parole povere siamo tecnici delle telecomunicazioni.
1: Vabbè, dei pezzi pesanti, voglio dire, di quarto livello poi c'è scritto.
3: Ma quarto livello non è troppo alto comunque.
1: Da dove parte? Dal quinto?
3: No, dal primo.
1: Sei al quarto livello. Quanti livelli sono?
3: Sono 7.
1: A quarto livello non è niente. Cioè, se è una cintura arancione, diciamo, più o meno, per paragonare al judo.
3: Comunque, al di là di questo, volevo ringraziare.
1: Aspetta, ancora da fornire un attimo. Fammi fare quel lavoro. Che cacchio. Vai, Ambres, un attimo su.
3: No.
1: Dice zio, fai una manata ai coriandoli perché ha fatto zit, mezzo al mercato, ti vogliamo bene, con affetto dalla Paranza Small, giusto?
3: Paranza Small, sì.
1: Small, adesso tocca a te, vai.
3: Allora, voglio precisare una cosa, che sta mania di coriandola la faccio tutti i giorni, con chi sto qua.
1: Ah, ecco,
3: tutti
1: ti sfrutto.
3: Tutti i giorni, perché sono il più grande di un gruppo e quindi da buon padre mi tocca, mi tocca.
1: Sì.
3: Però al di là di questo hanno sempre un pensiero carino nei miei confronti. Per quanto riguarda il mio compleanno, questo è il terzo telegram che mi fanno.
1: Addirittura, incredibile. Ma ti fanno anche un regalo poi materiale o basta?
3: No,
1: ci capisco.
3: Ne mai parlai di regalo.
1: Quindi si tolgono il pensiero con questa dedica gratuita.
3: Dedica gratuita, sì.
1: Cioè, nel caso io la mettessi a pagamento, loro la farebbero lo stesso?
3: No, i miei dubbi.
1: Va bene, allora. Va bene. Senti, alla fine hai già offerto anche oggi o tra poco? Come
3: già, già fatto.
1: Mamma mia, cioè, chi te sfruttano, ti tolgono proprio tutti i soldi. E vabbè, dai, l'importante è che ci sia un grande amore tra di
3: comunque
1: voi.
3: Comunque li voglio bene.
1: Vabbè, e allora
3: sono,
1: invece
3: sono come fratelli.
1: E loro ti scroccano, insomma. Vabbè, va bene così. Ti abbraccio, tanti auguri.
3: Ciao, grazie. Kiss Napoli a tutti.
1: Preparatissimo, hai visto? E dopo questo possiamo mettere un disco tranquillamente. Tra poco ricordiamo l'argomento di stamattina per i nuovi arrivati, quelli delle 8 e 17. Salutiamo anche gli amici che ci guardano in TV e quelli che ci ascoltano attraverso l'app, ma anche su www.

0: po' in tutto il loro splendore, beh, più o meno, perché come infrastrutture non è che siamo messi abbastanza bene. Io vi sto chiedendo un ricordo in occasione di questa giornata particolare per moltissimi studenti che ritornano a scuola, un ricordo legato a quando voi andavate a scuola in classe, se è successo qualcosa di particolare, un professore che avete ancora in mente perché faceva una determinata cosa bizzarra, un bidello, insomma, se poteste ritornare in classe per un giorno, per quale motivo e magari anche la cosa che vi ha tormentato per tanti anni quando avete frequentato quella scuola. Leggo un messaggio, dice: sono Diego dal Rione Gescal, un saluto a tutta la terza B della Ludovico Ariosto di Arzano del 1996, pensa un po', con la prof Vignola che era l'anticristo in persona sulle interrogazioni, però che bei tempi, quante risate, che spensieratezza, mi viene nostalgia. Tra i miei migliori amici di classe saluto con affetto Ludovico Dauria, poi ti ricordi nome e cognome perché in base all'elenco, no, all'ordine alfabetico, a volte anche lì sapevi che prima di te c'era la D, dopo venivi te con la E e arrivava il tuo turno per l'interrogazione. Poi saluta ancora il nostro amico Antonio Spiezia ed Alessandro Cimmino. La Vignola faceva così: Cimmino, sei sempre tu, ed io la imitavo e tutti a ridere. Tra l'altro Alessandro Cimmino era di una bontà unica, ma non capivamo perché se la prendesse sempre con lui, che era il più tranquillo, e noi a scompisciare dalle risate. E non ti dico il gioco in classe: non si muovono le foglie, gli schiaffi che volavano, che risate. Un abbraccio a tutti voi, terza B. Devo dire, amico mio, che hai proprio questa nostalgia. Perché non organizzi una rimpatriata eventualmente con tutti i tuoi ex compagni di classe? Potrebbe essere veramente qualcosa di bellissimo. Poi Caivano, scuole chiuse per inquinamento, poveri noi e poveri bambini, incredibile. Cominciamo veramente bene, Caivano, già scuole chiuse. Sentiamo un po' di vocali, Simone, giusto qualche minuto dopo, ok, ha sempre ragione Simone. E leggo giusto qualche messaggino. Vorrei tornare al primo giorno delle superiori, avevo paura di tutto e invece sono stati gli anni più belli, lo dice Emilia. E ancora: mi manca persino il suono della campanella, però le verifiche possono tranquillamente restare nel passato. Tornerei al liceo per un giorno, ma solo se mi garantite che non devo essere interrogato. Quando dovevi essere interrogato facevi filone, facile, no? Tra poco messaggi. Se volete raccontare il fattariello, scrivete chiamami, vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di chiacchierare e raccontare un aneddoto scolastico al 342 00 00 100.
1: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tette, notizia, traffico sulla tangenziale. Vabbè, dice la novità. Vabbè, la novità non c'è, ma volevo dirvelo. Direzione Pozzuoli, ha inviato un nostro ascoltatore un traffico pazzesco, proprio la galleria, no? Zona Arenella, zona ospedaliera per intenderci. Mamma mia, dice, vieni che ti aspetta, andò. Insomma, perché io devo fare adesso l'altra strada, dall'altra parte. Fammi sapere se dall'altra parte è imbottigliato lo stesso. Tanti messaggi che riguardano i ricordi legati a quando andavate a scuola. Per esempio c'è Assunta che scrive: buongiorno Antonio, ho frequentato le magistrali al Virgilio di Pozzuoli e diplomata nel lontano 59-60. Ho avuto la fortuna di avere professori eccezionali, ancora oggi traduco il latino e ho conservato una memoria ottima, anni belli e divertenti. Assunta, quindi prof di una volta, vecchio stampo, non voglio dire, sicuramente anche quelli attuali sono preparatissimi, ma secondo me vabbè, mi fermo qui che è meglio. Va, sentiamo Vincenzo cosa vuole raccontare in diretta. Vincenzo, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno.
0: Eccoti qua. Come stai? Bene?
1: Bene, bene.
0: Bene. Vai.
1: Comunque, giusto, avrei chiuso parentesi, io ora sono uscito a Capodichino. L'altro lato è ancora più bloccato della.
0: No, ma cosa? Cioè, l'altro lato che devo fare io? Ma porca miseria, oh! E vado pure di fretta dopo. Ma vabbè, mo me ne vado.
1: Il corso Malta è libero.
0: Me ne vado per piscino, la fama fa me, me lo vedo io. Faccio una seconda strada, già sai. Speriamo che non trovo la stessa cosa dall'altra parte. Dopo la viabilità. Parliamo della scuola, vai.
1: Un aneddoto. Io vedo molta differenza tra come si comportano i ragazzi oggi a scuola e quello che facevamo noi. Attenzione, che quello che facevamo noi non è che era da applausi, però noi ci divertivamo in maniera diciamo tra virgolette educata, tra virgolette educata.
0: Sì.
1: Ma la cosa più grande era quando facevamo il pomeriggio, una volta, capito, se facevamo orario prolungato,
0: sì,
1: alle scuole superiori. Noi andavamo a Pozzuoli, all'epoca si chiamava Ipia, prima Ipsia, poi Ipia.
0: Ok.
1: E il quinto anno facevamo orario prolungato del pomeriggio a scuola, dato che era zona un pochettino gettonata, quindi ci entravamo il pomeriggio i motorini dentro,
0: sì,
1: la scuola, ecco. E un giorno decidemmo così di mettere in moto i motorini nella scuola e giravamo nella scuola, nei laboratori.
0: Tutti col motorino? Beh, ok. Cioè dentro la scuola, scusami, dentro?
1: Dentro la scuola.
0: Con i motorini? Certo, cioè, con pazzi.
1: All'epoca avevo la Vespa e sicuramente se c'è qualche amico in ascolto di quell'epoca là, di quella
0: può ricordare questo momento epico.
1: Questo momento dico, l'unica cosa un poco più
0: Ma poi è successo qualcosa dopo?
1: No, fortunatamente no, solo risate, cacchiate che dice non si fa così. Ti dico questo perché ti ripeto, tra virgolette, non è da applausi sta cosa.
0: No.
1: Ma vedo rispetto all'educazione che hanno oggi i ragazzi verso i professori.
0: Quello sì.
1: Infatti prima ho mandato pure un vocale. Noi attualmente ancora oggi abbiamo un gruppo che è da oltre 10 anni di tutta la classe, tra cui all'interno c'è anche un professore in un gruppo WhatsApp. Ogni tanto
0: organizziamo
1: qualche pizza cosa.
0: Bello, bello, bello.
1: Capire il rapporto che,
0: sì,
1: che c'è. Quello che non vedo oggi, attenzione,
0: il rispetto, tu dici. No, il rispetto per i prof. Io quello.
1: No, non c'è.
0: Non c'è. Te lo confermo. Non c'è. E tra l'altro, se ricordi ai nostri tempi, il prof aveva sempre ragione. Cioè, se il prof diceva.
1: Io sono un 81,
0: Sì. Se il prof diceva che tu eri una chiavica, scusa del termine forte, confermava anche la mamma e il papà dell'alunno che tu fossi una chiavica. Oggi non è così, perché si offendono quasi i genitori, ma come ti permetti di dire che mio figlio non va bene a scuola, no? Succede quello. E poi all'epoca si facevano delle bravate, ma non si postavano, non c'erano i social, quindi nessuno veniva a saperlo, è quello il problema. Va bene, ti abbraccio Vincenzo, grazie mille.
1: Grazie,
0: un bacio a te. Ciao, leggo un messaggio. Buongiorno, un ricordo dei tempi della scuola. avevo la fortuna di averla a poco più di un centinaio di metri da casa. Che culo, aggiungo io. Andavo a piedi, erano le medie, oggi le mamme accompagnano i loro figli fin sotto la scuola, anche se si trova fuori la porta di casa. Noi col freddo, col vento e con la pioggia andavamo soli. La premura dei nostri genitori era quella di farci stare ben coperti. Il mio tragitto aveva una sosta obbligata, la vecchia salumeria di strada, dove con 1000 lire compravo due pizzette zivate, c'è scritto proprio così, mamma mia che buone, una la mangiavo mentre arrivavo e l'altra all'ora di ricreazione, con l'invidia di chi si portava o motina oppure il cracker. Hai ragione. No, come facevi a portare quella pizzetta così profumata a scuola? La comprava alle 7:05 l'avevi mangiata, no? C'è niente da fare. Poi con due, con la possibilità di due, una la mangiava e una la portavi a scuola, ma secondo me anche quella tatersiava, no? Anche quella piano piano te la mangiavi. Sentiamo qualche vocale, va? Ah, ok. Beh, stamattina, ma non vocale, mi fa sentire stamattina. Disco, disco, vabbè, mettiamo un disco. Parte alta? Ah, un secondo, vabbè.

0: tonight.
1: Questo è bello, dice: ciao Antonio, proprio sabato sono andato al 50° compleanno di una mia amica di classe delle superiori. Sono 35 anni di fratellanza e di amicizia che ci frequentiamo almeno 4-5 volte all'anno. Ci vediamo per una bella pizza, una mangiata insieme. Quando ci incontriamo, ovviamente c'è nostalgia di quegli anni bellissimi che abbiamo vissuto insieme. Per fortuna il nostro legame ci tiene vivi e fortunati di questa amicizia. Un abbraccio a tutta la quinta C dell'Istituto Galiani. Sabato c'era anche il nostro professore di italiano. Grazie a lui questa nostra unione. Messaggio bellissimo, fantastico, ed è veramente raro, no? Avere dei rapporti con i compagni di classe anche dopo tanti anni. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, chi sei?
2: Vincenzo.
1: Vincenzo, buongiorno a te. Vuoi raccontare un aneddoto scolastico? Ciao.
2: Ti chiamavo per una curiosità. Il signore di prima, quello dell'Ipia, dell'81, siccome papà ha insegnato 45 anni in quell'istituto, ero curioso di sapere se avesse avuto lui come alunno, lui come insegnante.
1: Fantastica questa cosa. Lo vogliamo chiamare? Lo chiamiamo un attimo? Ok, proviamo. Questa è una cosa meravigliosa. Vediamo un po' se ricorda il papà.
2: Insegnante di meccanica.
1: Ok, come si chiama?
2: Milazzo Umberto.
1: Ok. Milazzo Umberto, Milazzo. Ci sta pure la rima qua, no? Che rompeva sempre. Vediamo se riusciamo a beccare l'alunno eventualmente. Guarda un po' la radio com'è bella, fa miracoli. E vediamo se
2: ti
1: ci risponde.
2: Tutti i giorni.
1: Grazie di cuore. Sentiamo se c'è, probabilmente sì. E te lo passo un attimo. Ah, non risponde, mannaggia. Ah, che peccato. Potevamo fare una caramba, che sorpresa, no? Tu qualche ricordo ce l'hai di quando andavi a scuola? Nell'attesa che risponda, speriamo, il nostro amico.
2: Va bene.
1: No, dico, qualche ricordo tu ce l'hai, scolastico?
2: Non ho capito, scusami.
1: Qualche ricordo di quando andavi a scuola tu, nell'attesa?
2: Ah, io sì. Ho fatto il periodo più bello della mia vita.
1: Visto? C'è niente da fare.
2: Dai 15 ai 18 mi sono divertito.
1: Sì. Poi, d'altronde, uno dice: mamma mia, che palle la scuola, mi devo alzare presto, non ce la faccio. Attenzione, no. ci sta!
2: Eccolo!
1: Te lo passo! Vai, ci siete tutti e due, vai!
2: Come si chiama l'amico?
1: L'amico si chiama Vincenzo. Vincenzo?
2: Vincenzo, come me. Vincenzo?
1: Sì.
2: Sì.
1: Vai.
2: Senti, ma per caso hai avuto come insegnante il professore Milazzo di meccanica?
3: Sì.
1: No, ragazzi. Ed è il papà di questo signore, Vincenzo, il tuo prof.
3: Ah,
1: sì.
3: Ah, che bellezza. Come no? Bei ricordi, come dicevo
2: com'era insegnante.
3: Mamma mia.
1: Vince, ti chiedo.
3: Milazzo, c'era Lubrano. Milazzo mi voleva un bene di pazza. C'era Lubrano pure.
1: Ma parliamo di Milazzo. Tu. Milazzo, com'era in classe? Una brava persona, professionista,
3: bravissima,
1: severo.
3: Bravissima.
1: Ah, ok.
3: Bravissima.
1: Ah, okay, perché qui abbiamo il figlio, non ti inibire. Di anche le cose.
3: No. Proprio se dovevo dire diversamente, l'avrei detto tranquillamente. Ma perché dire di una cosa?
1: Era severo? Cioè lui pretendeva?
3: No, era il giusto.
1: Ah, ok.
3: Era
1: okay,
3: il giusto.
1: Okay.
3: Cioè, che dobbiamo fare un'ora di lezione, ne facciamo 40 minuti. Il restante pariamo, chiacchieriamo, capito che ti voglio dire?
1: Ah, ok. Era compagnello, come si suona?
3: Compagnello, bravo.
1: Perfetto.
3: Proprio...
1: Ma sai fare l'imitazione di Milazzo?
3: No,
1: perché in genere poi noi alunni facevamo un po' le imitazioni dei professori, no? Vabbè, ok.
3: No, l'imitazione no.
1: Senti, informazioni, adesso il prof?
2: Il prof adesso si gode la pensione, fa un po' di televisione perché gestisce una rete televisiva, questo canale web, lasciamo una marchetta.
1: Che bello, che bello, dai.
3: Se me lo saluti, se me lo puoi salutare, diglielo Carandente, se ti ricordo.
2: Carandente, sei di quarto?
3: Sì, sì.
2: Ah, e perciò allora si chiude.
1: Ecco qua. Si è chiuso il cerchio. Vi abbraccio a tutti e due. Buona giornata.
2: Ciao.
1: Momento meraviglioso, radiofonicamente parlando. Abbiamo unito praticamente il figlio che cioè tutto un giro, non so se avete capito, era il figlio del prof del nostro amico che ha chiamato prima. Fantastico, fantastico. È vero, è vero. Domani ti pago un altro caffè. Vai, rimane tocca a me. A tra poco, va, andiamo.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 €. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 €. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: se potesti tornare per un giorno tra i banchi della tua scuola, quale giornata rivivresti? Anche perché stamattina riaprono le scuole, finalmente, per le mamme che possono inciuciare di nuovo nei bar a pochi metri dalla scuola stessa, finalmente per i bambini che ritornano. No, i bambini non saranno così contenti, però ci sono i nonni ai quali vengono affidati quei viaggi anche di 300 metri per accompagnare il nipotino a scuola. Ma fateli andare da soli, tagliate questo cordone ombelicale. Io vedo anche studenti di 15-16 anni che vengono accompagnati fino a dentro la scuola. Basta! Oh, ci colleghiamo adesso invece con Bruno Mazinga. Bruno, buongiorno.
1: Ciao carissimo, come stai?
0: Tutto bene? Bruno, spieghiamo per quelli che non lo sapessero perché io ti chiamo Bruno Mazinga.
1: Perché ci siamo incontrati a una festa di piazza.
0: Sì.
1: E ti ho regalato un portachiavi di Mazinga Z.
0: Stupendo, che ho ancora.
1: Sapevo di colpire nel segno.
0: Ma hai colpito in un modo pazzesco, ce l'ho ancora e guai che me lo tocca.
1: Mi fa piacere. Senti, caro, allora, due cose del liceo. Vabbè, a parte hanno detto già tutti, il periodo più bello è anche per me, ovviamente, è stato.
0: Okay.
1: Allora, la prima cosa che c'avevo anch'io un grande professore a Compagnella, come avete detto, che era il professore di filosofia. Cioè, quando era lezione di filosofia, di tutto si parlava,
0: tranne che di filosofia. Di cosa
1: perché
0: si parlava?
1: Comunque, no, si parlava di tutto e di più, del quotidiano, perché poi lui era così bravo che da qualsiasi argomento usciva fuori nella chiacchierata, agganciava un fatto di filosofia.
0: Ah, ok, bellissimo!
1: E quindi noi la imparavamo proprio, era un piacere studiare.
0: Sai, mi ricorda un po' la serie TV di Gassman, Il professore, non so se l'hai vista, dove lui insegna filosofia e poi in base all'insegnamento escono fuori altri argomenti, no? No, dove diventa più semplice la materia. Hai visto?
1: Senti, e poi ti devo raccontare una cazzata spettacolare.
0: Vai.
1: Allora, praticamente, ovviamente, cioè al liceo l'educazione fisica non la faceva nessuno, almeno si faceva di tutto tranne l'educazione fisica.
0: Sì.
1: Una volta io e i miei compagni, diciamo, di classe, facemmo un castello di sedie.
0: Un castello di sedie?
1: Presente le sedie di legno dei banchi.
0: Sì, sì.
1: Ne impilammo una sopra l'altra, ma facemmo una cosa, cioè
0: la
1: enorme,
0: torre di Babele.
1: Tutti 50 sedie.
0: E poi?
1: Devo avere qualche. No, poi niente, vabbè, figurati, poi il bidello.
0: Ah, ok. Ci
1: ha rotto le scatole, però va bene.
0: No, noi invece, guarda, facciamo sempre la stessa cosa nel cortile, però poi diciamo, facciamo un cippa a Furcelle, se hai capito bene. No, scherzo, ma veramente l'hai fatta tu, Simone? No,
1: senti,
0: non ci credo.
1: Comunque,
0: dai.
1: Da qualche parte c'ho la foto.
0: Sì.
1: Quindi, vabbè, tu c'hai il mio numero. Se mi mandi un WhatsApp, io appena la recupero te la mando perché è uno spettacolo.
0: Come no? Come no?
1: Un'opera d'arte moderna.
0: Oh, grande, allora te lo mando, dai. Così.
1: Va bene, un abbraccio e un saluto a tutti.
0: Aspetta un attimo, Mazinga, qui c'è l'avvocato Migliotti.
2: Buongiorno, Mazinga.
1: No, avvocato carissimo. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ma lei conosce bene Manganiello, sì?
0: Ci siamo incrociati,
1: ci siamo incrociati, sì, è una festa, sì.
0: E lui mi ha regalato Mazinga, guarda che
1: abbiamo un po' spirito nerd, diciamo.
2: Sì, esatto.
1: Siamo un po', abbiamo
2: sì, Manganiello non me nerd, sì.
0: No, ma nerd è un'altra cosa.
2: Cioè, non me nerd tu, no.
0: No.
2: Ah, no, scusami.
0: Ma non sai che significa essere nerd?
2: Sì, lo so.
0: Scusalo, chi è nerd non sa neanche che cosa sia.
2: No,
1: andiamo pazzi per gli anni 80.
2: Lo so.
1: Per i cartoni degli anni 80, i robot e queste cose qua. Io sono un bambino di 56 anni.
2: Sei un virgulto, sei un giovane virgulto.
0: Senti,
2: caro.
0: Ma oltre Mazinga, cosa c'hai?
1: Non deve mai morire.
2: Ma qual è l'altro regalo che farei a Manganiello? Il prossimo regalo?
0: Un altro robot.
1: Ma se ci incrociamo, sicuramente.
2: Che cosa?
1: Io ho armato di portachiavi e gadget.
0: Chi c'hai? Scusa, non ho capito.
1: Chi è su? Sicuramente un omaggio io farò.
0: Tu giri armato? Cioè, non
2: No, è armato di portachiavi,
0: cioè di gadget.
2: Appena deve avere
1: gadget, ovviamente.
0: Ma guarda che sono bellissime.
1: Avvocato, comunque,
2: sì, mi dica.
1: È iniziato il vero campionato del Napoli, eh?
2: Piano,
1: non voglio dire niente,
2: Calmo.
1: No, io sono abbastanza calmo.
2: Mazinga, stia calmo.
1: Favascheglia.
0: Sì, aspetta, guarda, parlami cosa un attimo su.
2: Hai sentito Favascheglia? Che si chiama Favascheglia,
0: no, cominciamo già con
2: state calmi con questo ragazzo, state calmi.
0: Oh, io c'ho la parodia. C'era una canzone di Squallor.
2: Qual è?
0: Tu le canzoni di Squallor le conosci? Più o meno tutte?
2: Sì, ma ne, no, tutte non.
0: Che sai che dare gol? Fava cucci vuoto.
2: Non lo devi
0: no,
2: dire.
0: E facevi fava sul mo. Ti piace?
2: No.
0: Fava sul mo, tu stai tu.
2: No, non mi piace.
0: No,
2: va. No, non mi piace.
0: Senti, io una cosa c'è.
2: Sì,
0: una cosa seria. Tu di dove sei? Aspetta, ricordamelo.
1: Allora, io sono di Portici, però abito a Ercolano.
0: Perfetto, io sabato sera sono a San Marzano sul Sarno, in una festa di viaggio. Ah, è vicino, non è che puoi venire lì, mi porti.
1: Guarda, verrei volentieri, però se ti ricordi, in un recente Telegram chiamassi mia moglie che purtroppo è ancora non cammina bene.
0: Aia, questo mi dispiace. Allora pensa a tua moglie, ti raccomando.
1: Sta facendo le terapie.
0: Vai tranquillo.
1: E quindi
0: vai tranquillo.
1: Facciamo delle piccole uscite. Però ancora diciamo non ci spingiamo.
0: Ragione. Vabbè, allora me lo spedisci, dai, mo ti do l'indirizzo.
1: Ma, ma tranquillo, senti, comunque non ti devi dimenticare il WhatsApp che ti mando quella foto.
0: Me lo vedo
1: va
0: io.
1: Bene?
0: Me lo vedo io.
2: Ormai.
0: Vabbè.
2: È una cosa privata in atto pubblico.
0: Un bacio.
2: Mazinga.
0: Mazinga. Te lo ricordi? Vola.
2: Le parole le sai tutte, vero?
0: Proprio delle tutte. Ogni canzone le ricordo tutte.
2: Vabbè. Foto da voi?
0: Me ne devo andare perché è arrivato l'altro robot che deve.
2: Miranda.
0: Miranda. Raggio fotonico. Ok.
2: Vado da voi andare che ti fa il bandello
0: spaziale. Maglio spaziale, mi ricordo.
2: Maglio spaziale.
0: No, no, c'era. Si staccava il braccio.
2: Spaziale.
0: Maglio spaziale era giusto?
2: Sì.
0: Di Mazinga, maglio. Cioè
2: maglio,
0: sì.
2: Maglio.
0: No, il maglio, il braccio.
2: Il maglione, vai, cammina.
0: Tra poco il bar dello sport, prima le news. Saluti a Simone Zagaria. Wagyu, state buono.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. Fiamme altissime tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Dalle 20 di ieri un vasto incendio è divampato tra le località di Tovere e Vettica, quasi in contemporanea. Un altro rogo è scoppiato tra Gerola e Conca dei Marini. Preoccupazione anche a Positano. Le fiamme spinte dal vento si sono dirette verso i centri cittadini. Gravi danni alla vegetazione, fiamme impressionanti in entrambi i versanti. Diverse squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per tentare di contenerle. Da Gerola i clienti sono stati costretti ad abbandonare un ristorante. Dalle prime luci di questa mattina è previsto l'intervento dei mezzi aerei della flotta antincendio regionale. Cambiamo argomento. La cronaca: i carabinieri di Napoli hanno arrestato per concorso in furto aggravato due uomini di 34 e 31 anni. Avevano appena forzato e messo in moto una panda parcheggiata nei pressi di una scuola di Casalnuovo quando le pattuglie su tutto il territorio della provincia hanno ricevuto una nota di ricerca della centrale operativa a trovare il veicolo appena rubato. I due malviventi, militari della sezione operativa di Giuliano, l'auto era stata parcheggiata in via Mameli a Casoria. I due si erano pochi istanti prima messi alla guida di un secondo veicolo bloccati in via Da Vinci. I due sono stati trovati in possesso di due dispositivi per decodificare le centraline, chiavi esagonali e altri attrezzi per forzare le auto. Sono stati portati in carcere e sono ora in attesa di giudizio. Controlli con metal detector mobili agli accessi, unità cinofile contro lo spaccio, vigilanza nelle aree della movida e canali di segnalazione sicuri. Sono queste le principali misure operative disposte dal prefetto di Napoli Michele Di Bari d'intesa con i vertici delle forze di polizia e dell'ufficio scolastico regionale in concomitanza con l'avvio delle attività didattiche, un'iniziativa già avviata lo scorso anno in diverse scuole della provincia. Il piano recepisce la direttiva congiunta dei ministri dell'interno e dell'istruzione del 28 gennaio scorso con l'obiettivo di contrastare la circolazione abusiva di armi tra i minori e lo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti, coniugando la fermezza dei controlli con la prevenzione educativa. La strategia si articola sull'attivazione dei servizi di prevenzione all'ingresso dei plessi scolastici per intercettare il possesso di armi e sulla vigilanza mirata nelle zone perimetrali delle scuole per reprimere il consumo e il traffico di sostanze illecite. La chiusura con lo sport. Il calcio: ripresa degli allenamenti per gli azzurri agli ordini di Allegri dopo il giorno di riposo concesso dopo la vittoria contro il Bologna di domenica. Questo pomeriggio il Napoli tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno. Si prepara la sfida di domenica alle 12:30 contro la Fiorentina.

0: sangue, caro. Certo. Caro Giovanni, anche io la vorrei, mi farebbe veramente molto piacere degustarla.
1: Prendi il telefono. Prendi il telefono, andiamo subito da Francesco. Francesco, mi devi dare 30 secondi, non mi dire niente.
0: Vai, dimmi che.
1: Fai la foto a questo messaggio.
0: Quale messaggio?
2: Vai, ah, questo, vai. Questo qua. Devi, aspetta, devi,
1: perché questo me l'ha già. Me l'ha... Siete stati voi ad alimentare l'odio nei confronti di Lucca. Purtroppo quello è il suo livello, hai capito? Poi sono, siamo noi che alimentiamo l'odio e poi lui scrive: purtroppo quello è il suo livello. È inutile continuare a mettere il dito nella piaga, anzi, ormai è tardi. Hai detto che non vuoi parlare più di Lang e Lucca, ma ormai è troppo tardi. Nando, il continuo non lo leggo, ma decido io se è troppo tardi. Francesco, buongiorno.
0: Ciao Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, eccomi. Complimenti per la trasmissione. Io volevo fare solo una piccola parentesi, che il Napoli, secondo me, la squadra ce l'ha, perché dovevamo prendere 4 palloni dall'Inter e l'abbiamo messi sotto, 8 palloni dall'Arsenal e ce la siamo giocati. Però l'unica, purtroppo, domanda che devo fare, so che è il tormentone, ma nella primavera, non lo so, nella seconda squadra, visto che stiamo scoprendo tanti calciatori, c'è un attaccante?
1: No, non ho capito. Nella primavera nostra.
0: Hai voglia, ce ne sono un sacco. Sì, sì,
1: ci sono parecchi attaccanti.
0: Milton Pereira, per
1: c'è
0: esempio.
1: C'è Milton Pereira, che è stato un giocatore.
3: Per quello che ha dimostrato il nostro attaccante, che secondo me siamo al di fuori di qualsiasi immaginazione, perché entra, cade, fa falli, ammonizioni. Cioè, come stiamo riscoprendo? Abbiamo scoperto Vergara, Favasuli. Secondo me, chiunque altro
0: farebbe meglio
3: il posto di Lucca. Mi potrei sbagliare, però vorrei sapere una vostra opinione.
0: Francesco, guarda, ti dico che queste sono scelte che deve prendere l'allenatore. Sappiamo che qualcuno nella primavera si allena ogni tanto, come succede in tutte le squadre, con la prima squadra, però sarà soltanto l'allenatore a dover scegliere evidentemente se integrare qualcuno in prima squadra oppure no. Staremo a vedere. Ad oggi,
3: perché
0: sicuramente
3: stiamo giocando bene, però se non è un finalizzatore o qualcuno
0: no, ma guarda, io sono d'accordo con te, hai ragione. È sicuramente quello che stiamo vedendo oggi, da chi sostituisce i titolari soprattutto in attacco, non è una cosa, non è, diciamo, fatto molto bene. Però aspettiamo, vediamo che dobbiamo fare. Francesco, dobbiamo solo aspettare. Un abbraccio.
3: Ne stiamo vedendo troppe, questo è il problema.
0: È così, purtroppo è così, dobbiamo sperare che il trend si inverta.
1: Questo.
0: Ciao Francesco, un abbraccio.
1: Questo è fondamentale, però sai, Milton Pereira è un giocatore che, non lo so, è stato fatto un casino per prendere questo ragazzo, no? Dal Boca, casino, non può giocare più in nazionale. Io lo vorrei andare a vedere, qualche partita della primavera per capire un attimo a che punto è.
0: Ah, il compleanno di Riccardo Catapano
1: oggi. È il compleanno
0: di Riccardo Catapano. Tanti auguri a Riccardo Catapano, che arriva qui in nella sala della diretta. Lo salutiamo, gli facciamo tanti auguri a Ricky, tanti auguri di buon compleanno all'ottimo.
1: Evitiamo la canzoncina, però.
0: Esatto, evitiamo la canzoncina, gliela cantiamo dopo a microfoni spenti.
1: È un ragazzo intelligente.
0: È vero.
1: Che è nato a settembre, molto vicino al mio compleanno.
0: È vero.
1: Vabbè,
0: è molto
1: comunque
0: vicino. Io maggio, ragazzi, come i fenomeni. Ezio, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Senti, io chiamo per un motivo un po' particolare, nel senso non ho nessuna domanda da farvi.
0: Ok.
4: Però volevo fare solo i complimenti a Diego.
1: Grazie.
4: La competenza calcistica, perché lui è, insomma, è cresciuto a pane e pallone, quindi fare i complimenti per la competenza sarebbe una banalità. Io voglio fare i complimenti perché è uno che ha il coraggio di dire le cose e di mantenere le sue posizioni. Lui, essendo il figlio del grande Diego, potrebbe, diciamo, ingraziarsi il pubblico con delle uscite nazional popolari, farebbe contenti tutti, eccetera eccetera. Invece lui, nel momento in cui dice una cosa, mantiene il suo punto di vista, è sempre fedele alle sue posizioni, non le cambia, a costo anche di sembrare impopolare. Io infatti in tante cose non sono d'accordo con lui, però gli riconosco una schiena diritta sempre in qualsiasi circostanza.
1: Questo ti ringrazio.
4: Altre trasmissioni sempre di Radio Vist, se

0: sentite quello che dicevano di Allegri prima che venisse nel Napoli e di Allegri dopo, quando è allenato nel Napoli, sono, diciamo, dei voltagabbana esagerati. Invece Diego no, Diego dice una cosa, quella e quella rimane, e che è giusto così, io lo, per questo lo ammiro tanto. E probabilmente il fatto di essere anche, diciamo, uno che mantiene il punto, probabilmente ce l'ha anche nel DNA, perché il grande Diego, Diego Senior, questo ci ha insegnato a noi napoletani, no? Quello di lottare per i nostri principi, affermare le nostre idee, e lui si è messo contro anche i poteri forti. E questa è una qualità grande, importante, che io riconosco a Diego Junior.
1: Di questo ti ringrazio.
2: Un abbraccio, Ezio, grazie mille per la telefonata.
0: Andate avanti così, siete forti.
2: Grazie, grazie, un abbraccio.
1: Gianluca, Diego e Gianluca, tra poco si fa come hanno fatto con Meret. Se Luca e Lang giocano male, è colpa vostra.
2: Esatto.
1: Vabbè, sì, ma sì. Già a gennaio che Conte li ha mandati.
2: Ci siamo divisi un po' la colpa tra noi e
1: vabbè,
2: Conte.
1: Ma scusami, ma perché non era vero che a gennaio scorso Conte, prima di mandare Lang al Galatasaray e Luca al Nottingham, non ci ha chiamato, siamo andati a Castelvolturno,
2: esatto,
1: a parlare con lui.
2: È stato un bel pomeriggio, devo
1: però
2: dire
1: devo
2: verità.
1: Dire la verità, a un certo punto ho dovuto anche convincere al mister Racconte, perché a un certo punto non era proprio convinto di mandare via tutti e due.
2: Ma tu gliel'hai imposto?
1: Gliel'ho imposto io, sì. Gianlu, però non le diste cose perché se no andiamo.
2: Angelo, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
3: Al di là della telefonata voglio dire solo che siete numeri uno.
2: Grazie, grazie.
3: Non dimentico. Vabbè, tu si Diego Junior, è inutile che parliamo, cioè io quando parli Diego Junior a me mi vengono i brividi, vabbè, tutto a posto. Diego, voglio solo dire una cosa, se mi puoi rispondere.
1: Certo.
3: Ci metto la faccia, ci metto un home, perché al 70esimo noi dobbiamo sempre giocare in 10? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. È vero che un giocatore deve avere fiducia, tutto a posto, un allenatore ha da mettere in modo che lui si mette in mostra, ci ha dato la fiducia, ma non è il momento, ragazzi, non è il momento. Almeno sentitemi se è vero o non è vero.
1: Angelo, di chi stai parlando?
3: Dobbiamo giocare in 10.
1: Di chi stai parlando, Angelo?
3: È sempre la stessa cosa, Diego, di Allegri che mette Luca, che ti devo dire, questo. Io non voglio fare una critica, però il ragazzo non è in forma, cioè non è il momento di sperimentare.
1: Angelo, io credo di essere stato abbastanza.
3: Voglio un parere da.
1: No, ma io. Allora, io credo di essere stato abbastanza chiaro.
2: Non abbastanza.
1: Chiarissimo.
2: Non
1: sotto,
2: abbastanza.
1: Sotto questo punto di vista, sono d'accordo con te.
3: Mi spiace pure perché Luca.
1: No, ma.
3: Era un bravo giocatore, ma come mai? Ma come mai?
2: Ragazzi, ogni esperienza, ogni squadra fa storia a sé, cioè nel senso.
3: Diego, sai che mi sembra? Ma pare un Lino Bambi, allenatore del pallone, è vittima della saudace.
2: Vabbè. Angelo, ciao, un abbraccio, buona giornata. Ciao, ragazzi, ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao, ciao.
1: Sono d'accordo con lui.
2: Ragazzi, allora io non biasimo Allegri, perché se tu fai il cambio dell'attaccante, cioè
1: che
2: l'attaccante
1: che
2: puoi già fare, cioè non è che puoi mettere a Contini in attacco, cioè
1: no.
2: Quell'è il cambio, quell'è. A meno che, tu hai parlato spesso di Neres l'anno scorso, io ricordo prima della gara con l'Inter, falso 9. Ma secondo te potrebbe essere un'alternativa? Cioè potrebbe essere un cambio in attacco, oppure rischioso diciamo in mezzo alla partita farlo in mezzo alla partita?
1: Allora
2: molti mi stanno chiedendo questa cosa ricordandosi di quella
1: posizione
2: della passata.
1: Allora Neres può fare il falso 9, può fare assolutamente quel ruolo lì, però a patto che stia bene. Neres non sta bene in questo momento,
2: sta al 100%.
1: No, è un giocatore che in questo momento può giocare 15-20 minuti. Ma non lo dico io, lo dicono i fatti.
2: Sì.
1: Il mister
2: fisiologico era fermo da mesi.
1: L'ha sempre utilizzato per 15-20 minuti. È un giocatore comunque, come lo vogliamo definire, avvezzo a problemi muscolari e fisici, quindi bisogna andare con i piedi di piombo, piano piano. Però ovviamente se non inizia a giocare non si riprenderà mai, quindi in questo momento non è una soluzione. In questo momento ha solo il Napoli, solo Luca il Napoli, ed è giusto che Allegri faccia giocare Luca. Poi i risultati come sono? Per adesso non positivi.
2: Michele, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ragazzi, diciamo una cosa su Luca, che purtroppo noi tifosi lo stiamo condannando, questo ragazzo da 2 anni, 1 anno e mezzo. Purtroppo siamo abituati troppo bene a Higuain, Cavani, Osimhen. Vedendo Luca diciamo, mamma mia che bidone. Poi dobbiamo vedere anche le caratteristiche di questo giocatore. Questo giocatore è un giocatore d'area di rigore, gli ultimi 10 minuti ha risultato bloccato, lo metti in area, un colpo di testa, un rimpallo, un po' di fiducia. Cioè, io sono stato allo stadio domenica e all'ingresso in campo ci sono sentiti dei fischi.
2: Allora sicuramente Michele, il malumore è sbagliato, cioè malumore a prescindere verso un ragazzo che comunque entra in campo per il bene del Napoli, io lo condanno, è sbagliato. Non ero allo stadio nella partita contro il Bologna, quindi non posso dire, ma se mi dici che c'è stato, hai sentito qualche rumore di troppo quando è entrato Luca, questo io lo condanno. Però andrei piano quando parli di è un attaccante di area di rigore, perché fino ad ora non lo ha dimostrato, cioè nel senso i tifosi sbagliano a condannarlo a prescindere quando entra in campo, ma io capisco il tifoso che si lamenta perché commenta quello che ha visto fino a questo momento: colpi di testa sbilenchi, incapacità di trattenere il pallone, scelte sbagliate, falli a palla lontana. È normale che il tifoso dice ma che sto vedendo, cioè ci può stare. Poi il rumore allo stadio quando entra in campo a prescindere, prima che faccia qualsiasi tipo di gesto, lo condanno ed è sbagliato. Io lo interpreto così.
1: Vabbè, ma questo è la base. Cioè, io due settimane fa mi sono esposto e continuo per i fischi vergognosi ad Oliveira durante la partita di Napoli-Como e quando è uscito. Ognuno... spiego questa cosa: ognuno è libero di fare qualsiasi cosa, perché si va allo stadio, si paga il biglietto e si è liberi di fare quello che si vuole. Io personalmente, Diego, nonostante alcuni giocatori non mi piacciono, io non ho mai fischiato, ma è una questione mia personale. A me non mi piace fischiare i giocatori del Napoli, non mi piace fischiare i giocatori, e nonostante ci siano dei giocatori che a me non piacciono, però io non li ho mai fischiati. Quindi come ho detto di che non mi è piaciuto, che non mi sono piaciuti i fischi per Oliveira, dico che non mi piacciono i fischi per Luca.
2: Sono assolutamente d'accordo con Diego, i fischi ai calciatori del Napoli sono secondo me un qualcosa di enormemente sbagliato. Poi si può criticare il giocatore, ti puoi lamentare nel momento in cui, e rumoreggiare nel momento in cui fa un fallo a palla lontana, per esempio, che là ti fa incazzare, fatemi passare il termine, perché ci cavolo, stiamo provando di tutto e di più per cercare di fare un'azione per mettere in difficoltà la squadra avversaria, tu fai un fallo a palla lontana, oppure non lo so, non riesci a gestire il pallone nel modo migliore. Là il rumore lo posso capire, a prescindere quando entra è sbagliato.
4: Va bene ragazzi,
2: questa è
4: questi giocatori.
2: No, ma noi dobbiamo, Michele, ti salutiamo e ti ringraziamo, ma noi dobbiamo sperare sempre, perché io credo sia l'unica cosa che possiamo fare in questo momento, cioè nel senso, oggi stare vicini tra virgolette a questo ragazzo, io penso che sia la prima cosa da fare. È vero, voi mi direte parli proprio tu, ma io devo commentare quello che vedo, e quello che vedo è un disastro. Poi è chiaro però che sono il primo ad essere felice se dovessero cambiare completamente le cose. È questo, quello è il giudizio a prescindere che è sbagliato, ragazzi, e mettere un punto sull'uomo, sul calciatore, su tutto quello che volete voi, è questo che è sbagliato. Bisogna dare sempre una speranza a tutti, a maggior ragione quando è l'unica strada da percorrere per il Napoli in questo momento, perché fino a gennaio, ragazzi, il mercato è chiuso, mettiamoci l'anima in pace. Questo è
1: esatto. La Fiorentina gioca stasera o domani in
2: stasera
1: Coppa?
2: Stasera contro il Pisa in Coppa Italia.
1: In Coppa Italia, va bene.
2: Farà molto turnover.
1: Vanoli farà turnover. È una partita difficile, Giallo. Non lo diciamo, perché sennò qualcuno
2: domenica a Firenze.
1: Qualcuno si...
2: È difficile per il momento in cui arriva. A qualcuno si offende. A Firenze non è mai facile.
1: No, perché qualcuno si offende dobbiamo avere paura pure della Fiorentina.
2: Secondo me sì,
1: perché la Fiorentina è una squadra paura, e dobbiamo andare lì e rispettare l'avversario come sempre. È una partita molto molto difficile, anche perché Vanoli è tornato, ha fatto comunque nonostante abbia vinto a Venezia è una squadra veramente salva il Venezia, Stroppa veramente fa un miracolo, ma di quelli là proprio
2: non pronta per la categoria, sì.
1: Quelli là allucinanti, sì. Allucinanti grandi, però voglio dire, è una partita difficile, non troviamo un bel ambiente noi quando andiamo a Firenze mai, e la Fiorentina ha giocatori di qualità. In questa settimana li analizzeremo un po', e comunque la Fiorentina è un viene da una vittoria, viene da un cambio allenatore, viene da comunque un entusiasmo grande per il mercato che ha fatto, e capiremo un po' col Napoli come, che cosa cambierà. Io per esempio te la butto lì, stamattina leggevo che Favasuli si gioca una maglia da titolare nei tre d'attacco.
2: Lo sai che io adoro questa cosa, io lo vedo da esterno d'attacco, a me piacerebbe un sacco vederlo sempre da esterno d'attacco.
1: Quindi per te dovremmo andare a Firenze e giocare con Favasuli terzo d'attacco?
2: Sì, a me, io, però questa è la mia idea, io non ne capisco niente, e ovviamente l'ultima decisione spetta sempre,
1: no, vabbè, ma che
2: ad Allegri.
1: Stiamo dialogando, ma
2: per una questione
1: è normale che decida Allegri, voglio di meno male, allora, si decidevi tu,
2: bravo. Ti dico che se è una questione di esperienza e di come dire di esperienza proprio della partita, no? Di conoscere l'avversario in una partita comunque complicata come quella di Firenze, ti dico ok, mi prendo Politano, ma e metto Politano. Il problema è un ragionamento di energie che io faccio, cioè Diego, io vedo Politano stanco, sfinito, io vedo in Politano un giocatore che non ce la fa più a reggere il peso di una fase offensiva, perché giocare nei tre d'attacco il Napoli, questo significa fare per lui, significava andare avanti, tornare indietro, andare a dare una mano, fare una partita di un'intensità talmente clamorosa che oggi secondo me Politano non può mantenere per troppi minuti. Quindi a quel punto cosa penso? Ma sempre una cosa da ignorante, no? Per cercare di analizzare, metto Favasuli che in questo momento ha energie da vendere, poi ultimi 30 minuti, 35 minuti, sappiamo Allegri fa i cambi molto presto, non è uno che fa i cambi al 70.
1: Sì, sì.
2: Mi servo dell'esperienza di Politano. No?
1: No, no,
2: io non piace Favasuli nei tre d'attacco, io sono
1: no.
2: Sicuro e non ti piace. Perché?
1: Perché non è un attaccante.
2: Però lui non nasce come esterno.
1: Non è un esterno. No, allora lui è un quinto. Di
2: è nel modulo a tre.
1: Lui è un quinto.
2: A tutto campo.
1: Lui è un quinto a tutto campo, è un quinto molto, molto forte, molto dinamico.
2: Pure però, Politano è un po' un quinto.
1: Però Politano può fare anche il quinto, ha fatto anche il quinto e l'ha fatto bene. Io non inizierei, non lo so, con Favasuli alto. Io capirei, Di Lorenzo secondo me sta bene, quindi può giocare. È un bel dilemma, perché poi io farei giocare Favasuli a sinistra. Nei
2: esterno
1: quattro.
2: Alto?
1: No, nei quattro.
2: Ah, ok, nei quattro, a sinistra.
1: Nei quattro, anche se Spinazzola ha fatto bene, quindi è difficile.
2: Vabbè, dai, fammi una tua probabile, così.
1: Allora, la mia probabile è, vabbè, Milinkovic, perché Meret non c'è. Di Lorenzo a destra, Favasuli a sinistra, non lo so, perché Spinazzola, torna a ripetere, Spinazzola ha fatto bene.
2: Il tuo ideale 11 per Firenze, poi Favasuli, insomma, qua Spinazzola, domenica cambia di tutto.
1: Favasuli o Spinazzola a sinistra, in mezzo Rafa, Marin e Rachmani stanno facendo bene, quindi è giusto confermarli. Lobotka, Gilmour e...
2: Di nuovo Lobo e Gilmour insieme?
1: Lobotka, Gilmour e De Bruyne, perché Anguissa non dovrebbe recuperare a quanto si sente. E Vergara, Politano e Højlund.
2: Vergara da esterno a sinistra nei tre?
1: Sì. No, a questo punto Politano a sinistra, piede e Vergara a destra.
2: Hai stravolto un po' la formazione, no?
1: Se no a me piacerebbe anche no, però forse Lang a sinistra al posto di Vergara, non lo so, però io facessi qua sempre a Vergara, però è una questione mia personale, e quindi però c'è l'opportunità di poter vedere anche là.
2: Diego Maradona Junior, due punti, voglio Lang titolare a Firenze.
1: Non credo proprio.
2: Sto scherzando. Allora ragazzi, abbiamo 3 minuti di pubblicità, ci sono già Enzo e Nello collegati, arriviamo subito da voi ragazzi, pubblicità.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
11: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
10: Non puoi mancare.
12: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci, eccoci, voliamo da Enzo. Ciao Enzo, grazie per l'attesa, buongiorno.
14: Ciao, grazie a voi che mi ascoltate.
2: Vai.
14: Io sono un oltrandenne tifoso del Napoli che ha già avuto praticamente ad aprire il San Paolo nel 1959.
2: Stadio Napoli, del Sole.
14: Stadio del Sole, Napoli Juve 2-1. Vinicius e Vidale. E chiaramente c'è il VAR della Juve sul calcio di rigore, chiaramente.
2: In che settore eri, Enzo?
14: Distinti, perché meraviglia. Io vi dico questa mia confidenza.
2: Sì.
14: Io mi sono diplomato con il massimo dovuto perché mio padre mi diceva: se sei promossa ti faccio l'abbonamento. No, niente. Quindi io sono andato per 4 anni in distinto a vedere il Napoli. Quindi tengo 80 anni, però quello che vi volevo chiedere, che sono un po' deluso, no da Pavarulo oppure da Lango o Gimareste, io sono deluso dall'atteggiamento del Napoli nelle partite e mi aspetto da voi una risposta. Che ne pensate voi? Si riprenderà come dice Allegri o dobbiamo patire? Perché io patisco tutte le volte che vedo il Napoli. Questo è il primo anno, mi sono abituato forse bene negli ultimi 5-6 anni, ma quest'anno sono deluso. E mi aspetto a voi, se pensate con la vostra professionalità, se mi dite che il Napoli si riprende.
2: Enzo, allora ti faccio rispondere da Diego, ti ringraziamo naturalmente per la telefonata e ti auguriamo una buona giornata, alla prossima. Diego, tu pensi che il Napoli di Allegri possa con il tempo migliorare sempre di più? Cioè, che ti aspetti dal futuro di questo Napoli?
1: Allora, io mi aspetto, non sono molto deluso dall'atteggiamento in generale, perché il Napoli comunque nelle partite, anche quando non le ha fatte, non ha fatto partite buone, per esempio come il Como, comunque è stato presente in campo, comunque c'è stato, comunque corsa, ha sudato la maglia. Questo no, ma tutti
2: comunque ci hanno mangiato un gol avanza forte.
1: tutti dal primo
2: lo hai pensato
1: dal primo all'ultimo, quindi diciamo, mi fa pensare il fatto che non sono stati buoni nessuno nelle cinque partite, non abbiamo visto nessun primo tempo buono. No, nessun primo tempo buono, nessun primo tempo propositivo, mettiamola così.
2: Okay.
1: Mi aspetto qualcosa in più nei primi tempi. Poi ricominciamo a dire che noi siamo responsabili di quello che diciamo, non di quello che si capisce. Io ho detto che Favasulli potrebbe giocare a sinistra, lo vedo a sinistra. Che cosa c'entra che io ho sempre detto che siamo coperti a sinistra? Siamo coperti a sinistra, ci sono due giocatori, Spinazzola, ho detto, nel caso comunque potrebbe giocare Spinazzola, che Spinazzola ha giocato bene.
2: Nello, ciao, buongiorno.
1: Eppure italiano.
2: Nello, ciao, buongiorno.
15: Salve, buongiorno. Sono onorato e sono felice di poter parlare con il figlio di Diego, quindi è una cosa che mi emoziona tantissimo.
1: Grazie Nello, anche per me.
15: Ogni volta che vedo tuo papà, non ti dico pianto, ma quasi. Però voglio approfittare di questo intervento per dire una cosa su Luca. A me Luca probabilmente fisicamente ci sta, ha un bel fisico, e che deve essere preparato a fare quel tipo di gioco, cioè deve essere allenato per fare l'attaccante di sfondamento. Prima di tutto non deve giocare dietro al difensore, ma deve anticipare il difensore, e poi deve avere quella grinta giusta per deve essere allenato continuamente. Quando è arrivato Osimhen era la stessa cosa di Luca, si inciampava col pallone, non sapeva fare uno stop, non sapeva muovere. Poi Spalletti si è messo là giorno per giorno, tutun, è riuscito a sbloccarlo. Luca è un giocatore che va allenato bene, con un buon attaccante che lo faccia fare dei movimenti giusti, perché probabilmente lui è proprio dei movimenti che non riesce a si inceppa col pallone.
1: Scusa, Nello, perdonami, ti voglio fare una domanda. Qual è il parallelismo tra Osimhen e Luca? No, perché non l'ho capito.
15: No, il parallelismo è che dico nei movimenti. Lui all'inizio, Osimhen, quando arrivava, si inceppava pure lui col pallone, correva una velocità esagerata, però quando arrivava a fare, non riusciva a fare i dribbling,
1: continua oggi a non riuscire a fare i dribbling Osimhen, e continua ad impappinarsi col pallone. Stiamo parlando però di due livelli diversi.
15: Ho capito,
1: onestamente.
15: Sicuramente sbaglio pure io, nel senso che
1: io non ho detto
15: dico l'impegno di lavorarci. Se uno è un giocatore del Napoli, ci si lavora vicino, ci si fa fare un allenamento giusto, io sono convinto che ha un potenziale di miglioramento.
1: Okay.
15: Un'altra cosa che volevo, scusami, chiedo un parere chiaramente a Diego e a chi mi ascolta. Il discorso ieri, per esempio, ho visto l'Inter esagerato, cioè la grinta che c'ha con questi giocatori, ma è imparagonabile alla grinta che c'ha con i giocatori del Napoli. Cioè non lo so perché, sicuramente saranno giocatori più forti di quelli del Napoli, ma la grinta, ma pure quello dell'Udinese lo stesso, anche se hanno perso, ma la grinta, la voglia di giocare, che ci manca proprio, non lo so perché, c'è proprio, non lo so, questa è la cosa che volevo dire.
1: Sì,
15: va bene, grazie.
1: Ciao Nello, grazie.
15: Ciao, grazie, buona giornata, arrivederci.
1: Sicuramente c'è da dire che io calcisticamente li detesto tutte le squadre che non hanno la maglia azzurra, ovviamente, no? È una cosa normale calcistica. E però la voglia che ci mette l'Inter in ogni partita, 1-0 sotto, 2-0 sotto, macina. Cioè non è un caso
2: ormai.
1: Non è un caso che vanno quasi sempre sotto e poi dopo tritano tutti. Non è un caso.
2: Ma questo allenatore, no? Ti voglio fare una domanda, scusami se ti interrompo. Con questo atteggiamento qui, come si forma? Con gli interpreti. Quando vedi la rabbia negli occhi di Lautaro, questo è il discorso che facevamo post Inter Napoli. I calciatori all'interno di uno spogliatoio che ti fanno salire la rabbia agonistica sono fondamentali e devono essere i senatori della squadra. Vedere i Lautaro, i Barella, i bastoni, sempre attorno all'arbitro, sempre ad arrabbiarsi, sempre con gli occhi rossi, magari nei limiti della correttezza, eccetera. Però dico, questo fa la differenza. Questo ti fa essere la squadra che sei, ragazzi. È questo, perché tu ti puoi chiamare Inter quanto vuoi tu, ma se non ci stanno i giocatori in mezzo al campo, allora per te non la vinci.
1: Se non corri, se non lotti.
2: Questo è un problema che hanno anche quelli lì ad oggi, perché quelli lì hanno perso una partita contro il Sassuolo anche per questo motivo. Cioè l'Inter una partita del genere non la perde mai.
1: Loro sono entrati in una mentalità. Loro sanno di essere forti, ma danno battaglia. È una grande mentalità. Ma poi Zielinski non giocava solo le partite così.
2: Lo sapevo. Ragazzi, ieri Zielinski fa un passaggio.
1: No, ma mica solo ieri. Giallo.
2: Sì, no, però dico ieri perché è recente.
1: Giallo, mo io ti dico una cosa. Sarò impopolare. Ok. Zielinski si fa. Apre la busta e si mette a Barella, a Mkhitaryan, a Çalhanoğlu, a Anguissa, a tutto quanto, si mette in da sacca e va a fare spesa con tutto quanto a Ind.
2: Giocatore serissimo. Rosario, ciao.
16: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno a te, Rosario. Ciao.
1: Ciao Rosario, buongiorno.
16: Un attimo controcorrente, scusatemi. Io dico, al momento noi vediamo, parlando di Lucca e di Langa, vediamo dei giocatori un po' impacciati che non danno quelle garanzie che magari richiede il pubblico e il tecnico. Io sono fiducioso, al momento noi vediamo un Lucca demotivato, però io credo che con l'intervento di Allegri potremmo vedere un miglioramento di questo giocatore, quindi bisogna dare il tempo ad Allegri di poter intervenire, perché rispetto a Conte, che non aspettava il miglioramento del giocatore, cioè tu dovevi dimostrare a lui subito di poter fare nei pochi frangenti di ingressi, quando entravi in campo dovevi dimostrare di essere il giocatore all'altezza. Invece con Allegri penso che lui è un motivatore, credo che adesso con la sosta sicuramente questi due giocatori miglioreranno. E all'attaccante, questo che chiedo a Diego, serve una cosa importante, il gol. Quando questo ragazzo comincerà a sbloccarsi col gol, vedrete che Lucca comincerà a dimostrare quello che.
1: Ma Rosario, ma noi saremo i più felici dell'universo.
2: Ma magari lo sa.
1: Ma guardati, io ti vengo, se inizi a fare gol e se inizi a fare le prestazioni giuste, scusami, se inizi a fare le prestazioni giuste, venga camaglie Lucca tutte i giorni qua.
16: Ma sicuramente, no, voglio dire, però.
1: Il problema è che non l'ha fatto fino a mo', e quindi c'è poco da dire.
16: Sembra bloccato psicologicamente questo ragazzo, ma io credo nelle qualità di questo ragazzo, perché nell'Udinese attaccava gli spazi, era un giocatore devastante in aria. Non è quel Lucca lì, noi dovremmo arrivare a quel livello lì. E il Napoli non ha speso 30 milioni di euro, secondo me,
2: certo. Ha avuto però Rosario deve alzare il livello, come ha detto, sono parole di Manna, non sono parole mie, sono parole del direttore sportivo del Napoli. Deve alzare il livello, sa che deve farlo e noi aspettiamo questo livello lo alzi.
1: Onestamente è un anno e mezzo che stiamo aspettando
2: quello è Rosario.
16: Poi un'altra domanda, Diego, e chiudo. Sì. Volevo chiederti, il Napoli del secondo tempo come l'hai visto? Secondo te è riproponibile nelle prossime partite, cioè con l'ingresso di tutti gli altri giocatori assenti, ci potrebbe essere questo tipo di modulo che Allegri potrebbe proporre dal primo tempo? Cioè, voglio dire, un Napoli un po' più col baricentro più alto e quindi praticamente con più propositivo, in effetti. Questo perché il secondo tempo è piaciuto molto, in effetti.
1: È un Napoli che sicuramente, Rosario, un Napoli che sicuramente si può riproporre. È sicuramente un Napoli che con Lange e Lucca sicuramente era più offensivo e più Lange e Favasuli. È stato molto più intraprendente. È stato un Napoli che ha avuto più coraggio. Non so se è una soluzione che si possa proporre dal primo minuto. Ho spiegato prima per me i motivi. Per me Favasulli non è un esterno alto, può fare l'esterno alto, ma l'ha detto anche Allegri in conferenza stampa, può fare l'esterno alto in partite, in situazioni particolari ed in alcune partite. Vedremo quello che fa, quello che deciderà Allegri, no? Perché anche dobbiamo anche affidarci al mister, no? Che li vede tutta la settimana.
16: Va bene, grazie, vi ringrazio.
2: Ciao Rosario, un abbraccio. Ciao, saluto un collega di cui non faccio il nome che mi scrive, ci sta ascoltando, un messaggio che diciamo trova tutto il mio
1: un collega che sta ascoltando, non dico il nome.
2: Il mio assenso, diciamo.
1: E io posso vedere chi è almeno.
2: Te lo faccio vedere immediatamente e ti dico che sono assolutamente d'accordo con lui e con la sua corrente di pensiero, diciamo.
1: Sì, assolutamente.
2: Penso anche Diego, salutiamo questo caro amico e collega che ci scrive. Peppe, ciao, buongiorno. Ciao Peppe, ci sei?
17: Ciao, sì, ragazzi, buongiorno.
1: Eccoci Peppe, ciao. Buongiorno.
17: Allora ragazzi, io onestamente voglio fare una considerazione. Allora, stiamo parlando tutti quanti di Lucca, di aspettare Lucca. Allora, ma ci costa tanto ammettere che abbiamo sbagliato un acquisto? Siamo mica gli unici, no?
1: No, ma infatti cioè, non credo che sia un reato sbagliare un acquisto.
17: Cioè io per aspettare Lucca, attenzione, no, qua non è che ci fa una critica, non vuole bene a Napoli, anzi. Siamo tutti tifosi a Napoli, siamo tutti bene al Napoli, ma se Oli Lunghi fa male Lunga, ma questo è il giocatore che lo deve sostituire. Ma mica per aspettare Lucchio devo andare contro la mia squadra, devo andare contro a Napoli. Io secondo me, in questo momento, metterei in prima squadra Milton Pereira, gli darei la possibilità a quel ragazzo sulle onde di Favasulli, di dare una possibilità a Milton Pereira. Perché Lucca non è il primo anno, ha sbagliato con Conte, ha sbagliato in Inghilterra, è anche adesso. Ragazzi, abbiamo sbagliato un acquisto.
2: Ragazzi, le occasioni, le chance arriveranno per Milton Pereira, però io penso che evidentemente se non è stato ancora chiamato in causa, Allegri non lo reputa ancora pronto, insomma, o vuole giocarsi ancora le sue chance con Lucca. Io sono d'accordo che diciamo con il tuo pensiero, Peppe, con questa sorta di ansia nel dire non sprechiamo troppe giornate appresso a lui perché poi ci può far perdere punti importanti. Però ad oggi è quello che la società deve fare, poi vediamo che cosa accadrà. La nostra speranza, ti ripeto, la nostra unica la cosa che possiamo fare è augurarci che diciamo inizi a fare quello per cui è stato preso.
17: Ma siamo tutti quanti, cioè tutti quanti vorremmo che Lucca facesse gol. Non è una campagna contro la persona Lucca o nello specifico.
1: Ma è questo che purtroppo poche persone capiscono. Se domenica Lucca si ne esulto.
2: Ma certo.
1: Non è che ne esulto. Ma che stiamo parlando?
17: Ma il discorso, sapete, sai cos'è? Non è che fa un gol e poi sta a posto e poi si vede dentro. Cioè tu, ragazzi, ma Lucca ha la fortuna di giocare in un grande club, di giocare davanti a una grande tifoseria. Ragazzi, ma l'avete visto Favasulli che giocava col Catanzaro? Ma che verbi ci mette in mezzo al campo? Ma scherziamo, non c'è.
2: È così, è la voglia che fa sicuramente la differenza. Caro Peppe, ti salutiamo e c'è l'allarme e la cintura acceso, secondo me, perché sentivamo un allarme. No, mettete tutti la cintura, ragazzi.
1: Dobbiamo fare però un gioco
2: che salva la vita. Un saluto a Peppe.
1: Il gioco gli ultimi 20 minuti. E parliamo d'altro,
2: Vai.
1: No, Luca, basta.
2: No, ma infatti, ragazzi, basta, veramente. No. No, ma
1: abbiamo capito tutto.
2: Abbiamo capito. Volte, non lo so, parliamo di Rachmani che sta facendo. No, crescere, io vorrei, anche Rafa Marin,
1: infatti,
2: dopo aver...
1: questo stavo dicendo. All'inizio si è criticato molto Rafa Marin, ma io per esempio ho visto delle partite di questo ragazzo, forse la prima partita a Genova un po'
2: ci come può stare il nuovo meccanismo,
1: esatto, Diego, un po' spaesato, mettiamola così.
2: L'ho intervistato per Kiss Kiss Napoli però, 2 settimane fa, e ti dico che ho trovato un ragazzo serio, motivato, voglioso, con tanta grinta, con la voglia di guadagnarsi questa maglia da titolare, perché lui lo sa che se la deve guadagnare ogni giorno sul campo allenamento e in partita. E ti assicuro che quando hai così tanti occhi addosso, tra virgolette, fammi passare il termine, non è una cosa semplice,
1: no,
2: perché comunque sei il titolare, no, della difesa del Napoli,
1: non c'è Stellini, non dire
2: che appena fai mezza cosa ti trovi tutti che ti parlano.
1: Allora, io credo che questo ragazzo sia arrivato con un grande scetticismo di tutti,
2: sì,
1: perché tutti volevano un difensore,
2: sì,
1: volevano un difensore, volevano un difensore di livello al fianco di Rachmani. Questo ragazzo si è messo lì, ha lavorato con umiltà, ha avuto la chance, perché ha avuto la chance di giocare 4-5 partite titolare, e adesso devo dire che viene da 2 partite, sia contro l'Inter che contro l'Arsenal che contro il Bologna, da 3 partite molto buone secondo me, estremamente buone, e io sono contento per lui, perché torno a ripetere, vedo grandissima applicazione e grandissima umiltà in un ragazzo che è arrivato, torno a ripetere, con uno scetticismo generale
2: forse anche eccessivo,
1: eccessivo assolutamente, quindi sono contento per lui,
2: ed è giusto fargli complimenti per quello che ha fatto fino ad ora, no?
1: Sono contento che il mio pensiero vada sempre più più avanti e prenda sempre più corpo. Giocare vicino a Rachmani è diventato veramente un lusso per tutti, un giocatore forte che migliora tutti i giocatori che ha avuto al suo fianco, li ha sempre migliorati, e continuo a pensare che sia il difensore di piede destro più forte della Serie A.
2: Pubblicità, è ovvio, è vero.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Ossessioni strane a te, ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Promossi e bocciati di inizio stagione di Diego Junior, sì. Diego. Non mi rispondi più,
10: No, non rispondo più.
9: Non li vuoi fare più i giochi, non li vuoi fare più.
10: Non li faccio mai più.
9: Va bene, andiamo da Edoardo che sta aspettando già da qualche minuto. Ciao Edoardo, grazie per l'attesa.
11: Ciao, buona giornata a voi.
9: Grazie.
11: Io sono d'accordo sicuramente con Rafa Marin, con il discorso che facevate, perché secondo me l'abbiamo anche un po' buttato l'anno scorso e ha fatto quasi 30 presenze con il Villarreal, le ha fatte anche bene, quindi mi trovate in accordo con voi. Io solo il mio parere, che mi porto indietro anche già dall'anno scorso, che secondo me per i giocatori del Napoli sarebbe da provare, da lavorare secondo me sulla difesa a tre e giocare con i cinque centrocampisti, anche perché qua non si tratta di allenatori, come diceva Diego, si dialoga, sono pensieri, è un brainstorm come si dice. Quindi io sono del parere che sia Højlund che sia Lucca non sono giocatori da 4-3-3 a piede invertito. Højlund sta difendendo bene il pallone, cerca di legare con la squadra e questo è da dare atto a Conte che l'ha formato, però anche la sua esplosione è avvenuta con Gasperini che giocava con il benedetto 3-5-2, quindi sono attaccanti da quel modulo secondo me, da 4-3-3 è un po' complicato, anche se Højlund molto meglio secondo me l'approccio anche quest'anno rispetto all'anno scorso che ha faticato tanto. Però un dato importante che secondo me quest'anno ci fa soffrire è che noi a centrocampo camminiamo, cioè nel vero senso della parola, cioè non c'è quella riaggressione poi dopo quando si perde il pallone, non riusciamo, anche Lobotka lo vedo in difficoltà, sempre in affanno, prima invece aveva anche più sicurezza nel tenere il pallone, nel gestirlo, quindi è quello secondo me il neo di quest'anno. Io sono pienamente fiducioso di Allegri, mi è sempre piaciuto, devo dire la verità. Non è mai stato secondo me un allenatore difensivista, cioè anche con la Juve questo signore li ha portati a fare due finali di Champions League, quindi non penso che in Champions League si sia difeso, quindi voglio dire gli manca qualche interprete, però secondo me c'è da lavorare con una squadra che poi giochi col 3-5-2 secondo me per cercare di poi fare bene questo campionato.
10: No, può assolutamente la tua idea sul fatto di che i giocatori gli attaccanti giocando 3-5-2 possano avere, diciamo, possano per caratteristiche qualche attaccante trovarsi più a proprio agio, questo è evidente. Sicuramente Højlund ha fatto delle stagioni importanti con Gasperini. E Luca giocava 3-5-2 anche all'Udinese,
11: sì,
10: no?
11: Udine.
10: Sì. Però voglio dire, però Edoardo,
11: metterei anche tutte e due insieme, ti dico la mia.
12: C'è aveva Toben vicino, non mi ricordo.
10: La mia disamina è che non voglio far passare il messaggio che magari Højlund, Luca, piuttosto che chiunque giocatore non stia facendo o non stia rendendo al meglio perché non si gioca 3-5-2.
11: Assolutamente. Neanche questo, però secondo me bisognerebbe provare.
10: Sì, che poi tra l'altro Gasperini non giocava 3-5-2, Gasperini giocava 3-4-1-2, 3-4-2-1.
11: Con una punta di fianco, un sottopunto, anche con...
10: A volte ha giocato 1-2, a volte ha giocato 2-1.
11: Secondo me, ragazzi, io vedo un'intesa molto spesso tra De Bruyne e Højlund. Il problema, secondo me, è che se tu De Bruyne lo metti più vicino a Højlund, a quel punto... ha tutto un peso diverso, secondo me, perché lo vedo sempre che lo cerca, lo vedo anche lui fa dei movimenti proprio utili per farsi dare
10: sì,
11: il pallone.
10: Però per esempio Luca ci scrive una cosa molto interessante sulla quale analizzare un possibile cambio di sistema, no? Ci scrive il 3-5-2 o il 4 o il 3-4-2-1 è impossibile proporlo in pianta stabile. Il Napoli ha solo due punte centrali, due attaccanti veri e solo due quinti. No, in realtà c'è una tre, perché Oliveira ha fatto il quinto varie volte, ha fatto anche il terzo di difesa, però lo può fare anche Di Lorenzo, però il Napoli non è costruito per giocare 3-5-2 o 3-4-1-2, non lo dico né io né tu, è un dato di fatto.
12: Infatti è così. Salutiamo Edoardo e andiamo con l'ultima telefonata di giornata. C'è Vincenzo, ciao Vincenzo.
13: Salve ragazzi, buongiorno.
12: Salutiamo
13: ciao,
12: anche Vincenzo, buongiorno. Berna, The Voice, che è qui dietro le telecamere. Ciao Vincenzo, vai.
13: Salve, allora io torno a rivedere, sento il tifoso, ognuno è libero di pensare quello che vuole ovviamente, ma Luca, così come Lang, non solo da Napoli, punto e basta, non la buttiamo anche sugli schemi, perché se un giocatore sport si adatta, io mi ricordo Andrea Silenzi, Napoli lo prese anche se aveva puntato Signori, io mi ricordo quell'anno, solo che Casillo non lo volle dare al Napoli, il Napoli ripiegò su Andrea Silenzi che era stato il capocannoniere della Serie B. Anche in due anni Silenzi aveva solo una partita in casato, la Supercoppa, la finale di Supercoppa contro la Juve, dopodiché out. Fece molto bene a Torino perché aveva un certo tipo di gioco, ma non, con il Napoli aveva fallito purtroppo Silenzi. Luca la stessa cosa. Vedo una squadra si stanca perché vuoi anche l'età, voi perché hanno vinto due titoli, Supercoppa, diciamo così, forse il Napoli doveva cambiare prima, dopo lo scudetto con Conte, doveva tagliare molti giocatori ringraziandoli, ma tagliare e ringiovanire la rosa. Antistai un anno e mezzo che cammina, ho letto tempo fa che ha chiesto rinnovo da 6 milioni, ma non esiste proprio. Cioè il Napoli deve tagliare un bel po' di giocatori se vuole competere.
12: Sì, sicuramente Vincenzo, il ringiovanimento della rosa e l'iniziare un nuovo ciclo è nelle idee del Napoli, a partire diciamo dalla prossima stagione, già ce l'aspettavamo un po' in questa, però insomma in un momento di transizione con Massimiliano Allegri si è preferito lasciare i senatori e poi vedremo nella prossima stagione. Pensiamo a questo campionato e non iniziamo già a pensare alla prossima stagione, perché manco è iniziata effettivamente questa stagione. Ora ci sarà la Fiorentina, esatto, poi due settimane di pausa, poi la Champions League, la Serie A, insomma sarà una stagione da vivere insieme ovviamente su Kiss Kiss Napoli, ovviamente con la radio cronaca del mio amico e collega Vincenzo Perno in diretta esclusiva radiofonica Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia. Allora ci dobbiamo fermare, grazie a Fabio Esposito, a Simone Zigzag Zagaria regia, Flavio Esposito alla regia video, tra pochissimo le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio in redazione, ci sarà l'ottimo Lucio Pengue, da Gianluca Miranda,
10: da Diego Armando Maradona Junior
12: è veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
10: Diego c'è.
14: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
17: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
18: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, due vasti incendi hanno colpito nella serata di ieri la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nella notte nel tentativo di contenerli. Ingenti i danni alla vegetazione anche sui monti Lattari, particolarmente colpita la città di Agerola. Le fiamme hanno lambito Punta San Lazzaro, evacuato un ristorante per la pericolosità dei fumi sprigionati dalle fiamme. Il comune di Agerola in una nota ha voluto informare la cittadinanza sull'accaduto e sulle conseguenze. Una notte difficilissima durante la quale sono state impegnate senza sosta numerose forze di sicurezza, dicono dal comune. Per questo motivo potranno verificarsi disagi e interruzioni del servizio elettrico fino al completamento delle operazioni di spegnimento. Inoltre, disposta la chiusura della strada altezza Hotel Santa Rosa a Conca dei Marini e la sospensione delle corse sita da e per Agerola. Ancora cronaca, purtroppo è deceduta la 72enne di Calvizzano che aveva contratto il virus West Nile. La notizia del contagio era stata diffusa pochi giorni fa dal sindaco del comune napoletano ed è stato lo stesso a comunicarne il decesso. È con grande e profondo dispiacere che apprendiamo la scomparsa della nostra concittadina venuta a mancare dopo aver contratto il virus, ha scritto il primo cittadino. Questo decesso segue quello registrato a Qualiano solo poche settimane fa. Il sindaco di Calvizzano nei giorni scorsi aveva tranquillizzato i cittadini sostenendo che non c'è alcuna emergenza e che il comune ha messo in campo tutte le attività necessarie per garantire la sicurezza dei residenti. Cambiamo argomento. Fabrizio Caliendo, titolare di uno storico locale del centro storico, ha denunciato attraverso i social l'aggressione subita da parte di un cliente del suo locale a largo San Giovanni Maggiore a Napoli. La vittima è un giovane musicista che ha riportato fratture multiple e dovrà sottoporsi a una delicata operazione. Caliendo da tempo denuncia l'assenza di regole e controlli nel luogo tra i più frequentati dai giovani nel weekend, richiamando l'attenzione sul tema sicurezza in uno dei luoghi più frequentati di Napoli. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli riprende quest'oggi gli allenamenti a Castelvolturno in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica alle 12.30 contro la Fiorentina, ultimo impegno di Serie A prima della sosta. Allegri prova a recuperare Anghissà, mentre poi torneranno Marianucci e poi via via anche il resto degli infortunati ancora indisponibili. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
14: Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente presenta
19: Radio Gol.

0: Eccoci qua, come ogni giorno inizia l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Con me in studio Diego Armando Maradona Junior. Ciao Diego, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Walterino, buon pomeriggio a tutti.
0: Il Napoli riprende oggi la preparazione, allenamenti nel pomeriggio a Castel Volturno e naturalmente si mette la Fiorentina nel mirino. Sarà il lunch match di domenica alle 12:30, diretta azzurra dalle ore 11 con Carlo Alvino, poi ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. Da ieri ha vinto il Como, ma hanno vinto anche la Roma a Torino, in casa del Torino 2-0, l'Inter che era sotto con l'Udinese 2-0 ribalta i friulani, allora c'è una nuova coppia al comando, sono Roma e Inter a punteggio pieno. Caro Diego, però il Napoli ha vinto la partita con il Bologna, è il primo mattoncino di questo campionato e noi ti abbiamo preparato una sorpresa.
1: Ah.
0: Abbiamo un super ospite ed è per questo che ti ho chiesto di stare con noi, perché in diretta con noi c'è il protagonista del vero tormentone dell'estate 2026, Nino.

0: Grande abbraccio a tutti gli amici della Costiera Amalfitana. Ieri è stata una serata difficile per gli incendi. Buon pomeriggio, maestro.
1: Buon pomeriggio anche a voi. Anzi, volevo fare proprio per questo, per prima di parlare di calcio e cose, volevo stare, sto vicino a questi signori della Costiera Amalfitana che stanno vivendo questo momento per questo fuoco, insomma.
0: Sono ore difficili, c'è una situazione in peggioramento, abbiamo aggiornato nel corso del giornale radio.
1: Mi viene aggiornato il cuore perché adesso mi sono ancora più affezionato. Questo brano che ha avuto tutto questo successo è veramente, mi dispiace molto. Speriamo a Dio che insomma si calma un po' la situazione.
0: Assolutamente venga risolto il tutto. In studio con me c'è Diego Armando Maradona Junior, Nino D'Angelo al telefono.
1: Diego Armandino Maradona.
0: Diego Armandino Maradona. Senti Nino, noi abbiamo voluto giocare un po', no? Dalla Acostiera Amalfitana a Costiera Emassimiliana, perché comunque con la sua Costiera vince la partita al Maradona, batte il Bologna e rasserena un po' tutti, e a Costiera Massimiliano non da può portare a Milano, Nino.
1: Certo, anche se lui è venuto da Milano, poi no.
0: Lui era all'idroscalo, adesso invece vede Posillipo. Vuoi mettere?
1: Allora io credo una cosa, amico mio,
0: Dimmi.
1: Io credo che noi ci dobbiamo riappropriare della nostra passione, perché sono mesi che pure a me non è che mi piace il gioco di Allegri, diciamo la verità, a tanti non piace, però adesso Allegri è l'allenatore del Napoli, lo dobbiamo far lavorare bene e dobbiamo tornare a essere tifosi. Noi siamo tifosi della maglia,

0: e quindi non ci facciamo condizionare dal risultato. Ma i dati, quando sono così eloquenti, è difficile andare a litigare con i dati. Cioè, quelli che hanno visto negativa la partita del Napoli col Bologna devono litigare con quelli che fanno i dati, non devono litigare con quelli che dicono che l'hanno vista positiva. Quindi prendono l'app di SofaScore, la aprono e si mettono a litigare con l'app di SofaScore, per esempio.
1: Allora, se non vi è piaciuto il Napoli, Paolo ha fatto questa promozione all'app di SofaScore, aprite l'app e litigate con i curatori.
0: Poi soli, con il telefonino in mano.
1: Esatto, litigate. Senti Paolo, tu hai fatto cenno, secondo tempo meglio con i cambi. Allegri all'intervallo decide di cambiare sia Politano sia Vergara, vuole più elettricità, vivacità, spinta sulle corsie. Vabbè, Favasoli ne parlano tutti, ma sai che a me è piaciuto anche Noah Lang?
0: Lang è entrato molto bene, dopo 20 secondi ha fatto quel tiro che a momenti non sblocca la partita, poi è un giocatore che comunque brillante lo è sempre, poi ti dà l'ampiezza che nel primo tempo avevamo scelto di avere con Politano, mentre Vergara era più, per esempio, tra le critiche di questa partita col Bologna io ho sentito una sciocchezza detta da molti, Vergara fuori posizione. Vergara fuori posizione è una sciocchezza sesquipedale, perché Vergara nella fase di non possesso si andava a mettere largo, ma nella fase di possesso stringeva la sua posizione, l'ampiezza la dava Spinazzola. Io mi chiedo, ma vediamo le partite prima di parlare delle partite, perché Vergara sulla fascia sinistra in fase di possesso non c'è stato mai,
1: praticamente mai
0: è stato sempre sulla tre quarti, diciamo così, sul centro sinistro. Comunque io non li ho visti tutti questi difetti che sono Vergara trovati in questa gara, sinceramente non sono uno, lo sai, che quando il Napoli fa delle cose che non vanno bene non le sottolinea.
1: Se a te a volte non piacciono degli atteggiamenti, anche magari che puoi reputare
0: pure l'atteggiamento, perché abbiamo pressato
1: anche
0: altro, una costruzione diversa, per esempio non so quanti l'hanno visto, il Napoli finalmente ha costruito a tre e nella costruzione a tre ci ha messo le rotazioni, sono venuti dentro Lobotto e Ghilmo. Cioè, se io chiedo, tra virgolette, diciamo così, lamentandomi delle cose e poi quelle cose
1: l'allenatore
0: che è stato, diciamo così, criticato da me per non aver fatto quelle cose le fa e io non posso che apprezzare. Che devo fare? C'è una conseguenza e andare sulla coerenza, come devo dire.
1: Certo, se tu hai visto delle cose e poi quelle cose vengono applicate, è ovvio che debbano incontrare il tuo favore. Tant'è che il Napoli la cambia la partita anche grazie a questi due innesti dal primo minuto della ripresa, la vivacità di Lang e di Favasoli, e il Napoli la vince. Ci raggiunge, a proposito di numeri, di XG, di tattiche, di supremazia, un allenatore, Sandro Pocheschi. Buon pomeriggio, mister.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Siamo con il collega Paolo Del Genio. Da quando è arrivato a Napoli, Allegri riceve molte critiche. Io dico che c'è un grande pregiudizio. Si parla solo per il nome, l'atteggiamento, il cortomuso. Poi però diceva Paolo, io ho visto una squadra propositiva che ha creato tanto, XG molto alto, pressing interessante, Vergara che veniva dentro al campo a liberare spazio per Spinazzola, De Bruyne sempre più coinvolto, nell'emergenza il doppio play, Lobotka e Gilmour a dettare i tempi di inserimento, la difesa blindata col clean sheet. Quindi magari è solo un'etichetta, poi il Napoli però gioca e vince anche, mister.
2: Ma purtroppo in Italia il pregiudizio a volte vale più del giudizio vero, perché siamo tutti quanti allenatori, quindi oramai lui si è presa questa nomea, no? Adesso vanno di moda i giovani e lui, Spalletti, Sarri sono un po' criticati proprio per questo cambiamento che stiamo vedendo, no? Proprio generazionale, che stiamo vedendo in queste prime giornate dove gli allievi battono i maestri, no? Abbiamo visto Aquilani
1: con Spalletti.
2: Abbiamo visto Fabricas un paio di settimane fa vincere a Napoli. Quindi queste nuove generazioni stanno un po' mettendo in dubbio questi allenatori che sono mostruosi, che sono vincenti e che magari tanti vogliono far passare per allenatori bolliti. Ma vi assicuro che conoscendoli non è così. Il Napoli ha uno dei migliori allenatori, come ce l'ha la Juve e come ce l'ha l'Atalanta. È normale che tutti quanti siamo sempre, vorremmo essere, io ho detto che il Como va in Champions, sì, poi andiamo a vedere, è andata in Champions perché Milan e Juve si

0: sono suicidate. Però oggi va di moda, insomma, il nuovo, no? E quindi Allegri è un po' bistrattato. Perché? Perché tutti pensano che nel calcio bisogna giocare bene, fare 4 gol a tutti, vincere tutte le partite, ma ci sono anche gli avversari e stiamo vedendo proprio la difficoltà che stanno avendo queste squadre di prestigio, no? Abbiamo visto una squadra come la Juve prendere 2 gol nel recupero e perdere una partita che non accadeva chissà da quanto, la Juve prende 3 gol, soprattutto nel finale.
1: Va anche detto
0: quello che dici te, il pregiudizio, io a volte sì, ti do ragione, il pregiudizio purtroppo condiziona molto il giudizio di un allenatore, perché poi non vanno a vedere tutto quello che tu hai elencato e che i numeri poi non sbagliano.
1: E infatti Paolo Del Genio diceva andate a vedere i numeri della partita, andate a vedere le statistiche della partita, perché i numeri non mentono mai. Poi di concetto sono d'accordo con Pochesci, le mode, gli allenatori giovani, poi però devo dire ci sono mode e mode, perché quando vedo il Como di Fabregas ci vedo tante cose belle. Approfitto della presenza di Paolo Del Genio perché sono sicuro che verrà a stuzzicare con una sua domanda, perché no tattica, mister Sandro Pochesci. Paolo.
2: No, innanzitutto devo dire che condivido appieno, perché abbiamo abbinato le due cose chiave del momento nel valutare il calcio: il pregiudizio che condiziona molti, e poi direi che quando non si va a verificare la propria visione della partita con i numeri che sono a disposizione di tutti, scatta la presunzione. Quindi fra presunzione di pensare di aver visto tutto ad occhio e non confrontarsi con i dati che sono oggettivi e il pregiudizio, vengono fuori poi delle analisi sballate. Basterebbe avere un pizzico di umiltà in più, farsi un'idea della partita e poi dire fammi vedere se me la sono fatta giusta o se me la sono fatta sbagliata.
1: Certo, una verifica.
2: Un bel bagno di umiltà che dovremmo fare tutti, non dire no, ho visto io, so io come hanno giocato, so io tutto. In quella domanda che faccio invece al mister, si è visto Napoli-Bologna, queste novità che ci sono state in costruzione, il Napoli pur giocando a 4 ha costruito a 3, ha iniziato a prestare un po' di più, tutte cose che sono state introdotte adesso e che sulle quali evidentemente Allegri ha voluto portare degli accorgimenti, visto che non erano funzionate bene, erano state fatte in maniera diversa, cioè si era costruita a 4, non ha costruito a 3, si era aspettato gli avversari basso e invece si è andato a pressare, a riaggredire.
0: Beh, è proprio la differenza del modulo, no? Con un centrocampo a 3, quando tu hai Anguissa e McTominay che si infilano e quando invece tu hai due centrocampisti palleggiatori bloccati, è normale che la squadra deve essere più corta, perché davanti hai 3+1 che, avendo la palla, o la perdi o fai un'azione offensiva, sei sempre molto corto. Nel 4-3-3 che si prova con il centrocampo di inserimento, il terzino che scende, tutto quanto, a volte magari dai più spazi agli avversari. È stato un Napoli molto ordinato, se pensate che abbiamo visto per la prima volta, penso, il Napoli Lobotka che entra dentro l'area di rigore. Io penso che sia un'eccellenza, perché io non lo ricordo negli altri anni con gli altri, soprattutto con il modulo al centrocampo a 3, lui che massimo arrivava alla 3/4.
1: E tra l'altro, scusami mister, non solo ha trovato il gol vittoria col Bologna, ma aveva trovato il gol anche in Napoli Como, poi annullato per un fuorigioco millimetrico di Lucca. Quindi, come dire, anche questa è una novità, Lobotka all'interno, certo, dell'area di rigore.
0: Certo, perché un giocatore come lui, tecnico, che ha piede, ha inserimento, non l'ha mai fatto. Perché? Perché quando tu hai due cavalli di razza
1: che vanno dentro,
0: è normale, certo, che uno deve rimanere, e purtroppo lui è stato sempre sacrificato. Con questo nuovo schieramento, dove ci sono due centrali, e noi sappiamo bene che sul gioco palla il centrale che sta più vicino può fare quel passo in avanti perché viene coperto dall'altro centrale, si è trovato dentro l'area e ha portato questi tre punti al Napoli, dove quando c'è McTominay e Anguissa è normale che sono loro i giocatori che si inseriscono difficilmente. Era come quando Pirlo giocava che inizia da tre quarti, poi lo mettono play basso e Pirlo, i gol di Pirlo lo vedevamo da 30-35 metri che calciava in porta,
1: certo.
0: Ma non faceva più quei gol quando giocava 15-20 metri più in avanti. Quindi anche questa posizione, questo esperimento che ha fatto in una partita dove l'emergenza, viste le partite tra Champions e campionato ravvicinate, dove il turnover sta pagando, perché vediamo anche altre squadre, no? Ieri sera abbiamo visto la Roma che al 56esimo tira fuori Dybala e Malen, quindi tutti quanti cercano di sfruttare quella rosa che a volte a Napoli è stato un po' negato, diciamo, no? Perché si giocava sempre con gli stessi 11, i cambi si facevano a 5 minuti dalla fine. Adesso c'è un coinvolgimento un po' di più di tutta la rosa per far crescere anche questa rosa, sì, un po' esperta, diciamo, però diciamo con inserimenti come il giovane Fasulli, che ha messo quella freschezza che stiamo vedendo in queste prime partite, ragazzi del 2007, guarda la partita di ieri sera tra Cacciamani e Lulli, dove sono due ragazzi del 2007, stare con due squadre principe del calcio italiano come la Roma e come il Torino, e questo ci fa ben sperare che questa moda di tutti questi stranieri, forse qualcuno si sta svegliando, che dando fiducia a questi giovani ragazzi anche loro possono fare delle grandi partite.
1: Tra l'altro dicevo il duello Lulli-Cacciamani nella ripresa, che Cacciamani entra nella ripresa, bellissimo, sì. A tutta fascia, a tutta velocità. Paolo, riparto da una cosa che ha detto Pocheschi, ovvero il doppio play. A me sembra che con questa soluzione, per carità, d'emergenza del doppio play, si sia liberato De Bruyne, gli si sia stata data finalmente, Paolo, la possibilità di fare cosa? Di fare De Bruyne. L'hai colto anche tu, Paolo?
2: Ma io credo che ovviamente De Bruyne in quella posizione è libero di andarsi a cercare lui, chiedo scusa per la ripetizione, la posizione, mentre se gioca da mezzala è un po' più in un 4-3-3, ha dei movimenti un po' più prestabiliti per quanto l'allenatore possa dargli libertà, mentre se gioca dietro la punta, nel secondo tempo è diventato proprio un puro 4-2-3-1 quando c'erano Fasulli da una parte, Lang dall'altra, i due play, e c'era De Bruyne dietro Højlund. E De Bruyne quante volte l'abbiamo visto statico lì dietro? Poche, perché poi partendo da lì
1: se la trova lui, lui viene
2: dietro a prendere la palla, poi si butta a attaccare la linea di fondo campo per dare l'assist, poi si mette sull'esterno per servire Fasulli in occasione del gol. Tant'è vero che basterebbe nemmeno guardare le partite, ma solo gli highlights, per scoprire che De Bruyne entra in 6-7 delle 10 occasioni che ha avuto il Napoli.
1: E io vi voglio ringraziare per questo bellissimo momento di calcio, Sandro Pocheschi, grazie mister.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: A presto, grazie. Paolo Del Genio lo trovate già stasera alle 18. Ciao Paolo, grazie.
2: Ciao Walter, a dopo.
1: Il doppio play insieme Lobotka Gilmour liberano De Bruyne. Stiamo vedendo il vero De Bruyne col Bologna, abbiamo visto, perché io l'avevo già visto con l'Arsenal, devo dire, De Bruyne si era preso la squadra sulle spalle, ma quello che ho visto col Bologna, un De Bruyne a tutto campo, un De Bruyne leader, è piaciuto anche a Francesco Montervino. Chiediamolo a lui. Buon pomeriggio, capitano. Ti devo chiamare capitano o adesso per forza direttore?
3: Veramente, anche se non ero accasato, sono comunque direttore, regolarmente abilitato.
1: Non c'è dubbio, ho capito, però io ti chiamo capitano. Tu sei direttore al Taranto, in bocca al lupo per l'incarico, però Ciccio, per me sei il mio capitano. E quindi per me resti capitano.
3: Onestamente, ti ci vedo di più così. Ci vedo di più.
1: Sei capitano e ti chiamo capitano. Senti, ma è un De Bruyne che sta facendo il De Bruyne adesso?
3: Guarda, sicuramente la partita di ieri e di domenica di De Bruyne è una partita che ti fa capire quanto questo giocatore, se il motore lo ha a posto, quanto possa incidere, perché poi noi non dobbiamo confondere la qualità che ha De Bruyne con quella che è la mancanza di quantità che pensiamo lui abbia. Invece non è così, è un giocatore che con il motore a posto può fare ancora tanto tanto tanto. E domenica, forse devo dirti che sai che forse è stata la migliore partita sua da quando sta a Napoli, perché vedevo un po' di dati ieri sera, fra passaggi chiave, fra dribbling, cross, 85 tocchi durante la partita, sono numeri importanti. importanti per un giocatore della sua età e per un giocatore della sua stanza. Quindi per me siamo quasi vicini a poter vedere il miglior De Bruyne a Napoli.
1: Io devo dire che sono rimasto favorevolmente impressionato dalla partita di De Bruyne. Ciccio, tu fai il direttore sportivo al Taranto e quindi sai bene quello che è il mercato, di come gira. Il Napoli aveva una mission. Ora Manna ha detto è inutile che adesso andiamo a vedere quello che potevamo fare, non abbiamo fatto, non siamo stati nelle condizioni di farlo, non dobbiamo avere il rammarico, e io sono d'accordo con Manna, il rammarico no, però è evidente che tra le tante cose che dovrà fare Allegri, perché qui c'è il Allegri è difensivista, punto, andiamo a vedere all'origine. Io credo che la cosa principale che dovrà fare Allegri è rivitalizzare Lang e Lucca, soprattutto Lucca, perché tu comunque Lang c'hai Allison, c'hai Vergara, può giocare Neres. Ragazzi, Højlund non è che può giocare tutte le partite di Champions, tutto il campionato. Deve dare maggiore fiducia a Lucca, sperando che Lucca stavolta la ripaghi, perché sennò ogni volta è colpa di uno e si perde.
3: Ma infatti, Walter, io adesso non credo che serve l'allenatore che dia più fiducia a Lucca. Adesso serve Lucca che un attimino si prenda un po' quello che dovrebbe essere suo. La reazione da questo ragazzo ancora non la vediamo, non la stiamo avendo. Probabilmente è l'unico che ancora non ha inciso, seppur per qualche minuto. Con grande onestà, credo che questo per Allegri sarà il compito più difficile, perché Andy invece sta iniziando, per me anche lui, a carburare, ha delle qualità importanti, ma Lucca, con grande onestà, sta un po' deludendo anche quest'anno, ed è arrivato un momento che o si prende lui con forza ciò che dovrebbe avere oppure fatica.
1: Anche perché, Francesco, e ce lo dimostra un calciatore su tutti, Allegri non guarda in faccia a nessuno sul nome. Perché? Perché quando vede che Favasulli arriva, dice ma quello arriva dal Catanzaro, dalla B, ho capito, ma è giovane, è bravo, ci mette grinta, voglia, qualità, quantità e arrivo al punto, umiltà. È chiaro che se tu vedi l'atteggiamento di Lucca e l'atteggiamento di Favasulli, in termini di umiltà, Favasulli è un motorino a disposizione e Lucca crede di essere Van Basten, ma non è Van Basten però.
3: Non c'è proprio dubbi, non c'è proprio dubbio, voglio dire, non solo non è Van Basten, però uno no, io credo che quando si dà la possibilità a Lucca di poter giocare, nessuno pensa che Lucca possa fare quello che potrebbe fare Van Basten, però ci sono dei momenti della partita, vedi quando ha fatto lo sclero all'ultimo minuto, agli ultimi minuti, dove tu la palla la devi tenere, la devi gestire bene, e non serve Van Basten per far quello.
1: Infatti Allegri si è molto arrabbiato in quella gestione.
3: Ma sì, perché ci sono momenti dove basta tenere la palla su, far respirare la squadra, portare a casa il risultato, siamo tutti più contenti, lui prende fiducia, la gente lo applaude e vedrai che la prossima partita, quando entra, sicuramente anche ci saranno meno mugugni. Invece proprio per quello che non è riuscito a fare negli ultimi minuti, è chiaramente plausibile che la gente poi inizi ancora e continui ancora a mugugnare, però Lucca si deve dare una mano da solo.
1: Deve dimostrare che le qualità ce le ha. E aggiungo, a proposito di Lang, non so perché, ma può darsi che se, chiaramente lo vediamo da fuori, io credo che il segnale che gli ha dato Allegri è stato un segnale molto forte, perché se l'altro anno non si era preso bene con Conte, Conte disse mandiamolo in prestito, quest'anno invece è rimasto, Allegri lo stima, l'atteggiamento dell'allenamento e rifinitura ai Champions, lui ha avuto un atteggiamento poco consono. E non è che Allegri ti consente di, Allegri dice guarda, fai una cosa, vai nello spogliatoio, ti fai la doccia e vai a casa e fai lo spettatore in Napoli-Arsenal. Ecco, secondo me quel segnale ci restituirà un grande Noah Lang. Io ne sono convinto di questo.
3: Guarda, tu sai, ne parlavamo dell'anno scorso, per me è un giocatore che ha delle qualità incredibili e per me può esplodere. Domenica è entrato molto bene, quindi io ripeto, ancora una fiche su questo giocatore la punterei, e sono certo che il Napoli non avrà buttato 28 milioni di euro.
1: Io la penso come te, ti abbraccio forte e ti auguro buon lavoro.
3: Grazie a te.
1: Nel ruolo di direttore del Taranto. Ciao Francesco.
3: Un abbraccio.
1: Allora, facciamo così, tra poco ne parleremo ancora di Lucca, parleremo di attaccanti, Højlund e Lucca, ma anche di De Bruyne, salito in cattedra col Bologna. Tra poco avremo Stefan Suoc, Stefano Sorrentino, Ciccio Marolda, anch'io schiero il tridente, mica solo Allegri, pubblicità.

0: gonnelle stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, prima con Paolo Del Genio, no? Parlavamo di numeri e io ho detto i numeri non mentono mai. Vorrei accendere i riflettori su un dato a proposito di numeri, quello dei gol realizzati, perché l'anno scorso ci siamo detti che il divario enorme tra i gol fatti dal Napoli, 58, e quelli dell'Inter, 89, era un divario enorme, cioè l'Inter aveva fatto 30 gol in più. Quest'anno, ma siamo solo alla quarta giornata, il Napoli di gol ne ha fatti 7 e l'Inter è a quota 13, 12 per la Roma. Quindi è evidente che la facilità di trovare il gol dell'Inter, basta pensare ieri, Carlos Augusto, Barella e poi in gol 3 attaccanti, Thuram, Bonny e Pio Esposito. Allora abbiamo invitato un bomber, che bomber? Stefan Zwock, buon pomeriggio bomber.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Ed è vero, come è vero, che il Napoli il bomber c'era ed è Højlund. È chiaro che Allegri dovrà trovare una serie di soluzioni, che sia il Lobotka che ha fatto gol, che sia il De Bruyne di Genoa, aumentare il potenziale dei Politano e degli Alisson, dei Neres e dei Lang, sperando che quando entra Lucca faccia come Bonny e come Pio, cioè faccia gol, perché altrimenti il gap dei 30 gol secondo me non viene colmato.
1: Ma è difficile, no? Poi la qualità dell'Inter, della squadra, della rosa in totale, secondo me è la rosa più forte che c'è adesso in questo momento in Italia, però è logico che le soluzioni bisogna trovarle, perché non ci si può arrendere, no, alle difficoltà. Io sono convinto che in qualche modo Allegri riuscirà a trovare il rendimento massimo dagli attaccanti. Non si può appoggiarsi solo su Højlund, perché sarebbe impossibile, e spero davvero che questo problema venga risolto, anche perché sai, tra i nomi che hai detto, Lobotka non ci ha mai abituato a fare più di 3 gol forse a campionato, perciò i Politano, i vari, come detto, Alisson, i centrocampisti,
0: ci aggiungo McTominay e Anguissa,
1: che è uno che ha una decina di gol all'anno, sicuramente questi, su questi bisognerà contare, anche perché insomma se non riesce a sbloccare le partite diventano sempre difficili, no? Perché abbiamo visto contro il Cagliari, primo tempo non bellissimo magari, però secondo tempo ne avrebbe dato pressione, però finché non sblocchi la partita diventa
0: tutto
1: difficile.
0: Più difficile. Tra l'altro nel biennio Conte ricordiamo che McTominay di gol ne ha fatti tanti, al primo anno addirittura 14, furono lui e Lukaku i migliori realizzatori. È chiaro che se McTominay fa 14 gol e 6 te li fa Anguissa, sei comunque a quota 20, è ovvio che però per arrivare a 89 ti servono i gol degli esterni di attacco, e Politano e Alisson in questo, ci aggiungo Neres, dovranno dare una grande mano, Stefano, però.
1: Sì, ma anche Lange, insomma un po' tutti, no, perché dopo devi andare a raccogliere tutti i gol, diciamo, in giro per la rosa, perché diventa difficile, diciamo, concentrarli tutti sotto un attaccante, perché in questo momento vedo Lucca in difficoltà, che non è una bella cosa, perché sarebbe la seconda punta dopo Højlund, ma purtroppo è così, e perciò dovremmo averli dalle mellette ali, da Anguissa, da Vettura, da Domini, dagli esterni, eccetera, che si buttano dentro. Perché poi Højlund, oltre a fare gol, è uno che apre spazi, questi spazi vanno sfruttati.
0: A meno che nella mente di Allegri non ci sia, appena tornerà disponibile dopo la sosta, che di fatto il vice Højlund possa diventare Jovane, e quindi sarebbe Jovane a subentrare, Jovane a rappresentare l'alternativa a Højlund, ma questo lo vedremo quando Jovane sarà disponibile. Un abbraccio a Stefan Zwock, buona giornata Stefan.
1: Grazie a te, ciao Walter.
0: Grazie davvero. Allora io mi auguro, ma è un mio auspicio, che ci sia un clima più sereno intorno al Napoli, e questo mio pensiero ve lo voglio tradurre. Innanzitutto voglio salutare Ciccio Marolda, buon pomeriggio Ciccio.
2: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Perché mi auguro che ci sia un clima più sereno e di compattezza? Perché io guardo alla Serie A. Guardo alla Serie A e, per carità, voi sapete che io mi fido di Allegri, comunque mi fido dell'organico, quando ce l'avrà al completo dopo la sosta, del Napoli. Però la competitività, parliamo della prossima stagione, quella che è appena cominciata. La competitività, secondo me, è aumentata moltissimo. l'Inter resta davanti a tutti, la Roma è potenziata nei doppi ruoli ovunque, il Como ha fatto un mercato pazzesco, non a caso Roma e Inter comandano la classifica, Juventus al netto delle difficoltà e Milan hanno tutta la voglia di tornare in Champions, occhio all'Atalanta, Ciccio, quindi come dire, non è così scontato che il Napoli possa arrivare tra le prime quattro, se si crea un ambiente sereno probabilmente agevoliamo il fatto che il Napoli giochi la Champions anche nella prossima stagione.
2: C'è una lotta molto più serrata questa volta per i primi quattro posti, eh? Ci sono 6-7 squadre, insomma, 6 squadre che sono di sicuro, e quindi sarà un campionato da questo punto di vista più complicato di quelli precedenti, parlo per il Napoli ovviamente, però credo che il Napoli abbia le potenzialità, credo che il Napoli debba recuperare degli infortunati, credo che a gennaio possa fare qualcosa anche di decisivo. Credo nel valore aggiunto che può dare Allegri, anche in quelle come dire, in quei miglioramenti che ho visto nella partita col Bologna, insomma. Quindi diciamo che i posti ci sono perché il Napoli sia competitivo per quei posti.
0: E lottare fino alla fine, anche perché Allegri, io condivido il pensiero di Ciccio Marolda, il valore aggiunto, e qualcuno non lo ha capito, si chiama Massimiliano Allegri, che tira fuori un Favasoli strepitoso e che dopo la sosta, vedrete, ci proporrà anche il miglior Badiashil possibile. Stefano Sorrentino con noi, buon pomeriggio Stefano.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Con Ciccio Marolda parlavamo di competitività, perché se l'altro anno sono rimaste fuori dalla Champions il Milan e la Juve, Spalletti e Amorim e le rispettive società avranno tutta la voglia di tornarci in Champions. Si è potenziata l'Inter, è fortissima la Roma, molto bene il Como, occhio all'Atalanta. È chiaro che il Napoli deve giocarsi tutte le sue chance per arrivare tra le prime quattro.
3: Sì, prima sentivo che ci sono 7-8 squadre per quattro posti, secondo me c'è un posto solo per 3-4 squadre.
0: Ah, perché tre sono già andate, Roma, Inter, Como?
3: Ad oggi, da quello che abbiamo visto, è vero che presto sono solo quattro giornate, però ad oggi...
2: È un po' prestino però, eh?
0: Sì, un po' prestino,
3: però intanto io dico sempre che i punti valgono sia alla prima partita che all'ultima, quindi in questo momento anche come organizzazione, come programmazione, come
0: profondità di organico,
3: come mosgiorare, sì, muove tante cose. Io vedo Inter, Como e Roma avanti. Poi nessuno l'anno scorso si aspettava il Como in Champions, così come magari la Roma a un certo punto sembrava spacciata, no? E invece poi dopo tutti e due sono in Champions quest'anno, però è chiaro che il Napoli deve fare di più, perché
0: Napoli deve recuperare un po' di infortunati su tutto. Poi Stefano, lasciami dire, poi lascio la parola a te, a Marolda, io quello che stai dicendo lo sposo in pieno e ti dirò, lo sposo dopo ieri sera, perché ero molto curioso di vedere dopo gli impegni Champions la reazione di Como e Roma, hanno vinto entrambe, e ovviamente anche quella dell'Inter, che sì è vero è ancora andata sotto 2-0, ma ha uno strapotere che non è che la ribalta, ha asfaltato l'Udinese. Ciccio Marolda, falla tu una domanda a Stefano.
2: C'è l'importanza per la decisione di questi posti, Champions, saranno gli scontri diretti. Quelli saranno fondamentali. Purtroppo il Napoli ne ha perduti già due di queste scontri dirette, insomma è stato sfortunato in questo avvio.
0: Sai che non la penso così, Ciccio, però te lo motivo. L'anno scorso Allegri ha vinto tutti gli scontri diretti, ma ha perso tutte le partite con le piccole, è rimasto fuori dalla Champions.
2: No, io dicevo per il numero di squadre che ho aumentato per quei primi posti, secondo me resta della mia idea.
0: Allora ergo a giudice Sorrentino, facciamo rispondere lui.
2: Vabbè.
0: Stefano.
3: Sì. Contano, gli scontri diretti contano, questo è vero, però come ho detto prima, ogni partita vale 3 punti, perché comunque anche le partite con le piccole, come tu hai detto, sono lo stesso importanti, e io credo che la reazione che c'è stata ieri delle squadre che hanno giocato in Champions, comunque in questo weekend, perché anche il Napoli arrivava da 3 sconfitte di fila, certo. Quindi non era facile battere il Bologna, però sta di fatto che gli scontri diretti sono importanti, è vero che siamo alla quarta, ne mancano 34 ancora alla fine, più tutte le partite che ci sono in mezzo tra Coppa Italia e Coppe Vare, però è chiaro che diciamo che già il prossimo weekend, che poi dopo sarà quello là che chiude le prime cinque partite, perché poi ci saranno due settimane di sosta, potrà dare dei...
0: c'è Roma Inter sabato, c'è Roma Inter sabato.
3: Roma Inter sicuramente, qualcuno sicuramente ne può beneficiare in caso di vittoria, quindi già solamente questo ti fa capire quanto gli scontri diretti, come dicevano, sono importanti.
0: Anche perché parliamo di Inter e Roma, sono due squadre che viaggiano a punteggio pieno e tutto questo non sarà più possibile dopo sabato pomeriggio, visto che c'è lo scontro diretto. Ciccio Marolda, vengo da te perché è vero che sabato c'è Roma-Inter, domenica il Napoli va a Firenze, si gioca a ora di pranzo. E secondo me, visto il tempo che poi avrà a disposizione Allegri per lavorare e per recuperare gli infortunati, veramente è una partita difficile, forse la più difficile di tutte, questa Fiorentina-Napoli domenica.
2: È una partita assolutamente da non perdere questa qua, anche perché la Fiorentina, stiamo adesso cominciando a capire che tipo di squadra è o che tipo di squadra può essere. L'inizio non ci ha dato nessuna risposta. Sarà una partita complicatissima anche per fattori ambientali, perché Firenze non è facile giocare per il Napoli, però io ti dico che il Napoli ha la possibilità di fare qualcosa, perché vedo sicuramente un centrocampo fortissimo. Secondo me c'è il giovane centrocampista più bravo che c'è in Italia in questo momento nella Fiorentina, e c'è un esterno, Mastantuono, che bisogna fermare a tutti i costi. Punto debole mi sembrano i due centrali. La difesa della Fiorentina non mi sembra proprio impenetrabile, mi dirai anche quella del Napoli è vero, però insomma è una partita che il Napoli deve andare a giocarsi.
0: Grazie, assolutamente, anche perché la Fiorentina avrà voglia di fare i primi punti interni, visto che le prime due, Frosinone e Torino, le ha perse entrambe. Ricordo, era un'altra Fiorentina con Grosso in panchina, Fiorentina che va in campo stasera col Pisa alle 21, la studieremo, la Fiorentina di Vanoli. Grazie a Ciccio Marolda, ciao Ciccio.
2: Ciao, un abbraccio. Ciao.
0: Grazie. Stefano, sono da te, quattro turni di campionato, neanche una sola partita è terminata 0-0. Come dobbiamo leggerlo questo dato?
3: Perché le difese sono ancora in vacanza.
0: E che si prendono gol?
3: Se ne prendono troppi. Mi pare che adesso, in confronto alle prime quattro dello scorso anno, siano stati 30 gol in più.
0: 30 gol in più.
3: Sono tantissimi.
0: Sono aumentati i gol, ma sono diminuite le chiamate al VAR, perché sì, la prima, il rigore concesso al Cagliari, poi trasformato da Maldini, è stato il primo episodio deciso dal VAR e anche il primo rigore.
3: Sì, esatto, c'era forse quello nel pomeriggio del Genoa che ha sbagliato quello.
0: Ah sì, hai ragione, avevo rimosso quello perché l'ha sbagliato, hai ragione.
3: Però sì, sta di fatto che ecco, forse lì da una parte un po' troppo, l'anno scorso era troppe chiamate, troppo tempo fermo, quest'anno è aumentato il tempo effettivo e va benissimo, però ecco, qualche chiamata in più secondo me c'è stata. Poi io rimango sempre dell'idea che il VAR va usato con cognizione, va usato soprattutto quando l'arbitro non ci arriva, quando l'arbitro non vede, ma l'arbitro ha ripreso finalmente ad arbitrare, e quindi questa è una cosa positiva, quindi meno interventi al VAR. Ci devono essere solamente alcune regole che devono essere un po' più chiare, un po' più uniformi, perché il fallo di mano ancora ad oggi non si capisce quando è rigore e quando non lo è, perché in queste prime settimane abbiamo visto che alcuni rigori sono stati dati e altri no. E quindi questa secondo me è una cosa sulla quale devono lavorare, però sono contento che ci siano meno chiamate al VAR, perché vuol dire che si è tornato al calcio quello di una volta.
0: È aumentato anche il tempo effettivo, non ci sono più perdite di tempo. Stefano, come da tradizione però, non posso non farti una domanda legata ai portieri. Dovete sapere, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, che con Stefano Sorrentino siamo innamorati del ruolo del portiere. D'altronde, cosa volete? Stefano ha un papà che ha giocato portiere in Serie A, lui in carriera ha sempre fatto il portiere, io l'ho fatto nei mercatini rionali con i miei amici, ma pur sempre amo il ruolo. Ritengo l'Inter la squadra in assoluto più forte di tutte. Ma tu sai che io ho un dubbio sul portiere?
3: No, io non ce l'ho il dubbio invece. Oh. Mi piace, E quindi ha bisogno di tempo. Non dimentichiamoci che l'anno scorso non ha praticamente mai giocato. Quando poteva giocare, purtroppo ha avuto quel problema extra calcio che l'ha condizionato parecchio. Però ha bisogno di tempo. Mi è piaciuta le difese di Chiru di ieri. Quindi non c'è nessun problema. Secondo me è un portiere molto forte, un portiere che deve riprendere sicurezza e che deve soprattutto capire che, sai, con tutto rispetto, passare dal Genoa a titolare, poi dopo per due anni quasi non giocare quasi neanche una partita, adesso boom, titolare, gioca tutte le partite, è chiaro che non è semplice, però secondo me sulla carta è un buon portiere.
0: E allora io, che mi fido di te, lo guarderò con maggiore attenzione. Di certo mi è piaciuto che dopo l'errore clamoroso di Madrid ha fatto delle parate strepitose in termini di personalità, evidentemente a spalle larghe. Grazie Stefano, t'abbraccio forte.
3: Grazie a voi.
0: Grazie.
3: Abbraccio, amico mio. Ciao.
0: Io mi fido molto di Stefano Sorrentino, quindi guarderò con grande attenzione il portiere dell'Inter. Ho fatto cenno alla Fiorentina che va in campo stasera. Allora arriva Lucio Pengue. Tutto sulla Fiorentina. Davvero Vanoli farà un po' di turnover? Cioè, anche se pur calibrato, perché c'ha il Pisa stasera in Coppa Italia. Tutto sulla Fiorentina e per stasera e in proiezione domenica lancio match delle 12:30. Lucio Pengue si collega con Firenze, col collega Falciai, e ascolteremo anche le parole di Paolo Vanoli. State lì, torniamo tra poco con Pengue.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti. Dobbiamo parlare un po' della Fiorentina che questa sera affronterà il Pisa nella sfida di Coppa Italia, un derby in più. Ricordiamo anche che viene da una vittoria roboante con la tripletta di Mastantuono in campionato, primi tre punti arrivati poi anche con il nuovo tecnico Vanoli. E parliamo di questo e di altro con Giulio Falciai, grande amico di Kiss Napoli. Ciao Giulio, come stai?
1: Eccoci qua, un saluto a tutti. Adesso meglio, diciamo da venerdì sera un po' meglio qua a Firenze.
0: Immagino, la partenza della Fiorentina, diciamo, era la cosa più strana, forse la nota stonata di tutta la Serie A, perché per come avevamo lodato il mercato di Paratici e per i grandi colpi che aveva messo a segno, ci aspettavamo una Fiorentina impattante in questo campionato, invece ha dovuto cambiare l'allenatore, è ritornato Vanoli, non senza polemiche, perché voglio dire è stato un cambio anche, come dire, burrascoso.
1: Sì, sicuramente. Allora, visto quello che era successo già la scorsa estate, diciamo che i tifosi viola si erano un po' più abituati.
0: L'anno del centenario, come il Napoli, ricordiamo.
1: Esatto. Ci si aspettava sicuramente un'altra partenza per il mercato che è stato fatto, come avete detto voi, soprattutto per i soldi che erano stati spesi. Erano stati spesi tanti soldi anche la scorsa estate, quindi anche quella partenza, quella falsa partenza con Pioli, che poi ha portato a trovare la prima vittoria solamente a dicembre per la Fiorentina, è stato traumatico. Adesso con questo cambio si spera che almeno sotto l'aspetto della mentalità possa cambiare qualcosa, e qualcosa davvero lo si è già visto contro il Venezia. È vero che era un avversario ancora a zero punti, è vero che anche il Venezia è sicuramente una tra le delusioni di questo inizio di stagione, però non è mai scontato vincere in Serie A, voi lo sapete, ormai questo campionato è un campionato difficile in tutte le partite che giochi. Poi appunto sicuramente non si può dare tutti i meriti a Vanoli, perché non ha la bacchetta magica e quindi non è cambiato nulla, non è in tre giorni che dai l'identità alla squadra, però sotto l'aspetto della mentalità sicuramente qualcosa è cambiato, si è visto i giocatori crederci e andare su tutti i palloni, si è visto un Fagioli che non si era ancora visto sotto la gestione di Fabio Grosso, un Dragusin che in difesa, seppur appunto il tallone d'Achille resta proprio quel reparto per la Fiorentina, però si è visto un Dragusin molto, molto più sicuro, e poi finalmente si è sbloccato, e come si è sbloccato il talento, diciamo l'acquisto d'aeroporto che era avvenuto quest'estate, ovvero Franco Mastantuono.
0: Mastantuono è un giocatore che noi seguiamo da tantissimo tempo, l'anno scorso al Real ha avuto poco spazio, però un talento cristallino che era strano vedere nelle prime tre giornate di campionato giocatore anonimo, sinceramente.
1: Sì, oddio, allora in realtà qualcosa si era intravisto, magari si era perso, comunque lui ha trovato il gol dopo 12 tiri in tre partite, aveva colpito due pali, sia contro il Frosinone che contro il Torino c'erano stati comunque delle grandi parate da parte del portiere, però ricordiamo che proprio contro il Torino, ed è lì che forse è venuta anche la rottura con Fabio Grosso, tra lui e il tecnico c'era stata la sostituzione al 45esimo che per scelta tecnica, per di più, quindi già lì ci si era un po' preoccupati su questo acquisto, se davvero era stata comprata una figurina o un calciatore davvero di talento. Tutti, anche fuori da Firenze, parlavano di un possibile flop. È bastato veramente poco a questo giocatore, chi criticava non è il suo ruolo, chi criticava appunto che era stato sicuramente pagato troppo dal Real Madrid l'estate scorsa, però appunto che diciamo se dovessimo vedere il Mastantuono visto a Venezia, allora si può stare tranquilli nel reparto offensivo, che ripeto è l'ultimo dei problemi in casa Fiorentina.
0: Grazie davvero Giulio, un abbraccio fortissimo, grazie sempre.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie a Giulio Falciai di Firenze Viola e tutto Mercato Web. Ha parlato Vanoli in una bella intervista a Viola Channel, ha parlato della nuova dimensione dell'atteggiamento che deve avere la sua squadra. Ascoltiamo le parole del tecnico della Fiorentina, Vanoli.
2: Penso che sia una squadra di talento, ma come ho sempre detto io, il talento è fine a se stesso se non giochi per il compagno. E gli ho detto anche che questa gente qua si innamora non del risultato, ma si innamora di come si suda la maglia, come si vuole la maglia. e deve essere, come ho detto, in questa pagina bianca deve essere un mattone che tiene la base di una casa. Quindi questo deve, bisogna continuare, è normale che una partita non fa niente, dopo questi valori bisogna sempre arricchirli e tenerli per questa lunga strada. Il mio impegno è iniziato un nuovo processo dove io devo mettere le basi per costruire un'identità. Cioè adesso gli ho detto loro, non dobbiamo guardare il risultato ma dobbiamo guardare la strada. È un obiettivo completamente diverso dall'anno scorso. È stata fatta un qualche cosa di diverso, una rivoluzione con tanti giovani che hanno delle qualità e sta a me adesso piano piano saperli indirizzare per esprimere le loro qualità ma nello stesso tempo per essere squadra.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Campania, si farà eccezione per locali disturbi limitatamente all'area meridionale della regione, ma si tratta di fenomeni localizzati e fugaci, dunque di breve durata, poche le variazioni termiche. La giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, dunque il contesto sarà stabile, asciutto e con cieli tersi. Le temperature diurne saranno estive, prossime ai 27-30 gradi un po' ovunque. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
0: Terza ora della nostra informazione sportiva in questo martedì 15 settembre e naturalmente il Napoli è atteso dalla trasferta di Firenze, poi ci sarà la lunga sosta, questa volta sarà una sosta extra large perché hanno accorpato la sosta di settembre e quella di ottobre, quindi si tornerà direttamente in campo il 10 ottobre. Il Napoli, pensate, da quel momento Napoli-Frosinone il 10 ottobre giocherà ben 9 partite in 27 giorni, quindi si giocherà una volta ogni 3 giorni. È chiaro che Allegri spera poi di recuperare i McTominay, gli Anghissà, i Giovane, magari un po' più in là Allison, Meret, ma insomma Marianucci tornerà dopo la sosta, dovrebbe restare fuori solo Buongiorno. Torniamo però a Napoli-Bologna, perché c'è un momento della gara quando il Napoli può andare in ripartenza con Lucca, Lucca sbaglia la scelta, doveva tenere palla, perde palla, concede un'opportunità al Bologna, poi per carità arrivi al fischio finale ma Allegri si arrabbia molto. E di fianco ad Allegri il collega di DAZN Federico Sala, buon pomeriggio Federico.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Si è arrabbiato e non poco Allegri in quell'occasione, voleva tutt'altra gestione da parte di Lucca.
5: Te lo confermo, è il solito Allegri, potremmo definirlo, etichettarlo in questo modo, soprattutto nei minuti finali della partita, lo conosciamo ormai sulla gestione del pallone, spesso e volentieri perde la testa, in quel caso ha replicato l'Allegri furioso dei tempi migliori, chiaramente su una scelta di Lucca totalmente rivedibile, non condivisibile, soprattutto perché in quel caso, come voleva Allegri, o attacchi la porta e la chiudi, o se no non la perdi in ogni caso, prendi un fallo, prendi
0: temporeggi,
5: qualcosa.
0: Temporeggi, magari, esatto. Fin anche andando in bandierina, ma esatto, porti la gara alla sua naturale scadenza. Poi invece Lucca perde palla, fa fallo, è vero che arriva il fischio finale, non fosse arrivato il triplice fischio, avresti concesso tutto ciò che Allegri non voleva concedere, un'ultima opportunità al Bologna.
5: Esattamente quello, perché poi le partite, lo sai bene Walter, in Serie A ti basta un dettaglio, un'ultima azione, un'ultima palla, rischi di buttare due punti su una gestione che era onestamente una lettura facile, quindi questo Allegri non è mai, come dire, così compiacente con i suoi giocatori, ha perso la testa anche in quel caso, ne ha fatto anche le spese un po' il figlio del presidente che era lì vicino.
0: L'ho visto.
5: L'avrete visto, ma chiaramente potete immaginare quanto è andato in escandescenza per quella decisione, per quella scelta di Lucca. Poi la giacca l'aveva già lanciata nel primo tempo, quindi non poteva togliersi altro, però non l'ha presa sicuramente bene.
0: Anche perché ovviamente Allegri lo aveva detto, no? Ha detto non mi interessa col Bologna la prestazione, poi la prestazione del suo Napoli l'ha fatta, mi interessa il risultato, conterà solo il risultato lo stai portando a casa, sei nei minuti di recupero,
6: quella scelta non devi sbagliarla, devi proteggerlo, anche perché poco prima, Federico, e tu eri lì, in quel fraseggio che ha il Bologna, Mbangula va a tirare, tira centrale, l'avesse angolata un po' in più, magari trovava il gol, e hai dilapidato tre punti che erano in cassaforte.
5: Confermo, Walter, assolutamente, ti ripeto, in questo momento in particolare di una stagione che è iniziata non benissimo, perché è evidente che Napoli non abbia iniziato al meglio questa stagione, arrivava da due settimane complicate, comunque sappiamo bene legittimamente quanto sia esigente ormai Napoli, la piazza Napoli, hai l'opportunità di portare via tre punti con una partita secondo me molto solida da parte del Napoli, giocata come doveva essere fatto in questo momento della stagione e in queste condizioni, e rischi veramente di buttare tutto per un'ingenuità, perché poi il calcio lo sappiamo bene, basta un pallone, no? Per riuscire a cambiare tutto, quindi in questo è comprensibile Allegri, poi anche alla fine della partita l'ha spiegato, diciamo che Luca spesso entra nelle partite non totalmente focalizzato al 100%, anche l'anno scorso con Conte mi ricordo delle scene dove non è che fosse proprio soddisfatto dei suoi ingressi in campo, e in una situazione dove sei molto in difficoltà, ripeto, devi gestirla in maniera delicata, ha fatto esattamente l'opposto.
6: Eppure Conte si era molto speso con Luca, io ricordo, ho questa fotografia nitida, entra Luca, era Napoli-Pisa, fa gol e Conte gli va incontro ad abbracciarlo, proprio perché Conte si era speso, perché voleva desse quel qualcosa in più per completare un percorso di maturazione, perché ragazzi, comunque Luca prima di arrivare a Napoli fa una stagione importante a Udine, fa 14 gol, non a caso il Napoli investe 35 milioni di euro. Senti, Federico, prima di salutarti, avendo un trascorso di tanti anni a bordo campo, no? Sono sempre i giocatori che giocano in fascia a essere i bersagli all'allenatore, e a me interessa sapere invece, nella ripresa, quando entra Favasuli, che quindi è su quella corsia dove c'è la panchina di Allegri, che indicazioni dà Allegri a Favasuli?
5: Guarda, gli dice soltanto una cosa, di usare la testa e di stare calmo. Gliela dice in due situazioni, prima di mandarlo in campo all'intervallo, quando rientrano dagli spogliatoi, prima di farlo proprio scendere in campo, l'ha accompagnato dal quarto uomo e gli ha proprio detto testa e calmo, come a dire fai quello che sai fare, infatti direi che l'ha fatto discretamente bene poi in campo, e poi dopo aver fatto il primo assist in Serie A, perché in quel momento lì Favasuli ha iniziato a pressare chiunque, forse anche a voler strafare, inevitabilmente anche lanciato e slanciato dal momento, no? Del suo esordio in Serie A, ha dovuto ripetergli due o tre volte usa la testa e stai calmo, proprio perché era il momento di ragionare, no? Di razionalizzare, di abbassare anche i ritmi dopo aver trovato il vantaggio, e invece lui stava iniziando a fare un po' il torero su tutti i palloni, perché credo che in quel momento sei in una trance agonistica,
6: certo.
5: Che è difficile da controllare, lui ha cercato un po' di smorzare questa trance agonistica, di detronizzarlo un po'.

0: bisogna trovare la quadra con qualche proprietario di terreno, perché con le istituzioni il discorso è avviato, che sia Qualiano, Succivo, Afragola, Monteruscello, chi più ne ha più ne metta, Quarto e quant'altro. È chiaro che se trovi resistenze da parte dei privati, e lì si apre un discorso diverso sul quale non possiamo, almeno io non posso fare previsioni, correrei solo il rischio di fare brutte figure, e quindi voglio solo raccontare quello che è successo. Secondo, allora voglio leggere questo WhatsApp. Carlo, ti voglio chiedere, quando finisce il campionato, il programma continua? Giancarlo Raiola da Genova. Ma certamente, e finisce il campionato, qua, lo sai, si va sempre in onda senza soluzione di continuità. Finisce il campionato, inizia le discussioni, il mercato, i ritiri. No, non ci fermiamo mai finché abbiamo la forza di farlo, finché abbiamo la possibilità, lo facciamo qui a Kiss Kiss Napoli con immenso piacere. Anna, buon pomeriggio, forza Napoli!
1: Buon pomeriggio e forza Napoli, non c'è nessuno, aglio!
0: Anna da Volturara, non c'è nessuno! Mamma mia, che forza che c'hai, che entusiasmo che c'hai!
1: Forza Napoli, a me mi dà, anche se non mi sento bene nelle gambe, ma a me la forza me lo dà in Napoli! Il Napoli, ti voglio fare complimenti, mi piace come stai vestita, Carlo.
0: Ah, grazie, una camicia.
1: Una bambina, mi piace.
0: Una semplice. Una semplice camicia.
1: Ma pure le bendine come si portavano una volta, stai benissimo, a me mi piace.
0: Grazie Anna, grazie.
1: Ma tu voglio fare una domanda a te. Perché il Napoli di Allegro non piace a nessuno? Questo è il mondo delle bambine. Ma per qual motivo? Ci sono, guarda, io non ne voglio maltrattare i tuoi colleghi di altre televisioni. Io a me non mi vedo, ma quando una volta che l'ho vista due volte, sì una e sì un'altra, i nomi non te le faccio, dici che un Napoli non è proprio buono. A me dico sempre queste parole, un Napoli non è buono. Voi che state criticando, che fate anche la televisione, siete giornalisti, scendete voi in campo e intanto a giocare a voce. A me queste cose non piacciono, a me non piace che
0: purtroppo è un periodo non facile, e devo dire che c'è una fascia di tifosi, non so chiamarli tifosi, non lo so, ma c'è una fascia, a questa fascia non va bene mai niente, non va bene, sì, non va bene, sì, il mercato non, sì, va bene, se vince non va bene mai niente.
1: Hai ragione, guarda, ma sono cose cattivere che fanno. Ma lo stesso che sono giornalista mettono l'occhio in collone.
0: No, ma io parlo dell'ambiente, non si tratta di essere giornalista o opinionista. Io ti parlo anche di una parte di tifoseria,
1: sì,
0: presente,
1: è vero,
0: sui social.
1: Sì, è vero,
0: non lo so,
1: devono
0: mormorare, devono parlare male delle.
1: Dobbiamo solo di fare, vabbè. Dobbiamo dare energia ai nostri giocatori.
0: Energia positiva.
1: Un'energia grande. Non lo fa subito paura, uno chiama criticare i giocatori, ma non si fa così, perché se ho detto pure ieri un cazzino, chiami in Napoli, ho perso vinto, ma
0: devi fare Napoli, ti voglio bene Anna, stata buona, un abbraccio, buona serata, ciao.
1: Aspetta, ti voglio dire una cosa,
0: dimmi.
1: Domenica scendo con la famiglia a Napoli, vado a San Gennaro
0: a vedere San Gennaro, al Duomo, vai al Duomo,
1: sì,
0: al Duomo, bene, bravo.
1: La mia famiglia scende, ti mando un bacio e forza Napoli.
0: Forza Napoli!
1: Ciao.
0: Ed è quello che dice Anna con il suo entusiasmo, ragazzi, ma è la verità, non lo so, non è una cosa che vedo solo io, ma non neanche il tempo di godersi una vittoria desiderata dopo 3 sconfitte consecutive, che l'arbitro fischia la fine, è l'ondata negativa, arriva al fischio finale dell'arbitro, Rafa Marin, ma che non vide, è sempre troppo lento, Luca non ne parla propria, evitiamo l'argomento, Di Lorenzo e Vecchio, Politano ormai è un ex calciatore, cioè è un commento che va sempre in una sola direzione, anche dopo una vittoria, è una cosa che sinceramente dà un po' di fastidio, a me sì. Antonio, buonasera, forza Napoli!
2: Vittore, ti voglio parlare, è il Mugit su 5 gol.

0: pura Giuliano, ma chi se non porta mal timola pura Monte Michello. Buongiorno, buonasera, pomeriggio.
1: Buonasera, buon pomeriggio, ma soprattutto buon pranzo fatto, carissimo fatto. Antonio.
0: Tutto a posto. Allora, Giuliano, ci abbiamo tutta la planimetria, ci va il treno alla metropolitana di superficie.
1: Sì.
0: Per i cavalli. Sì, un tram che cavalla, quello che si faceva una volta.
1: È poesia.
0: E quindi già è stato fatto. La planimetria è fatta, andranno 24 cavalli, 12 bianchi e 12 neri che traino, che tirano questo tram. È alta tecnologia, mica
1: pizza e fighe.
0: Anche, no, e poi la prima cosa, però centro sportivo, la prima cosa che verrà costruita. Carlo, tu non lo sai che cos'è?
1: No, che cos'è?
0: Perché tu non sei. Non sono preparato
1: sull'argomento.
0: Non sei addentrato, tu non sei dentro.
1: Non sono dentro, sto fuori.
0: Sei fuori.
1: Cagaba.
0: La guardiola per il custode. La prima cosa. Prima la guardiola.
1: Prima la guardiola e poi tutto il resto. La guardiola sarà occupata o resterà una guardiola vuota?
0: C'è prenotato.
1: Ah, vabbè, allora.
0: Da uno che viene da molto, molto lontano. Non c'è problema, piano piano, non lo so se viene da dirigenza, se viene da Gurrir, non lo so. Però c'è stata prenotata, allora quella persona stessa tranquillo con la posta, la guardiola è sua.
1: Ti voglio bene, don Antonio! Allora, posto guardiola occupato, non ci metti tuo pensiero, lo ha detto il missionario, stato buon Antonio, stato buon. Buongiorno Carlo, vorrei fare tanti auguri al nostro Alessandro Renica. Non dimenticherò mai il tuo gol al 119esimo contro la Juve. Non dimenticherò mai la tua corsa verso Giuliani per abbracciarlo ed esultare con lui. Non dimenticherò mai quella serata, la ricorderò per sempre. Buon compleanno Alessà, da Carlo da Angri. E quindi Carlo da Angri trova il momento per gli auguri ad Alessandro Renica. Carlo, forza Napoli e stop. Secondo te, se Anghissà non rinnova a gennaio, potrebbe essere venduto oppure rimarrà fino a giugno, convinto che ci sia giunto lì dietro o la Juventus? Enzo dal Rione Alto. Ma non ho notizie che vanno nella direzione di un di una partenza di Anghissà, proprio non ne ho, anzi non è proprio prevista una cosa del genere, però siamo a settembre, la finestra di mercato è lontana, Anghissà è un giocatore che speriamo possa essere recuperato già questa settimana e dimostrare quello che è il suo attaccamento a questi colori, la sua bravura tecnica, la sua fisicità. Il Napoli ha tanto bisogno di Frank Zambo Anghissà. 342-0000-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873. Siete in diretta, c'è Pasquale. Buonasera Pasquale, forza Napoli.
2: Buonasera Carlo, forza Napoli a te e ti faccio i complimenti, sono un tuo grandissimo estimatore, apprezzo tantissimo il tuo modo di lavorare genuino e
1: grazie.
2: Il modo di raccontare il Napoli.
1: Mi fa piacere quello che dici, mi fa piacere l'aggettivo genuino perché mi riconosco molto nella genuinità, chi mi conosce lo sa, come mi vede in radio, in TV, così sono da vicino.
2: Penso che sia quello che ti ha fatto andare avanti così tanto nella tua carriera. In questo percorso ti auguro solo di procedere così perché ci vorrebbero più giornalisti come te.
1: Grazie.
2: Carlo, niente, io ti volevo fare un semplice quesito.
1: Sì.
2: Perché io mi chiedo questo: molti tifosi siamo arrivati alla quarta giornata di campionato, si fanno, non lo so, è come se non ragionassero su quello che è effettivamente accaduto, che effettivamente c'è stato detto anche dalla società che comunque non si facesse mercato in entrata, ma venissero gestiti comunque i giocatori in uscita, con gli esuberi, diciamo, così come si suol dire. Però perché non portiamo fiducia? Io non ero un grandissimo estimatore comunque di Allegri, però devo dire la verità, bisogna portare comunque fiducia per una persona che è venuta qua, per una persona prima che un allenatore che è venuta qua, ha accettato la situazione comunque di non avere una squadra a sua immagine e somiglianza, e quindi sta cercando di fare considerando gli infortuni comunque che sono un proseguo di quelli che vedevamo comunque anche l'anno scorso, considerando che comunque quindi deve lavorare con una squadra che non ha scelto lui, lui sta cercando comunque di fare il suo meglio e credo comunque che con una rosa di questo tipo è ovvio ci vuole tempo, cioè non possiamo pensare che dall'oggi a domani, pur essendo un grande allenatore magari Allegri, possa portare dei risultati subito. Almeno questo è quello che penso io, volevo sapere cosa ne pensi tu.
1: Allora, tu hai fatto una fotografia reale di quello che è il calcio. Tu oggigiorno si fa fatica a trovare chi ha la bacchetta magica, pronti via. Noi abbiamo magnificato tanto Arteta, no? Che ha vinto la Premier, ha vinto al Napoli anche al di là dell'1-0. E quanta Arteta, quando iniziò il suo percorso all'Arsenal, l'ha iniziato con tante difficoltà. Vale lo stesso per l'anno dello scudetto di Antonio Conte. Conte inizia con una sconfitta a Verona, cioè voglio dire nessuno sul serio. Abbiamo visto Chivu l'anno scorso come ha iniziato, Gasperini l'anno scorso a Roma non è che abbia iniziato, cioè gli allenatori hanno bisogno di tempo. Io faccio ti dico la verità, faccio fatica a capire il motivo per il quale ad Allegri nessuno vuole concedere tempo. Cioè Allegri deve espiare qualche pena nei confronti di questo ambiente, non lo so. Allegri che dovrebbe fare? Dovrebbe piangere il non mi ha fatto mercato per accontentare qualcuno, oppure dovrebbe lamentarsi degli infortuni e fare come fece McTominay l'anno scorso a Milano, ti ricordi? Allora come faccio a giocare? Non c'ho questo, non c'ho quello, no? Cioè Allegri invece è un aziendalista nell'accezione migliore del termine. Lavora, esatto. In silenzio, va avanti
2: e poi e diffonde tranquillità anche,
1: assolutamente
2: da,
1: sì,
2: ha un atteggiamento molto pacato e tranquillo che secondo me questo fa molto bene alla nostra
1: assolutamente
2: squadra,
1: perché,
2: come
1: sì,
2: sappiamo negli anni precedenti è una squadra che si può
1: ma proprio perché una squadra
2: quindi.
1: Ma proprio perché allora perché arriva Allegri? Perché nell'idea del Napoli società, Mann e De Laurentiis, i due anni straordinari, indimenticabili, che fanno parte della storia, e guai a chi me li tocca personalmente, di Antonio Conte, sono stati due anni che comunque hanno stressato, ma ben venga questo stress con una Supercoppa e uno scudetto, hanno stressato questo gruppo. L'idea di De Laurentiis e Mann è stata quella di affidare ad un allenatore che ha una gestione del gruppo diversa, ma che comunque porta risultati dopo due anni di stress. È talmente chiara la scelta perché è ricaduta su Allegri, ed è talmente chiaro che se Allegri trova quell'humus, quell'ambiente sereno esterno da Castelvolturno che ti può aiutare, ed è facile immaginare che Allegri possa raggiungere i risultati che tutti quanti noi che amiamo
2: ma
1: sul serio il Napoli ci auspichiamo.
2: Scusami, tu segui il Napoli da molto più tempo di me, perché io ho 26 anni.
1: E pensano poco. Guarda, ci devi mettere almeno vicino ai tuoi 26 anni, non dica una trentina d'anni, ma poco meno.
2: però comunque, come dirti, io sono nato nell'era della rete.
1: Sì, tu hai visto solo il bello.
2: Sì, ho visto il bello e sinceramente a me dà fastidio appunto proprio per questo motivo, perché io ho quello che ha fatto De Laurentiis da quando sono piccolo, che ricordo il sogno comunque che con
1: Danila
2: Vilci, Amsic e tutti gli altri che sono passati, quello che ci ha portato questo presidente. Io non capisco perché ad oggi ci sia tutto questo accanimento.
1: Non lo capisco neanche io, non lo comprendo. Rispetto alle posizioni di chiunque, ci mancherebbe altro, non le posso condividere, non le comprendo, ma le rispetto tantissimo. Forse l'errore De Laurentiis è stato quello di alzare ogni anno di più l'asticella, e adesso involontariamente si è creato un ambiente che non si accontenta più della vittoria. No, la vittoria 1-0, no, tu devi dominare l'avversario, tu devi giocare sempre meglio degli altri. Insomma, praticamente nell'idea di oggi di una parte di tifoseria o di ambiente, l'avversario non esiste più. L'avversario non esiste. Cioè, è inconcepibile che un avversario possa far arretrare il baricentro. Vabbè.
2: In realtà, se ci guardiamo intorno nella Serie A, attualmente la Juventus non è che sia in questa situazione di dominio.
1: Assolutamente.
2: Milan comunque ha cambiato allenatore e comunque è in difficoltà. Forse solo la sorpresa potrebbe essere un po' la Lazio, un po' comunque il Como, ma comunque il Como
1: non è più una sorpresa.
2: Con Fabbrega.
1: Con quella campagna acquisti che sorpresa è? Vediamo.
2: Appunto.
1: Va bene, amico mio, grazie per la telefonata, ti abbraccio e ti auguro forza Napoli, buona serata e forza Napoli. Carlo D'Angri, e chi si scorda che la serata col gol di Renica al 119esimo minuto, è vero, chi si scorda, è indimenticabile. Siamo diventati così polemici a prescindere che avremmo da ridire anche dopo quel Juve-Napoli 0-1 gol di Kalidou Koulibaly. Vi ricordate la gioia per quella partita? Vi ricordate l'amore nonostante lo scudetto sfumato? Dov'è quell'amore viscerale? Ora c'è solo polemica e arroganza, non va bene. Alessandro da Palermo, forza Napoli sempre. Ricordo bene, lì c'era quell'ossessione della vittoria dello scudetto, l'ultimo scudetto datato 1990, quindi c'era l'ossessione che ci aveva preso, perché poi il vedere quel bel Napoli che cade sul traguardo, ma non per colpe del Napoli. E poi forse questi due scudetti, non lo so, uno dopo l'altro nel giro di poco, hanno cambiato il modo di pensare? Non lo so, spero proprio di no, perché la nostra storia è questa, la nostra storia è quella di un tifoso identitario, un tifoso che è andato sempre al di là del risultato, un tifoso che è accompagnato a prescindere e di calciatori non bravi, come è brutto quel termine, di bidoni, di calciatori non bravi. La storia del Napoli è piena, in 100 anni, eppure anche quei calciatori non bravi sono stati incoraggiati, aiutati, e finché hanno vestito la maglia del Napoli sono stati supportati. Beh, li abbiamo sopportati, ma li abbiamo supportati. Anche questo concetto non esiste più. Il calciatore oggi che non piace, il calciatore che è già stato bollato come bidone, non appena viene richiamato dall'allenatore per scendere in campo, sapeglie i fischi, i mugugni, cose. Questo è. Non ne parliamo poi quello che succede sui social, dove vige la regola della maleducazione e dell'offesa, non ne parliamo proprio. Raffaele, buonasera, forza Napoli.
3: Sempre forza Napoli.
1: Buonasera. Ciao, a te.
3: Carlo, Raffaele da Crosio. Ascolta, io mi collegavo un attimo all'amico di prima.
1: Sì.
3: Un po' a quello che hai detto tu, un'analisi molto schietta e sincera. Io ho tanta fiducia in Allegri.
1: Sì.
3: Okay? Perché il dopo Conte, perché dovevamo fare questa scelta, perché la squadra era quella, quindi
1: sì,
3: è una, diciamo, conseguenza di quello che è successo anche a Torino, Conte e Allegri, sperando in quello che poi ha fatto la Juve con Allegri in questi anni. Detto questo, io ti faccio un'analisi.
1: Sì.
3: Perché abbiamo visto Conte nella prima partita, ok, è Conte, scusami, Allegri nella prima partita, poi sì, l'abbiamo visto con l'Inter, il primo tempo con l'Inter esagerato, cioè abbiamo
1: grande applicazione, grande attenzione,
3: li siamo andati a prendere, l'abbiamo pressati, l'ha detto la telecronaca, un pressing, abbiamo fatto il secondo gol e ci siamo chiusi. Ho detto vabbè, abbiamo fatto,
1: per me lì sbaglia Allegri quando dà quel brutto segnale, io credo, il segnale di mettersi a 5 con l'ingresso di Badiashile, poi l'ha riconosciuto. Perfetto. Pure lui, forse quella mossa non è stato un gran segnale psicologicamente parlando, perché la testa nel calcio a volte quasi sempre vale più delle gambe.
3: Come no. E poi ti porto alla partita con l'Arsenal. Per me è una grande partita.
1: Sì.
3: Per me è una grande partita. Ho detto del Napoli.
1: Tu devi sempre misurarti con l'avversario.
3: Sì.
1: Noi dobbiamo incominciare a fare una valutazione con chi giochiamo. E tu hai giocato con la squadra oggi più forte al mondo, non
3: anche il Chelsea, è vero. Quindi io ti porto su un discorso, su un attacco dove abbiamo dimostrato che valiamo, Poi abbiamo dimostrato una difesa che il Napoli non ha mai saputo difendere, cioè sotto palla, mantenere, pure con Conte ci abbiamo provato.
1: L'anno scorso è stato un po' il nostro tallone d'Achille la difesa,
3: Ma è sempre stato quello.
1: Vabbè, no, l'anno del quarto scudetto, l'anno di Conte siamo stati la migliore difesa d'Europa, quello è stato l'unico anno. Dove?
3: Scusami, prego.
1: Vai, dicevo, l'unico anno dove abbiamo avuto una difesa di ferro, ci abbiamo vinto il campionato, il quarto scudetto.
3: Soffrendo. Pure abbiamo sofferto.
1: Sì, sì,
3: non siamo una squadra che riesce a mantenerlo e non far prendere il fegato ai noi tifosi e metterlo sul comodino. Detto questo, mi aspettavo un'evoluzione.
1: Sì.
3: Col Bologna c'è stata un'involuzione, perché vedi la parte, vogliamo attaccare, sappiamo attaccare, li sappiamo andare a prendere.
1: Però io ti contesto il secondo tempo di Napoli-Bologna. Io credo che il Napoli abbia fatto
3: e ci stava arrivando. Perché
1: scusa.
3: Quello è livornese, c'ha la testa dura.
1: No,
3: cioè io speravo, perché
1: io invece do una motivazione. Bologna... sicuramente la motivazione tattica, io do una motivazione ambientale. mi voglio spiegare meglio. Dopo tre sconfitte consecutive si respirava un'aria strana a Napoli, si respirava l'aria della partita decisiva, vince questa o chissà cosa succede.
3: Dentro fuori.
1: Partita da dentro fuori, bravissimo, mi mancava il termine, l'hai indovinato tu. E si respirava quest'aria, partita dentro fuori. Ragazzi, il pallone inizia a scottare. I ragazzi in campo hanno vissuto quel primo tempo con una tensione, con un nervosismo, con un'ansia. Quando Allegri nell'intervallo si sfoga e li carica e dice non mi interessa, giocate come sapete giocare, poi con due sostituzioni che hanno cambiato il volto della partita, l'energia, la freschezza, a sinistra di Novalanga, a destra di Costantino Favasuli, è cambiata la partita. Il Napoli ha strameritato la vittoria.
3: Ma se Mangulà la mettevo
1: e se Anguissà fa gol a Milan, quindi con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Se tu mi dici ma se Mangulà, io ho un motivo di recriminare ad che Mangulà ha fatto un solo tiro in porta, Anguissà a Milan, allora mi porti su un terreno del se. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Pubblicità.

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Radio Kiss Kiss Napoli. Vi do subito le coordinate per intervenire: 342 00 00 100. Questo è il numero di WhatsApp, l'unico numero di WhatsApp al quale fare riferimento. 342 00 00 100. 081 546 6873 per intervenire e dire la vostra. Carlo, buonasera. Premetto che ho grande rispetto del tuo lavoro e in generale delle opinioni altrui. Il motivo per cui, a mio modo di vedere, per Allegri il tempo non potrà cambiare l'opinione che ho di lui è questo. La squadra non necessita di assimilare degli schemi di gioco, idee di gioco. Lui lo ha detto in un'intervista: prima viene il risultato, poi la prestazione. Non l'ho sentita questa dichiarazione, ma sarà colpa mia. Purtroppo nel calcio moderno non si vince senza giocare bene, ma in generale, chi gioca male può vincere una partita, ne può vincere due, ma chi gioca male non arriva a tirare in porta, subisce gol. Giocare male o giocare bene, anche questo è un concetto, insomma, un po' così. In questo l'andamento il Napoli sarà altalenante, legato alle giocate estemporanee dei singoli. Saluti e sempre Forza Napoli, Cristiano dalla Brianza. E io spero e mi auguro proprio di no. Angelo, buonasera Forza Napoli.
8: Ciao Carlo, sempre Forza Napoli.
7: Ciao, buonasera.
8: Dalla provincia di Brindisi. Ciao.
7: Carissimo, buonasera a te. Ciao.
8: Buonasera. Ciao, guarda, io ti volevo dire una cosa. Io ho 46 anni,
7: sì.
8: A brevissimo faccio 47 anni, quindi
7: sì.
8: Ho visto il Napoli, diciamo, nel male
7: e nel bene, no, sì.
8: Diciamo così,
7: sì.
8: Purtroppo rispetto all'ascoltatore di prima che aveva 26 anni, quindi ha visto solamente il bene.
7: Tutto bene, beato lui.
8: Però sai la cosa, io non faccio fatica a capire perché si dice, quando i tifosi del Napoli dicono si sono imborghesiti, si sono abituati o quant'altro, nel senso, noi oggi siamo consapevoli, i tifosi del Napoli, la città di Napoli è consapevole che la città di Napoli ha fatto dei progressi enormi rispetto a 20-30 anni fa.
7: Non c'è
8: e
7: dubbio.
8: Il Napoli oggi è forte.
7: Non c'è dubbio, per me il Napoli di De Laurentiis, per esatto. Quello che ha costruito, è una big del calcio italiano. C'è l'Inter, c'è la Juventus, c'è il Milan per blasone e storicità e c'è il Napoli. Queste sono per me oggi le quattro big del calcio italiano. Quattro.
8: Cosa che forse se continua così lo potrà diventare anche Como.
7: Sicuramente, con quegli investimenti.
8: Esatto, noi il Napoli oggi siamo conosciuti, siamo internazionali e non solo ormai solamente per Maradona, il grande grande e più forte, ma proprio per la società Calcio Napoli, per gli scudetti, per la Supercoppa, perché siamo andati a giocarcela comunque all'estero. E quindi oggi io non mi sento imborghesito, io mi sento forte. Di conseguenza, ovvio, non è che voglio che ogni anno vinciamo uno scudetto, sarebbe una cosa magnifica, ma so benissimo che non è possibile.
7: Ma vince uno solo negli ultimi quattro anni, due l'Inter, due il Napoli. Mi accontenterei di mantenere questa media.
8: Bravissimo. Uno ogni tre,
7: ma sì, vabbè, non esageriamo, anche uno ogni tre.
8: Quindi, capito, perché si dice il tifoso del Napoli si imborghesi?
7: Ma il concetto di imborghesimento è legato, consentimi Angelo, io credo, se sbaglio qualcuno mi dirà no, stai dicendo una fesseria. Il concetto di imborghesimento è quello di non accontentarsi neanche di una vittoria per una rete a zero contro il Bologna, ma accompagnare la vittoria con i mugugni, con i sei, con i ma, con i però. Ecco, quello è il concetto di imborghesimento, cioè prendersi una vittoria meritatissima, ma non, guarda, rubacchiata, non stiracchiata. Allora, se tu l'accompagni sempre con quel... No, non ti godi neanche il momento, ecco, io questo dico.
8: No, ma se mancherebbe, però ti posso dire una cosa, quella poi fa parte della paura, perché noi quando abbiamo giocato domenica contro il Bologna, nonostante avessimo dominato, tu all'ultimo per fortuna abbiamo portato la vittoria a casa, perché se no il calciatore...
7: Ma noi anche per fortuna poi alla fine non è costo il Bologna, una sola azione, sarebbe stata una beffa.
8: Ma
7: il calcio è questo.
8: E il calcio è bello.
7: No, quando Allegri dice che stava... era incazzato con i suoi ragazzi perché voleva che palleggiassero nei minuti finali nella metà campo del Bologna e non nella nostra metà campo, ti dà l'idea della mentalità di Allegri, che va in controtendenza rispetto al sentire comune. Perché se Allegri dice mi sono incazzato perché bisognava palleggiare nella metà campo del Bologna negli ultimi minuti, ti fa capire che Allegri era un allenatore coraggioso, perché insomma
8: infatti sono d'accordissimo. Io infatti per il momento sinceramente, anche io ero uno dei pochi forse che era contento quando veniva, ma perché comunque c'è una mentalità, non per niente ha vinto sei scudetti, comunque si è fatto più fino a Champions e quant'altro. Per cui io sinceramente, ti ripeto, faccio fatica quando si dice che il tifoso del Napoli...
7: Sei stato chiaro, Angioletto, grazie.
8: È sempre Forza Napoli.
7: Forza Napoli, amico mio, buona serata.
8: Ciao.
7: Carlo, buonasera. La maggior parte oggi i tifosi del Napoli sono giovani, qualcuno della nostra età anche critica, ma noi che abbiamo visto il Napoli anche prima di Maradona... Gennaro da Milano, altri tempi, fortunatamente per noi i tempi sono cambiati e sono cambiati in meglio. Dire che ti stimo per la competenza sarebbe riduttivo, ma la mia stima deriva dal fatto che leggo nei tuoi occhi l'amore per Napoli e il Napoli. Raffaele da Portici, ma che bello questi WhatsApp, ragazzi, mi state emozionando. Vincenzo, buonasera, Forza Napoli.
9: Buonasera, Forza Napoli a tutti.
7: Buonasera.
9: Allora, Carlo, volevo dire due cose.
7: Prego.
9: Io ho 50 anni.
7: Sì.
9: La mia prima partita è stata Napoli-Cesena, Rudi Frolla, Napoli-Schachner in Cesena.
7: Mamma mia.
9: Ti lascio immaginare un po' la sofferenza che abbiamo avuto nel bene e nel male.
7: 50 anni, no? Lo puoi dire, tanta sofferenza.
9: Ho mio figlio che oggi giorni ne ha 13, vabbè, andiamo quasi tutte le domeniche. Allo
7: vabbè, 13 anni, pensa un po', a 13 anni questo ha visto due scudette, mannaggia. Ma come si fa, che
9: la
7: bello.
9: La cosa che volevo dire, io vado contro lo che. Io dico sempre che io sono tifoso napoletanissimo, però oggi sono il tifoso napoletano, non merita nulla. Ti dico questo perché a parte gli...
7: Ma questa è tosta, partite, però quello che hai detto, è tosta.
9: Sì,
7: quello che hai detto è duro.
9: Il tifoso napoletano non è colui che segue la squadra, gli sta vicino, e quando bisogna fare una critica la si fa e si finisce là, no. Il tifoso napoletano vuole tutto subito e vuole contestare.
7: E non funziona così.
9: Io sono stato in curva con Napoli Arsenal, ho portato mio figlio, gli è costata più di 200 euro della partita. Beveraggio e tutto,
7: certo.
9: Oggi giorno non lo so come un essere umano che lavora da sola lo può fare, ma non parlo di questo perché non ce l'ha il presidente, non mi interessa, anzi quello che abbia ci ha fatto vedere questo presidente è quando l'abbiamo visto l'arco di 60 anni tra Ferrari e altri presidenti. Quello che volevo dire io, in Napoli non si contesta, in primis, in Napoli si sta vicino, in Napoli bisogna sostenere. Allegri è uno dei migliori allenatori al mondo, è meglio di Conte, è meglio di Ancelotti per i risultati che ha conquistato. Non parliamo, perché io ti dico, Conte viene qua, Conte è stato soltanto un grande trascinatore, dopo basta, è finito là, si è fatto il piano, è stato fortunato. A me ha fatto piacere che abbiamo fatto una bicicletta, un'altra coppa, la Supercoppa, ok, andiamo avanti. Però, ritornando al discorso di prima di tutto di stare vicino alla squadra e vicino alla società,
10: bravissimo,
9: in primis, in tutti i momenti, difficili e allegri, perché mia madre è Kill e Kill. In secondis, io non vedo come un tifoso napoletano nella curva, da permettere che io abolirei tutte le i bandieroni che sono nelle curve, perché io porto a mio figlio in da curva 200 euro una partita per gli abbiustati, scusami se parlo napoletano, per farci capire meglio
7: la nostra lingua,
9: ci sente,
7: molto nostra meglio lingua, molto meglio,
9: e vedere un gruppo di facinorosi, perché alla fine non sono tifosi, sono gente che vanno stati, sanno fare o beveraggio, hanno a fare sfunzata, vogliono fare che loro ti fanno Napoli, non è quello là che ti fa, quello là che tu devi mettere una bandiera davanti a degli esseri umani e non far vedere la partita, dove tu ti metti di spalle e non vedi la partita e puoi incitare solo i tifosi, non essere tifosi, i veri tifosi sono quelli che si siedono allo stadio, anche nelle cube, lo vediamo nei grandi come si dice, stadi europei, sanno seduti e ce lo insegnano gli inglesi dopo 7 anni che sono stati loro fuori da tutte le coppe internazionali. Si siedono, si fanno per la loro squadra, né bene né male, e vedono lo spettacolo. Perché tu vai là come se stessi vedendo un film al cinema. Ovvero e inciti la squadra. Questo è il vero tifoso. Non è quello che si mette in spalla allo stadio e con il bandierino e non ti fa vedere nulla. E già tenere a mio figlio che faceva la pallina di ping pong. Dal terzo scalino passava al primo, dal primo al quarto, dal quarto al sesto, per vedere la partita dopo che c'erano 200 euro. E nonostante tutto, solo a contestare, perché hanno solo contestato della vendita della squadra, Allegri della vendita della squadra. Non si contesta. Questo non è un vero tifoso napoletano. Il tifoso napoletano è quello che critica, fa una critica costruttiva. Si critica, se la squadra va a giocare domani si critica, però si finisce là, la domenica si finisce, invece no.
7: Vince, sei stato
9: 24 ore su 24 a dire sempre le stesse cose, a criticare la squadra, a dire sosteniamolo, qua a fine anno diciamo le conclusioni, è stato buono, è stato buono, non è stato buono, mettiamoci una pietra su, perché dobbiamo dire pure che Allegri è venuto qua e non ha avuto un sostegno da nessuna, dalla società, non hanno preso un giocatore, gliel'hanno solo tolto. Ma lui con quello che c'ha deve ricostruire di nuovo un bel gioco, deve ricostruire, dare fiducia ad alcuni giocatori come Lucca, che non è male, non sarà manco buono, parliamoci sinceramente, però lo deve dare quella fiducia dove cazzo deve mettere nel campo e gli deve,
7: bravo,
9: dare, che deve dare.
7: Grazie, ci Vincenzo
9: vedo. Buona serata.
7: Ciao, buona serata, forza buona Napoli, serata, forza Napoli. Una considerazione molto dura quella di Vincenzo. Carissimo Carlo, l'handicap purtroppo della nostra bandiera è l'atmosfera degli avvelenati di negatività. L'unica soluzione è la calma, la fiducia e il cuore. Dove è rimasto il nostro grandissimo cuore azzurro napoletano? Allegri dovrà aggiustare il giocattolo rotto di Conte. Diamogli il tempo che serve, torneremo da paura. Sempre forza Napoli, un abbraccio, Steven dalla Svizzera. E poi questo amico scrive: Carlo, bisogna tifare a prescindere. Aurelio, buonasera, forza Napoli.
11: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
7: Sempre, buonasera a te amico
11: Napoli
7: mio.
11: Napoli azzurra.
7: Napoli azzurra.
11: Carlo, purtroppo ti devo dare una brutta notizia, il Maloc non ha fatto effetto
7: io... ma ti ha detto che bisognava far arrivare qualche vagone in più.
11: No, ci vuole quello rinforzato, non basta quello
7: il doppio Maloc.
11: Hanno fatto incassare pure Santa Croce.
7: Mannaggia, il doppio malo. Ma qua si stanno incazzando tutti, va bene.
11: Ma come si può? Senti, ma i lavori a San Paolo, al Maradona, quando inizieranno?
7: Appena avranno l'ok inizieranno, credo che se ne parlerà tra qualche mese, amico mio, quindi c'è
11: tra qualche mese, ma il Napoli potrà giocare?
7: Sì, senza che il Napoli sia costretto a lasciare lo stadio. No.
11: Va bene, allora sempre forza Napoli.
7: Solo forza Napoli, ti abbraccio Aurelio.
11: Ciao, un abbraccio.
7: Ciao, buona serata. E allora Carissimo Carlo, scrive Umberto, perché questo signore di prima, Vincenzo, ha criticato le curve? Ragazzi, perché c'è libertà di opinione, la curva canta sempre, la curva canta sempre, ci mancherebbe altro, l'abbiamo detto. Ciao Carletto, ma Lucca perché deve giocare per forza? È inutile farlo entrare sempre. Napoli è forte, Allegri fa i cambi tipo Lucca che se li può risparmiare. Ciao caro, no, carissimo Carlo, ti chiami come me, a un quarto d'ora alla fine uno stremato Oilund va cambiato, è così, non è un capriccio di Massimiliano Allegri, ci mancherebbe altro. Amico mio dalla Scozia, Ted, buonasera, forza Napoli.
10: Buonasera Carlo, da qui all'eternità, lo stesso frate mio.
7: Da qui all'eternità.
10: All'eternità, siamo sempre alle solite. Se cade la Lidi, chiedo perdono, non tengo molto credo su questo.
7: Vai tranquillo.
10: Allora, siamo sempre alle solite, voglio. Sai, io ho fatto notizia stamattina, l'ho messo sui miei social, sai perché? Perché se mio figlio va malamente a scuola, no?
7: Sì.
10: Io non si scappo. Metti la mano in coppa a spalla e ci voglio a papà. Per piacere, mettete più impegni e vi faccio meglio, è giusto?
7: È giustissimo.
10: Poi io dico che difende la città, ma come difende questa città? Chiacchiere. Prima che si vogliono da 6 mesi quando la buffata uscita.
7: Sì. Appena si è alzato dalla panchina ha chiappato i
10: figli. Esatto, se vogliono come va da 6 mesi quando?
7: Fortunatamente non da parte di tutto lo stadio, ma da parte di alcuni settori che evidentemente ormai hanno preso proprio una linea, quella che è stato bocciato, è stato definito un bidone, un palo della luce, chi più ne ha più ne metta, e quindi hanno preso questa posizione. Quella del Napoli, bisognerebbe ricordarlo a questi signori.
10: Esatto, mi spiego, perché tu sei scaldo avversario, non un giocatore tuo.
7: Certo,
10: è un giocatore. Allora, ma tutti questi signori che hanno ciccato hanno fatto una bella cosa, ma hanno fatto una cortesia a me personalmente. Stanno mettendo specchi e hanno fatto una domanda: ma io sono o vero o no tifoso di Napoli?
7: Così
10: è stata una risposta.
7: Sei stato chiarissimo, Ted. Ti voglio bene, ti abbraccio. Buona serata e forza Napoli.
10: Pure a te.
7: Ciao. Naturalmente, la telefonata di Vincenzo di poco prima ha scatenato delle reazioni. Vado a leggere tutte quelle che riesco a leggere. Carle, digli a quel Vincenzo che il calcio inglese sta adottando il modello italiano con gente in piedi e bandiere in alcune zone dello stadio. Basta con queste fesserie. Poi Michele da Sarno. Carle, ma Vincenzo lo sa che il cinema è una cosa e lo stadio è un'altra? Cambiasse posto e non dia lezioni di tifo. E poi ancora dite a Vincenzo che secondo me ha visto un'altra curva, nessuna contestazione né alla squadra né ad Allegri, mezzo coro su De Laurentiis riguardante gli striscioni che non vuole far entrare allo stadio, si va per tifare. Se ti vuoi vedere la partita ci sono i distinti o il divano di casa tua o semplicemente ti mettevi o sopra o di lato. E ne sono arrivati diversi che hanno una posizione completamente opposta a quella di Vincenzo, ma questo è il bello proprio anche di questa trasmissione qui Casa Calcio Napoli, siamo una grande famiglia, qualcuno dice una cosa, qualcun altro controbatte, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, ma viva Dio, possiamo almeno avere certezza che ognuno di noi è libero di dire quello che pensa. Pubblicità.
12: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
14: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
15: Sì, lo voglio!
14: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: E a qui Casa Calcio Napoli il confronto è sempre aperto ed è bellissimo, le idee magari sono diverse, però viva Dio le possiamo esternare, le possiamo palesare. Il signore Vincenzo ha detto una sacrosanta verità: allo stadio senza questi bandieroni, perché tutti hanno diritto a vedere la partita, visto che pagano un biglietto non devono avere nemmeno la possibilità di contestare, perché verrebbero anche picchiati. Beh, su questo anche picchiati eviterei, però questo è sintomo di grande inciviltà. Il pubblico napoletano deve maturare sotto questo punto di vista. Questa è la mia personale opinione. Complimenti a Vincenzo. E questo è il WhatsApp di Max, che ha una posizione completamente diversa rispetto a quelle ai WhatsApp letti precedentemente. Domenico, buonasera e forza Napoli.
10: Forza Napoli sempre.
9: Sempre, buonasera.
10: Allora,
9: a te
10: Carlo, io non ero allo stadio, ma se ero uno che, se fossi stato allo stadio, avrei fischiato Lucca.
9: Sì.
10: Ma no, perché non mi interessa se gioca bene, gioca male, ma io personalmente...
9: Ma ha fischiato il momento in cui entra o a fine partita?
10: No, quando entra no.
9: Ah, io questo
10: quando so. Entra no, quando entra no, però ma ho solo io gli occhi oppure lo vedi anche tu come una persona svogliata?
9: C'ha un atteggiamento che non... come
10: no,
9: ti posso...
10: no, Carlo, devi essere sincero.
9: No, io sono sincero. A me, allora, ti dico la verità.
10: Tu hai visto tanti giocatori.
9: Troppi.
10: No? Ok, perfetto.
9: Allora, ti devo dire la verità.
10: Al di là dell'aspetto fisico del video.
9: No, a me...
10: Lo vedo correre svogliato.
9: Allora,
10: lo vedo guardare
9: io...
10: i compagni svogliato.
9: Allora, l'anno scorso...
10: L'ho visto svogliato anche nell'azione che Allegri... Se avessi avuto l'opportunità di entrare in campo,
9: so mangiava
10: è certo,
9: allora
10: io devo vedere un De Bruyne che a 36 anni corre. Il pazzo, e lui fa lo
9: hai reso bene l'idea. Però ti devo, io voglio essere sincerissimo, guarda, l'atteggiamento indolente, talvolta irritante, ti porta a te tifoso a dire ma vai a quel paese, non c'è dubbio alcuno. Io
10: non
9: quello
10: è, non è
9: però dall'altra parte della bilancia, io ti ho fatto una domanda, tu hai dato una risposta perfetta. Io ti ho chiesto l'avresti fischiato nel momento in cui ha messo piede in campo, tu hai detto di no.
10: Ma io posso rispondere per me.
9: Sì, io la domanda infatti l'ho posta a te. Però guarda, mettiti nei panni di questo ragazzo che sta attraversando un momentaccio.
10: No, Carlo, no, non sono d'accordo.
9: Però fammi finire il concetto, poi voglio dire solo
10: dovevo arrivare.
9: Solo su una cosa voglio arrivare. No, voglio arrivare solo su un argomento. Io sono Lucca, con i miei errori, col mio bagaglio tecnico, non riesco a fare quello che devo fare, sono costato tantissimo, quindi le aspettative sono molto elevate. Metto piede in campo, già Allegri mi dice: ma che sono sti spalle? Caccia fuori le spalle. Io metto piede in campo, mi devo sentire i primi fischi, diventa tutto più difficile. Solo questo volevo dire.
10: Tutto quello che vuoi, ma tu sei andato all'estero, che hai fatto?
9: Peggio di quello che ha fatto a Napoli, peggio.
10: Sei stato qua a Napoli, che hai fatto?
9: Zero.
10: E allora c'è una partita che dici mi sono rotto i coglioni, voglio correre come lo stronzo per il campo, però devo far vedere che mi impegno.
9: Allora ragazzi, usciamo fuori dall'equivoco, no, non si può mettere in dubbio la professionalità di Lucca, io non la metto in dubbio, perché non è così, perché se diciamo che Lucca non corre per sfizio suo, perché te ne ha luna storta, no, questo no. Allora, se ci sono degli oggettivi, i problemi sono solo di carattere tecnico, Roma, e di personalità.
10: Tu sei entrato da 7-8 minuti, stai tu e la
9: porta. Ti mangiò Torrente, te lo devi mangiare, te lo dico in napoletano.
10: Da un calciatore che sta da 90 minuti in campo. Ma
9: guarda,
10: stiamo scherzando. Ma quanti anni ha Lucca?
9: 27-28 anni, non vorrei sbagliare.
10: Il calciatore fatto e finito. Esatto, posso immaginare che sei svogliato.
9: Sì.
10: Tu lo sai quello quando dicevano di Vergara, era un ragazzo detto a De Bruyne, quello si aspettava che avevo 15-16 anni, invece di 22, cioè sei mita a ridere, Carlo.
9: 26 anni già li ha fatti, quindi come ho detto io, nei 27 anni.
10: Cioè, chi le calciatore?
9: No, no, ma è calciatore finito, fatto. Cioè, quando non possiamo dire che è giovane e mi argi migliore. Questo è Lucca,
10: che
9: punto.
10: Non scherziamo.
9: Ma poi quando l'allenatore ti dice apri sti spal, cioè, ma io mi sarei sentito un po', punto, anche nell'orgoglio, no?
10: Carlo, io ripeto, io non voglio commentare se sa giocare o non sa giocare, perché non è nessuno per dire questo.
9: No.
10: È l'unico che magari lo potrebbe dire è qualcuno che ha giocato a calcio seriamente
9: ad alti livelli.
10: Esatto, è l'unico che io faccio tutto altro mestiere, quindi certo. Guardo la TV, punto. Certo. E qualche volta vado allo stadio, punto. Però per quello che vedo un ragazzo calciatore professionista che entra in campo senza voglia, punto. Non l'ha fatto solo a Napoli, l'ha fatto la prima volta che è stato a Napoli, è andato all'estero, ha fatto una figura.
9: Mi trovi d'accordo sull'atteggiamento che è indisponente, però siamo a metà settembre. Comunque Lorenzo Lucca sarà l'alternativa di Rasmus Højlund, che piaccia o no, e noi abbiamo detto no.
10: Purtroppo
9: fino alla prossima finestra di mercato.
10: Vuoi sapere perché ce l'ho un po' con Lucca, cioè non ce la tengo proprio con Lucca, no?
9: Perché?
10: perché in amichevole chi lo segna e facetto pazzi.
9: Mi ricordo, io stavo là in cronaca.
10: Cioè, a Castel di Sangro
9: fece gol RAG. No, vabbè, però poi ha spiegato che quel segno non è, vabbè, lasciamo perdere.
10: Ha spiegato.
9: Grande Domenico, ti abbraccio, amico mio. Ciao. Ragazzi, si apre una discussione non da poco. Io resto dell'idea che l'incoraggiamento può aiutare. Poi se un tifoso dice Carlo, io non ce la faccio, ma io chi sono io per dire al tifoso no, te lo devi far piacere per forza. Buon pomeriggio Carlo, sono Antonio il Laurentino. Come sostituto di Højlund al posto di Lucca vedo bene un Neres in forma, come già provato anche l'anno scorso da Conte contro l'Inter. Cosa ne pensi? Falso 9, lo ricordo molto bene, nella famosa partita dove il Napoli vinse con pienissimo merito nei confronti dell'Inter 3-1 con la conquista del primo posto in classifica, partita che poi decretò di fatto con quelle dichiarazioni post gara di Marotta, decretò la fine del campionato che è stato vinto dalla stessa Inter nonostante quella sconfitta. Ricordo molto bene quella mossa, ricordo molto bene. Caro Carlo, vediamo questo amico cosa dice. Domenica smorziamo subito l'entusiasmo dei Viola e mettiamo a tacere il Franchi, altrimenti chi sta caccia una capa Rosacca. Forza Napoli sempre, da Rino Molosso Doc. Peppe, buonasera, forza Napoli.
11: Ciao, allora, buonasera e forza Napoli.
9: Buonasera a te.
11: Io facevo una riflessione, no?
9: Sì.
11: Noi dopo i due scudetti.
9: Sì.
11: Dopo i due scudetti.
9: Gli ultimi due.
11: Gli ultimi due scudetti, che per la versione, noi puntualmente abbiamo sbagliato la campagna acquisti.
9: Tu dici quella dopo lo scudetto di Spalletti?
11: Esatto, dopo lo scudetto di Spalletti.
9: E quella dopo lo scudetto di Conte dell'anno scorso.
11: La campagna acquisti. Perché ricordo Kajust, ricordo Lidstrom, dopo giusto per fare dei nomi.
9: Quella
11: dell'anno scorso la conosciamo tutti.
9: Quella dell'anno scorso, io credo che qualcuno sia da recuperare, secondo me. No, mentre Kajust, Lidstrom sono stati acquisti completamente sbagliati, qualche giocatore dell'anno scorso io credo si possa recuperare ancora, questo è un mio pensiero, poi vediamo cosa dire il campo.
11: Vediamo, vediamo, però comunque fondamentalmente
9: ci sono più errori che colpi, esatto, non c'è dubbio.
11: Nell'immediato sono risultati negativi,
9: sì,
11: no?
9: Vero.
11: Però questi rientra Lucca.
9: Certamente.
11: Ma non è che qua si sta facendo una questione di stato come se qualcuno ce l'avesse contro la persona Lucca,
9: no.
11: Ma nel modo più assoluto, io sono contro a fischiarlo, addirittura prima, voglio dire, cioè non lo concedo. Però io dico, tutti questi signori che dobbiamo aspettare Lucca, che ripeto, togliendo quella parentesi con l'Udinese, ha fatto male all'Ajax, ha fatto male a Napoli, ha fatto male in Inghilterra, ha fatto male ancora a Napoli, e ha avuto allenatore come Conte, come Allegri, ma questi allenatori sono grandi o non sono grandi? Cioè noi perché non ammettiamo che abbiamo sbagliato questo acquisto? Perché farne una questione di Stato? Perché io poi voglio vedere se Holland magari qualche partita è disponibile.
9: Allora vieni a quello che dico io,
11: esatto.
9: Perché poi deve giocare Lucca, perciò ho detto, esatto. Comunque noi facciamo questa valutazione fino alla prossima finestra di mercato, che piaccia o no, Lorenzo Lucca è un calciatore del Napoli ed è l'unica alternativa che il Napoli ha a Rasmus Højlund, che corda facendo, ci viene un raffreddore, gioca Lucca, esatto. Non so se rendo l'idea.
11: Voglio dire, se entro con questo atteggiamento, tutti questi tifosi che lo sostengono nel tipo dimmi partita, voglio dire, poi che atteggiamento, poi di più, ma io da tifoso del Napoli, io sono tifoso del Napoli e di Lucca pure, perché comunque è un giocatore del Napoli, ma è il suo atteggiamento che è sbagliato, non il nostro.
9: Guarda, mi ha scritto un amico che vive in Olanda, dice, ho amici che vivono ad Amsterdam, mi hanno raccontato che anche con l'Ajax aveva sempre questo stesso identico atteggiamento.
11: Esatto, quindi ragazzi dobbiamo prendere atto che è un dato di fatto, perché io poi per aiutare Lucca devo penalizzare tutto il mio Napoli?
9: No. Assolutamente.
11: E poi ti volevo dire una cosa per quanto riguarda Allegri, no? Per quanto riguarda la partita di col Bologna.
9: Sì.
11: Io non avrei schierato, perché noi adesso rischiamo di fare un'altra cosa, visto che siamo incompleti, no?
9: Sì.
11: Di bruciare Vergara. Perché Vergara non va messo in quel ruolo. E non tutti i quattro che ci sono rimasti, che se Vergara lo vogliamo mettere tra i centrocampisti, devono giocare tutti quanti per forza, tutti e quattro, perché quando De Bruyne è uscito abbiamo dovuto mettere Spinazzola a centrocampo. Quindi se fossi Allegri a Vergara va tutelato, ecco,
9: ma anche su Vergara io credo che Allegri abbia rivisto le sue decisioni. Questo lo vedremo già domenica a Firenze, vedrai.
11: Questo era il mio intervento.
9: Grazie.
11: Tutto, forza Napoli.
9: Forza Napoli sempre. Ti abbraccio. C'è un pizzico di pubblicità. Vai, Ciro.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: casa Calcio Napoli, iniziamo la nostra seconda ora insieme. 081 546 6873 per intervenire e 342 00100 per i vostri WhatsApp. Secondo me siete fuori strada. Lucca ci mette tutto il suo. Sarebbe controproducente per se stesso fare altrimenti. Il problema è che tutto il suo non è sufficiente. Ultimamente ci gira tutto storto, però l'infortunio di Lukaku a pochi giorni dalla fine del mercato ci ha permesso di prendere Højlund, una fortuna sfacciata. Pensare che Lukaku si fosse infortunato 3 giorni dopo, oggi ci ritroveremmo con Lucca titolare. E Riccardo fa questo ricordo di come il Napoli poi è arrivato a prendere Rasmus Højlund. Antonio, buonasera, forza Napoli.
1: Forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te, forza Napoli, sempre.
1: Buonasera Carlo, io facevo una riflessione, dato che ho notato che Lucca è diventato soggetto di discussione.
0: Sì, molto.
1: Facevo un ragionamento. La Juventus, sbaglio, o ha speso 40 milioni per Colomwani?
0: Sì, io l'ho visto giocare a Reggio Emilia in Sassuolo Juventus. Colomwani è stato il peggior Lucca che ho visto a Napoli, devo essere molto sincero. Colomwani adesso
1: Juventus ci sta dietro da un anno per un calciatore che in 4
0: se è quello che ho visto contro il Sassuolo, mi tengo Lucca 100 volte rispetto a Colomwani. Essere, cioè, chi ha visto quella partita senza avere gli occhi del tifoso, quindi come l'ho vista io che non mi interessava nulla, Colomwani è stato imbarazzante in campo.
1: Carlo, toglimi un'altra curiosità, Voltemade, che il Napoli si parlava anche che magari
0: sì,
1: lo seguiva.
0: Giudizio sospeso.
1: La Juventus, che Spalletti avrebbe risolto i problemi, ha visto un pallone Voltemade?
0: No, uno che l'ha vista, 2 passi dalla porta, 2,01 m, invece di schiacciarlo e metterlo

0: negli ultimi anni se in Italia c'è stata una punta veramente forte è quella di Vlahovic, secondo me. Però ti voglio salutare con l'ultimo esempio.
1: Sì.
0: Ora non voglio assolutamente paragonarlo a Lucca perché sì, ha già dimostrato di essere con un giocatore valido. Però Gonzalo Ramos pagato 70 milioni. Finora quanti gol ha fatto e quante partite buone ha fatto?
1: Oggi c'è stato un articolo, salvate il soldato Ramos, per dire che anche lì a Milano si stanno incominciando a lamentare di questo acquisto, che forse, cioè, quando tu compri un calciatore per quella cifra tu ti aspetti un rendimento che va a giustificare l'investimento. Vale il discorso per Gonzalo Ramos, vale il discorso per Lucca, ovviamente con una quotazione comunque altissima ma inferiore rispetto al portoghese.
0: Con quello che dicevo non voglio giustificare.
1: No, non stai giustificando, stai facendo un po' una fotografia di quello che è il mercato degli attaccanti
0: oggi in Italia. Non vedo attaccanti forti a tal punto da dire Lucca è molto inferiore magari a Tizio, a Caio.
1: Io ti ho tu mi hai fatto una domanda, io scevro da condizionamenti perché tutto mi si può dire, ma veramente con la Juventus, anzi quando ho visto Sassuolo Juve ovviamente mi ha fatto piacere la vittoria dello Sassuolo. Colomuani è stato almeno in quella partita è stato imbarazzante.
0: Ma Carlo, io onestamente sono quattro partite che lo trovo imbarazzante.
1: Il giocatore Gyökeres, no? Mostruoso, 100 milioni di sterline, 100 milioni di sterline. Ha pure battibeccato con Arteta, mi fa giocare, non mi fa giocare. Stiamo parlando di un calciatore di una forza. Diciamo che oggigiorno ce ne sono pochi, a parte il mostro che sta col City, quello non fa testo, quello gioca un calcio a sé stante.
0: Quello gioca un altro sport.
1: Quello è un altro sport, non lo so. Io pensavo che col taglio di capelli era come Sansone, invece questo ha preso più forza.
0: Vabbè, ma la parliamo di un altro sport.
1: Un altro sport. Va bene.
0: Ti ringrazio.
1: Ciao. Carlo, buonasera. Ma secondo te è normale contestare un presidente che, per quanto sia non simpatico a tutti, comunque ci ha portato tanta gioia finora, magari anche in futuro, e contestare un ragazzo come Lucca, che non è un centravanti di manovra ma un ariete d'area di rigore, offeso puntualmente per delle qualità che non ha, ma può essere anche sfruttato per altre qualità di cui dispone? Contestare dopo quattro partite in una squadra non ancora in forma e con tante defezioni, non è meglio stare in silenzio e aprire bocca tra 2 o 3 mesi per vedere dove siamo e dove saranno tutte le altre tanto decantate avversarie? Cari tifosi, amate il Napoli col cuore perché è come una mamma per chi lo vuole bene veramente. Un saluto da Ferdinando. Danilo, buonasera, forza Napoli.
2: Carletto, ciao. No, non c'è bisogno che ti dico forza Napoli, Carletto. Io sono Danilo, nato a Napoli.
1: Non devi dire niente più.
2: Forza Napoli.
1: Tanto basta.
2: Danilo che tu conosci il cognome, quel Danilo là sono.
1: Ah, come no.
2: Come stai?
1: Posso dire il cognome, mica è un peccato.
2: Assolutamente.
1: Festinese.
2: Ma Carlo, mo dici per una verità, visto che diciamo il cognome, io sono molto amico di tutti i colleghi che c'hai lì. Cioè,
1: sì.
2: No, tutti, Walter,
1: ma questo non so se è una cosa buona per te o
2: Walter,
1: no.
2: No, è una cosa cattivissima questa anche di Walter, ma abbiamo condiviso una trasmissione per 4 anni, la mitica col show, non so se te la ricordi.
1: Certamente,
2: il settore artistico,
1: certamente.
2: Quindi vabbè, me lo saluti, mi dai un abbraccio.
1: Certamente.
2: Allora, detto questo, Carle, io mi sono fatto la mia opinione su Lucca, voi sapete cosa pensa. Allora, secondo me Lucca, ma a parte il fatto che Lucca ha appena 26 anni, le accordi di
1: 26 anni fatti a settembre, quindi praticamente
2: diciamo
1: il 10 ancora, settembre, insomma, 26.
2: Ma detto questo, a vederlo uno ovviamente si deprime chiaramente, però io dico questo, mi metto nei panni del ragazzo e penso che lui ha sentito, perché parliamoci chiaramente, ha sentito che nel calciomercato di agosto lui poteva essere un potenziale partecipe.
1: Sì, è vero.
2: Quindi magari la stima della società non è che ce ne aveva poi tanta, perché
1: certo,
2: capiva e sapeva, come lo pensavamo pure noi, che Lucca dovesse andare via.
1: Certo.
2: E già questo deprime un giocatore, perché diciamo, io non sono voluto, poi comunque parte dalla panchina e mettici pure questo punto, quindi lui già parte con il fatto che lui non era voluto e se ne doveva andare.
1: Però io ti ribalto il concetto, perché fino a questo momento il tuo non fa una piega, però io Carlo Alvino, che divento Lorenzo Lucca, e durante il mercato leggo, sento, mi confronto col mio procuratore, perché il Napoli cerca, faccio il nome che ormai è sulla bocca di tutti, no? Gabriel Jesus.
2: Esatto.
1: Io chiamo il mio procuratore e dico, caro procuratore Pingo Pallino, ormai è chiaro, trovami una soluzione che possa essere

0: essere di gradimento per me e per il Napoli. Cioè io mi muovo, perché se è vero come è vero, perché anche questo può essere accaduto, io non resto a Napoli. Io faccio carte false per andare in prestito, non lo so dove. Non è che poi dico no, allora voglio rimanere a Napoli. Cioè,
1: Lì volevo arrivare, Carlo. Io ho paura che il giocatore sta depresso perché probabilmente questa è una soluzione che lui ha cercato di ottenere, ma su Iona
0: e non si è concretizzata.
1: Probabilmente non l'ha voluto nessuno, perché hanno visto la stagione che ha fatto a Napoli, poi è andato lì e pure ha fatto peggio ancora. Quindi secondo me questo ragazzo non è stato riuscito a non hanno trovato una sistemazione, che sia o la vendita o il prestito. Questo ragazzo nessuno l'ha voluto, perché parliamoci chiaramente, ha fatto due stagioni veramente pessime.
0: Sì.
1: Ora secondo me lo slide indorso, Carlo, è a gennaio, perché sto ragazzo a gennaio o il Napoli proverà a rivenderlo o sarà costretto per l'ennesima volta a continuarselo a tenere. Dopodiché questo ragazzo caccia gli attributi, oppure veramente la sua carriera si mette male. Se, è perché secondo me lui non ha manco tanto carattere e attributo da potersi mettere in mostra. Però comunque le basi per una depressione sportiva ci sono.
0: È una lettura psicologica quasi la tua, diciamo.
1: Ma
0: così
1: ho cercato di mettermi nei suoi panni, perché disse, secondo me se ne doveva andare, mo sta là, parte dalla panchina, non c'ha la stima, non è stato, non l'hanno riuscito a piazzare.
0: Ah, io guarda,
1: a me nessuno mi vuole,
0: ci sta.
1: Non so buona, cioè, la leggo un po' sul piano umano le prestazioni di Lucca, perché effettivamente è imbarazzante quello che ha fatto ieri. È imbarazzante.
0: Meno male che ci abbiamo Rasmus Højlund, che è un mostro di bravura, perché poi ci stiamo perdendo sulle chiacchiere su Lorenzo Lucca, ma fortunatamente di numeri 9 reali, di centravanti reali in circolazione ce ne sono pochi. E uno gioca con noi,
1: farà 20 gol, va bene. Carlo, non ti rubo altro tempo.
0: Ciao a io.
1: Ti ho sentito, appena posso ti chiamo. Saluto a Walter.
0: Con grande piacere. Ciao Danilo. Ciao. Ciao Carlo, vorrei aggiungere che oltre a sentire quello che si dice, i ragazzi leggono i social, seguono le pagine sportive, leggono tutti i commenti, quindi andateci piano ad offendere le persone da dietro ad una tastiera. Forza Lorenzo Lucca. Sì, perché poi si scantona subito e si oltrepassa il confine tra quella che può essere una critica legittima e si è maleducati, volgari, e non si è tifosi, quando poi si iniziano a scrivere certe cose che veramente danno enormemente fastidio. E lì però poi dovrebbero intervenire i grandi gestori dei social, che se ne strafregano di quello che viene pubblicato. Bruno, buonasera, forza Napoli.
2: Sempre,
0: ottimo.
2: Sempre. Senti, ho sentito un po' la trasmissione qua.
0: Sì.
2: Faccio sempre i complimenti per le tue disamine, che sono sempre perfette.
0: Grazie.
2: Però devo dire una cosa, che secondo me c'è un errore, perché giovane è una punta, quindi al posto di Højlund potrebbe giocare anche giovane. Non è un esterno.
0: È una seconda punta. Lui con il Verona ha giocato da seconda punta, quindi nasce come seconda punta, ci sta.
2: Col Verona gioca da seconda punta.
0: Certo.
2: Però è punta.
0: Sì, è una punta.
2: Può giocare anche là.
0: Vero.
2: Poi mi spiace per Lucca che viene così trattato, eccetera eccetera, però la colpa sappiamo di chi è, sono Di Manna e Conte che l'hanno scelto, l'hanno portato qui. Secondo me, se volevano bene il giocatore, non lo facevano venire a Napoli per 35 milioni.
0: Pensava che potesse. Tu ti ricorderai Udinese-Napoli, le parole di Antonio Conte a fine partita a Napoli, Napoli-Udinese, di grande elogio per Lucca, un giocatore che da solo ha tenuto in ambasce tutta la difesa. Lì Conte si è innamorato di Lucca, in quel famoso Napoli-Udinese a Fuorigrotto.
2: Però poi se vedo tutto il campionato, quello lì con l'Udinese ha fatto tipo 6 gol di testa, 3 calci di rigore e 3 su azione.
0: 12 gol totale, giusto?
2: Se io vedevo già questo...
0: Bisognava vederlo,
2: non l'avrei preso. Però poi ho visto che lui e il suo procuratore è lo stesso procuratore di Buongiorno, che secondo me sono tutti e due dei pacchi, secondo me, anche se Buongiorno è un buon giocatore, però sono due pacchi, perché comunque 70 milioni per questi giocatori, che secondo me massimo...
0: Pacchi è un termine forte, sono due calciatori, chi per un motivo, chi per un altro. Buongiorno io lo reputo uno dei migliori difensori d'Italia, però sto ragazzo è fragile purtroppo.
2: Okay, è fragile, però io me lo ricordo quando giocammo, quando vincemmo il campionato.
0: Sì.
2: E mi ricordo che Buongiorno stava nel Torino e marcava Anguissà.
0: Sì.
2: Anguissà quella partita fece due gol. E apro e chiudo parentesi. E lì me lo ricordo. Quando il Napoli poi l'ha preso, io me lo ricordavo benissimo in quella partita. E secondo me, Buongiorno è un buon giocatore, ma non è un grande giocatore. Però io vedo delle cose anomale, scusami se sì. mi prendo altri due minuti.
0: Vai.
2: Io vedo delle cose anomale. Bequemà non si fa giocare e mi sembra che è un giocatore scarso. Secondo me Bequemà è 100 volte più forte di Buongiorno e può giocare benissimo con Ramani, perché Bequemà può giocare sia a destra che a sinistra. Davanti mettiamo Spinazzola a sinistra invece di mettere Lang titolare. Poi Lang viene demonizzato e invece con 6 partite in campionato e 40 minuti giocati si glorificano questi giocatori della Marat Management, che sono Favasullo e Vergara. Allora, io dico una cosa, dato che sono tutti giocatori del Napoli, compreso
0: sì.
2: Lang e compreso Bequemà,
0: sì.
2: noi dovremmo fare, o tutti quanti li dobbiamo glorificare e dire, ma che state dicendo, sono tutti giocatori del Napoli, oppure se noi mettiamo dei giocatori, li vogliamo demonizzare per far giocare poi questi altri giocatori che per me possono fare massimo i sostituti, sia Favasulli che Vergara, eccetera, eccetera, mai da titolari. Devono giocare i giocatori che sono dei campioni. Per esempio, ti faccio un esempio: Lang ha vinto in totale, tra giocato e non giocato, 7 campionati.
0: Lo so.
2: 5 coppe nazionali.
0: Sì.
2: Ha vinto il capocannoniere una volta. È un grande giocatore. Non posso dire che Vergara o Spinazzola sono migliori di Lang, perché sia Spinazzola che Lang non hanno vinto un granché, cioè stavano nella Juve o stavano in squadre.
0: Ma io credo che, come sempre, la verità è nel mezzo, nel senso che io sono dell'opinione che poi al di là del discorso di Favasulli, che buon per il Napoli che oggi Favasulli dà quell'energia e quella carica di cui il Napoli ha bisogno, devo essere sincero, faccio un discorso più i calciatori servono tutti nella misura in cui in quel momento l'allenatore decide di farli entrare, si devono far trovare pronti. Lang ha pagato anche quel comportamento inopportuno e quindi questo è stato un handicap. Sì, ti abbraccio, però, Bruno.
2: Aspetta, l'ultima cosa. Però Carlo, mo ti dico una cosa,
0: sì.
2: Nel calcio succedono sempre queste cose negli spogliatoi.
0: Sì, questo è vero.
2: Se io non voglio far giocare un giocatore, mi sono ingrippato su questo giocatore, perché anche l'anno scorso è stato bravo.
0: Però poi non si è ingrippato nessuno, altrimenti ha giocato dal primo minuto nel secondo tempo e ha giocato bene contro il Bologna, quindi superato.
2: Non si può pretendere che lui giochi bene entrando al secondo tempo, perché noi questo giocatore è un giocatore che ha bisogno di fiducia. Questo giocatore, se gioca da lì,
0: l'avrà, vedrai Bruno, l'avrà. Ti abbraccio, Bruno, ciao, buona serata. Buona serata. Ciao. Stasera c'è un interessantissimo Fiorentina-Pisa. Vabbè, la Fiorentina farà tanto turnover, prossimo avversario del Napoli in campionato, però perché è interessantissimo? Perché la vincente di Fiorentina-Pisa incontrerà il Napoli in Coppa Italia a Fuorigrotta. Carle, spero seriamente che Luca non segue la TV, la radio e quant'altro, perché si è detto di tutto di negativo su questo ragazzo. Invece io dico al caro Luca, caro Lorenzo, se ci stai ascoltando faccio il tifo per te, credo in te, Lorenzo Lucca, domenica segnerai. Vi abbraccio, Vittorio il pacifista. Speriamo che possa fare gol domenica, magari entrando e siglando il 4-0 per il Napoli al 91esimo. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
3: Pianura.
0: Salvatore, cuore azzurro.
3: Padre all'alvino, buonasera.
0: ti benedico nel nome del Napoli.
3: Ma Carlo, non ce la faccio più questa gente. Questa nuova giorno mi vogliamo passare questo. Ma facciamo mica i tifosi, calcisticamente parlando, che state spugnando troppo a presidio. E non danno buon Napoli, ma prendete conto. Siete anti-Napoli, mi mette contro questa gente là. A 16, venite là. Finitela con questo ragazzo, è un ragazzo, ma chi deve dire piccio? Ha lì da fermi o no? Non ce la faccio più. Questa era Ricci. Vai Lorenzo, vai. La maggioranza sta con te. Pile del Ricci, siamo con te.
0: Pile del Ricci è bellissimo. Grande, cuore azzurro. Ciao, aglio.
3: Aspetta, non
0: è finito.
3: No, bravo. tengo dei cioccolati.
0: Vai.
3: Avrim per quel sogno, perché un maratone rimane in tuo cuore mio, è un sogno rimarrà. Papi, se sei così facendo sportivo, tu sei pure con della grandissima, si da amici, si ma amici, lasciamo stare. Può preservare forse questo altro centro sportivo, ma stanno troppi pretendenti.
0: Ma la Guardiola sarà costruita, ma fa fare un po' più larga, perché secondo me stanno parecchi pretendenti, hai ragione.
3: Dammi un bacio a Cesarone, a Tiri, all'amico Pierangelo, a Ciram, i ragazzi che seguono.
0: E io ti voglio bene, tutti i ragazzi speciali che ci seguono.
3: Vai.
0: Ciao Salvatore, ciao ciao ciao.
3: Ciao.
0: Ormai Lorenzo Lucca ha questa etichetta. È un errore, come abbiamo fatto con Nathan. Nemmeno nella Scafatese può giocare Nathan, così sentivo dire in TV. E invece in 2 anni miglior difensore della Liga Spagnola. Io penso che Lucca debba iniziare qualche partita dall'inizio, oppure magari a gara in corso. Vediamo, Antonello il camionista, vediamo. Alison, cosa dice questo amico? Alison è giovane, che tempi, ragazzi. Adesso si gioca a Firenze, poi ci sono 2 weekend senza Napoli, l'ultimo weekend di settembre, il primo weekend di ottobre. Dopo questi 2 weekend senza Napoli, noi speriamo di recuperare almeno questi 2. Anche se Alison c'è bisogno forse di qualche settimana in più. Va bene, c'è un pizzico di pubblicità, vai Ciro.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
7: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 346-6863 per intervenire in diretta. Buonasera Carlo, sono Strato da Napoli. Domenica giochiamo alle 12.30, guarda caso, con tante partite in calendario dobbiamo inaugurare noi questo scomodo e dilettantistico orario. Forza maglia azzurra. Beh, lo inauguriamo noi con la Fiorentina, vabbè, orario anticalcio. Speriamo non faccia caldo, anche se fa ancora molto caldo, perché quello potrebbe incidere sulla prestazione di tutte e due le squadre. Ugo, buonasera, Forza Napoli!
1: Pronto?
0: Sì, buonasera, ciao Ugo!
1: Pronto, buonasera, oh Carlo, voi siete un grande uomo.
0: Grazie.
1: Voi siete un pallone in da panza.
0: Perché socchiatta.
1: No, è pure stricciata cosa pure, non è una parola, è un complimento.
0: Grazie,
1: voi.
0: Grazie.
1: Voi siete un pallone in da panza e parlo mia di coscia. Complimenti e Forza Napoli.
0: Forza Napoli, ma dalla voce devo dire che Ugo sicuramente non era un giovanissimo tifoso del Napoli, però è un piacere sapere che anche persone di una certa età, grazie a qui Casa Calcio Napoli, hanno il piacere di intervenire, di dire la loro, perché il Napoli ci fa stare bene in salute. Da un lato ci indossa, però poi parlare del Napoli, vivere di Napoli, intervenire in diretta, seguire Kiss Kiss Napoli, fa bene, ci tiene svegli, arzilli, è bello intervenire. Quando si è tifosi del Napoli si campa 100 anni in buona salute e oltre i 100 anni. Buondì Carlo, ma chi ha scoperto e fatto giocare professionista Lucca che abbia il coraggio di uscire allo scoperto? Lo voglio vedere in viso, naturalmente si scherza e si ride. A gennaio De Laurentiis si deve chiamare Pozzo e chiedere aiuto per Lucca, gli deve proporre uno scambio prestiti con un attaccante dell'Udinese con l'impegno di far giocare Lucca per rivalutarlo. L'Udinese per quello che l'abbiamo pagato ce lo deve, Pasquale. Magari funzionasse così. Chi abbiamo? Ciro! Ciro, buonasera! Forza Napoli!
2: Oggi e sempre e nei secoli dei secoli.
0: E allora, sempre dopo la tua telefonata e il tuo saluto iniziale, mi piace dire un abbraccio e un bacio al grande Mario, tuo figlio
2: grazie
0: Mario.
2: Grazie mille, Galletto, grazie mille. Tutti i tuoi abbracci e i tuoi baci sono sempre ricambiati.
0: E sono fatti con tutto il cuore, tu lo sai, con tutto
2: guarda
0: il cuore.
2: Guarda, per conto glielo dico dopo qualche giorno. Ma li saluto, ormai si è abituato.
0: Che bello.
2: Galletto, io volevo fare una riflessione, non è giusto un attimo niente con pallone, ma
0: sì.
2: Spalletti c'ero con
0: Napoli.
2: Spalletti con Napoli ha vinto uno scudetto.
0: Confermo.
2: Il Napoli che ha vinto, quel Napoli dopo Spalletti ha vinto un altro scudetto, la Supercoppa e due qualificazioni.
0: Confermo anche questo.
2: Voglio dire, tutte le nostre, che ringrazieremo sempre,
0: certo,
2: tutte le nostre, le nostre intuizioni, ecco così.
0: Le intuizioni di De Laurentiis più che le nostre.
2: Ma pure noi tifosi capivamo, perché lui era convinto che aveva dato un valore a Napoli.
0: Certo, lui sa come si è indussegato quando non aveva vinto quarti
2: scudetti. Lui ha avuto anche la possibilità di scegliersi calciatore, perché allenava la nazionale, quindi aveva carta bianca, cioè lui poteva buttare.
0: Ha fatto con la nazionale, ha fatto molto male, molto male.
2: Quindi voglio dire a Spalletti, caro Lucianone.
0: Ma perché stasera ce l'hai?
2: No, perché poi questa cosa che
0: tu pensa che secondo quello che credo io credo che Spalletti abbia i giorni contati a Torino
2: e su una bella sconfitta di domenica
0: e su quella panchina io molto probabilmente ci rivedo il ritorno di Antonio Conte
2: l'hanno buttato in triomfa Spalletti va per casa ora l'ha fatto grande.
0: È bravo.
2: Ha continuato a essere grande.
0: È così. È così.
2: Quindi
0: bravo.
2: Me la prova lampante, diciamo, sta proprio di Carletto, io sarò velocissimo. Lasciami aprire una parentesi.
0: Vai.
2: Io chiedo un minuto di raccoglimento, se è possibile.
0: Vai.
2: Perché si è spento un sogno. Stiamo ancora aspettando la città. C'è qualcosa che deve succedere.
0: C'è qualcosa che succederà. Un minuto di 10 secondi di raccoglimento.
2: Raccoglimento perché si è spento un sogno.
0: Speriamo di riaccenderlo. Speriamo di
2: riaccenderlo.
0: Lo voglio bene, Ciruzzo. Ti abbraccio. Ciao, Forza Napoli sempre. Carlo, buonasera, sono Alfonso da Marcianise. Io invertirei questo trend sui social delle offese nei commenti. Invito i veri tifosi del Napoli a commentare Lucca sui social in modo positivo, in modo insomma di per incoraggiarlo. Non sarebbe male, non sarebbe male. Carlo, è una considerazione da vecchio abbonato del San Paolo prima e del Maradona poi. Allo stadio, tranne le curve, non si tifa più. Il fattore campo non è più quello di prima. Vito da Ravenna. C'è un altro Ugo al telefono. Buonasera Ugo.
3: Ciao Carlo, buonasera.
0: Un Ugo più giovane, Ugo Mastro 5, buonasera Ugo.
3: Sì, forse un pochettino più giovane, però sono coetaneo tuo, perciò lo stai dicendo.
0: Solo per questo, per farmi curare, mi faccio curare stessi, Ugo.
3: Tra altre cose, oggi io festeggio i miei bei 36 anni di matrimonio.
0: Augurissimi, augurissimi con tutto il cuore.
3: Grazie, so che tu li hai fatti da poco, ma d'altra parte l'età è quella, tu
0: sei stato
3: poco più giovane, sì. Perché tu già tenivi una cosa esorde,
0: sì, hai voglia.
3: Comunque ho fatto un figurone prendendo a prestito certe parole tue.
0: Che bello.
3: Senti, veniamo a noi, va, perché sì, queste sono cose personali. Non
0: no, vabbè, ma è bello condividere anche questi aneddoti in questo spazio, perché poi è sempre l'amore per il Napoli, no, che ci fa fare queste discussioni. Quindi,
3: in questo caso è l'amore per mia moglie.
0: Su questo non c'è dubbio, ci mancherebbe.
3: Volevo dire, no, anche la mia su Lucca.
0: Sì.
3: Cosa che io sostenevo già l'anno scorso con il buon Conte. Mm-hmm. Secondo me Lucca, sì, un po' ci mette il suo, un po' svogliato, un po' non lo so.
0: Un po' ci mette il suo, hai detto bene, dai.
3: Però un po' non viene sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche.
0: E tu dici una cosa che dicono in tanti, 2 metri d'altezza, un grosso volim fa, sì o no?
3: Bravo, poi teniamo gli esterni, e che cavolo.
0: Non sei l'unico che dice questo.
3: Deve essere lanciato in profondità, e abbiamo visto, mo' ha sbagliato.
0: Non è pane per i suoi denti, mi pare di capire. Quel lancio in profondità,
3: la conclusione dell'azione che si è allargato invece di stringere al centro e andare alla conclusione, però se lanciato in profondità può fare male.
0: Assolutamente, assolutamente.
3: Poi volevo condividere anche un altro pensiero di un tuo ex collega di Radio Kiss,
0: sì,
3: il buon Fabio Cannavo,
0: sì,
3: quando sostiene, ho letto un articolo,
0: sì,
3: che secondo me Vergara alto a sinistra non può essere utilizzato, non è quello il suo ruolo. Tu che ne pensi?
0: Ma io penso che se uno guarda con attenzione la partita di Vergara si rende conto che tutto ha fatto fuorché a giocare alto a sinistra, solo questo. Quindi se poi vogliamo fare lo schemino così come ce lo propone la grafica di Kiss Kiss piuttosto che di Sky, allora diciamo che era lì in alto a sinistra. Se poi ci andiamo a vedere la partita così come ha giocato Antonio Vergara, mi pare che l'esterno vero e proprio non l'abbia fatto. Vabbè, comunque il calcio è bello perché nessuno è depositario della verità, attenzione, chi dice perché come dico io è completamente fuori dalla realtà. Diffidate da quelli che dicono di avere la verità in tasca e di capire di calcio più di altri. Questa è una fesseria enorme.
3: Vabbè, io stavo solo
0: no, non vale per te, dico, vale per me, per quello. Lo dico a me stesso, lo dico a me stesso. Va bene.
3: E comunque, per concludere, sia Vergara che Favasuli sono la testimonianza che se si ha il coraggio di credere nei giovani, di farli giocare in Serie A, non di mandarli a fare le ossa altrove, poi si possono avere dei risultati, insomma.
0: Certo.
3: Non so perché in Italia e a Napoli pure in particolare non abbiamo questo coraggio di fare giocare i giovani.
0: Ma io dico proprio in Italia in generale, Napoli
3: in generale.
0: Poi dipende dagli allenatori. Allegri non è uno che si tira indietro sui giovani, la sua storia lo dice, quindi ci sono allenatori che hanno più resistenze.
3: Io vedo anche i grandi club europei, no, che sicuramente hanno la pressione di dover vincere a tutti i costi ogni anno. Vedo il Barcellona, vabbè, sono
0: capo Barcellona, non lo prendere come esempio Ugo, Barcellona
3: no, però aspetta, ci sta il Bayern Monaco che sta facendo giocare un certo Carla, che è un altro ragazzino di 18-19 anni,
0: ma è la cultura diversa, capisci, proprio una cultura diversa.
3: Il Real Madrid ho visto giocare proprio questo fine settimana un certo Espi, sono tutti ragazzini che giocano anche in Champions.
0: Pensa te. E qua valutiamo come giovani ancora quelli che hanno 22-23 anni. Va bene, Ugo, grazie.
3: Un abbraccio e grazie sempre dell'ospitalità.
0: Grazie a te, amico mio, buona serata. Carles, escludiamo l'ultima azione di Lucca, per me non ha fatto male. Sappiamo tutti che non è un contropiedista, ma se viene servito in aria vedremo le sue qualità in sovrapparcatura, ed era un po' quello che diceva nella telefonata Ugo qualche istante fa. Buonasera Carlo. Lucca, a parte le polemiche varie, mi chiedo perché non stanno in rosa giocatori come Rao e come Esposito. A gennaio speriamo che possano rientrare, sicuramente saranno un grande valore aggiunto. Che ne pensi? Ciao da Claudio. Penso che la valutazione la fa il club, sono giocatori under bravi, però la valutazione deve spettare al club e quindi all'allenatore. Eugenio è con noi, pronto Eugenio, buonasera e forza Napoli.
4: Buonasera, forza Napoli sempre, è parecchio che non ti chiamo, che non ti telefono.
0: E adesso eccoci qua di nuovo, che piacere.
4: Ok, allora, io al di là del fatto che io concordo con tutti quelli che dicono che ormai io lo chiamo sempre il San Paolo,
0: sì,
4: non dà più quella spinta che dava una volta.
0: Sei d'accordo forse tu su questa cosa?
4: Perché io ho vissuto proprio da abbonato nel senso totale della cosa tutto il periodo di Diego,
0: sì,
4: e quindi era proprio tutta un'altra storia. Ma anche il periodo di quando c'era Cavani, Aronica, sì, eccetera eccetera, comunque il Maradona ora e per San Paolo era una polveriera, cioè penso che era la squadra era adrenalinica anche grazie a noi tifosi, quindi pronto?
0: Sì, ti sento, okay. Come no?
4: Io vorrei perlomeno nei 90 minuti tornare a questa spinta, perché la partita di Champion, tu sei andato allo stadio a vederla?
0: No, io commentavo da studio.
4: E vedi chi stava allo stadio ti può confermare, un pubblico come Napoli non si può accontentare di Champion
0: e finisce là.
4: E finisce là.
0: Non va bene.
4: È possibile.
0: Non va
4: noi, dico, da anni, da sempre, prima di De Laurentiis, come diciamo in napoletano, arroseriavamo a Champions League. Noi mociamo il Champions
0: ed è finita qua. E non va bene.
4: Ed è finita qua. Detto questo,
0: non è quello il tifo.
4: No, e poi vorrei passare anche un po' al fatto tattico, poiché ormai mi dispiace per i calciatori che sono sulle fasce del Napoli, i due laterali alti, ormai non riusciamo a fare più la differenza sia a destra che a sinistra. Non riusciamo più a superare l'uomo, a creare pericoli, eccetera eccetera. In questo momento sarà un problema di forma, Neres sta bene, Allison sta fuori, eccetera eccetera. Propenderei per un famoso albero di Natale 4-3-2-1 con KDB e Vergara dietro Højlund a fare quello che secondo me è il loro ruolo, i trequartisti pronti ad appoggiare Højlund, e con la qualità che c'hanno per me ci divertiremo di più, perché purtroppo ormai non facciamo più la differenza sulle fasce.
0: È un suggerimento che ha un grande fondo di verità. Grazie Eugenio.
4: Ciao,
0: buona serata. Carle, oggi il gruppo originale Amici di Carlo Alvino compie 10 anni. Grazie a te e l'amore per il Napoli. Siamo diventati una famiglia. Un saluto da Antonio Penna, Concita Izzo, Raffaele Stridacchio, Fabio Barca e Pietro Mure. Sempre solo Forza Napoli da Rochester, New York, Tony Sessa. Grande Tony, che piacere. Comunque, a parte queste battutine, io credo ancora in Lucca, ma veramente, signora Antonella, ma le battutine sono divertenti e quindi ci stanno. Pizzico di pubblicità, vai Ciro!
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
6: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
7: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: i miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
13: Ma dove vai vestito così?
12: A pescare la spesa.
13: Sempre il solito esagerato.
12: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
14: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
15: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
16: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
17: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
16: Non puoi mancare.
18: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
19: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
18: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
19: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
18: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
20: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui Casa Calcio Napoli, siamo in addirittura d'arrivo. Buonasera Carlo, andiamo a leggere questo WhatsApp al 342 00 00 100. Buonasera Carlo, sono un tuo ammiratore, tanti anni che ti seguo, ma non ho avuto mai il piacere di parlare con te al telefono perché non prendo la linea. Io ci provo sempre, vediamo se riesco a prenderla, credo che siamo proprio in chiusura, non immagino di no, però provaci. Sono Pinuccio da San Giovanni a Teduccio, però per adesso mi trovo a Grosseto. Volevo dire su Luca perché ce la prendiamo sempre con questo ragazzo. Questo è un ragazzo che deve stare sereno, deve giocare con serenità, ma se abbiamo tutta questa, se mettiamo tutta questa pressione su di lui, è normale che non può fare il centravanti. Cerchiamo di appoggiare Luca, di sostenerlo sempre. Forza Napoli, buona vita, Carlo, e mi fa piacere. Ciao Carlo, ti ricordi che dopo la partita dell'Inter solo io e te abbiamo detto di non aver visto uno squadrone? La stessa sensazione l'ho avuta dopo la partita di ieri, nonostante il 5-3 ho visto una difesa, quella dell'Inter, perforabilissima. Che ne pensi, Bruno Amabile? Penso che comunque con quell'attacco riesce a fare da contraltare a quella pessima difesa. Carlo, a te risulta che qualche squadra abbia offerto 25 milioni per Vergara, Pasquale Sanvitaliano? A me risulta che il mercato è chiuso, completamente chiuso, e quindi in questo momento c'è altro cui pensare. Pasquale, buonasera, forza Napoli!
1: Ciao Carlo, Pasquale da Villaricca.
0: Buonasera a te Pasquale, eccoci qua, prego.
1: Allora, io penso che se vogliamo bene al Napoli va data sempre la fiducia a chiunque indossa
0: quella mano. Bravissimo.
1: Punto. Poi i bilanci si fanno a fine anno o a fine giocata, quando il giocatore decide di andare via o la società decide di cederlo, e si fa un bilancio di chi è stato e cosa ha fatto. Ma ogni volta, anche Pinco Pallo che indossa la maglia nostra, ogni volta che entra sul terreno di gioco deve essere sostenuto a prescindere, a prescindere, perché entrare in campo con la fiducia del San Paolo, del Maradona, è un'altra cosa. Se invece questo prima ancora che entra si caga sotto, perché poi dobbiamo dire questo, non è un giocatore mondiale o di livello europeo, parliamo di un giocatore normale che può molto probabilmente sentire la pressione del nostro campo.
0: Sicuramente è una pressione che si fa fatica a gestirla. Ci sono, sono calciatori più bravi in questa gestione, addirittura trasformano la pressione in energia, e sono altri che invece quella pressione purtroppo non riescono a gestire.
1: Luca molto probabilmente non è, come può essere anche Lang, perché anche Lang l'ha sostenuto.
0: Certo.
1: Forse sono giocatori che invece soffrono questa cosa.
0: È probabile.
1: E dobbiamo stargli vicino come se fossero figli nostri.
0: È probabile.
1: Un ascoltatore prima, dobbiamo sostenerlo perché è nostro figlio, va data fiducia, e poi quando se ne vanno si sta buono, si sta malamente.
0: Come hai detto tu, i bilanci si fanno sempre alla fine, è così.
1: Forza Napoli,
0: grazie. Sempre, ti abbraccio e ti saluto.
1: Ciao.
0: Non si può massacrare Luca, sappiamo che non tiene certamente i piedi di Baggio, non alla velocità, quindi giudicarlo perché domenica con il Bologna volevamo che andava in porta non è quello che deve fare. Mi spiego, Luca è uno che deve giocare nell'area di rigore, bisogna essere bravi a servirlo con i cross. Se pretendiamo che Luca prenda il pallone a centrocampo e se ne va in porta, vuol dire che non capiamo molto di calcio. Mi dispiace per Luca che viene trattato così, non è giusto, ed è anche vero quello che dici. Ciao Carlo, vediamo questo amico cosa scrive. Ti vedo dal Messico, forza Napoli sempre, Antonio Giordano. Abbracciamo e salutiamo Antonio Giordano che ci vede dal Messico, e lo salutiamo affettuosamente, così come saluto tutti quanti voi. Adesso la linea va a Riccardo Catapano per il notiziario. Subito dopo il notiziario proseguiamo con il ricco palinsesto di Kiss Kiss Napoli, l'appuntamento con qui Casa Calcio Napoli, e a domani ore 16, radio Kiss Kiss Napoli, forza Napoli sempre, e non giacire nessuno. Ciao!
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buone, fresche, crocchette, se innamora. crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Renault.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buonasera, da parte di Riccardo Catapano. In apertura, l'emergenza incendi in Costiera Amalfitana è ancora critica. La situazione tra Amalfi, Conca dei Marini ed Agerola, dove le fiamme continuano ad interessare una vasta area, ed il fronte del fuoco si sta spostando verso Pogerola. In azione vigili del fuoco, protezione civile e mezzi aerei, mentre le forti raffiche di vento rendono più difficili le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e alcune persone sono state temporaneamente allontanate, disagi anche alla rete elettrica. Chiusa la strada all'altezza dell'hotel Santa Rosa, Conca dei Marini, e sospese le corse sita da e per Agerola. L'ipotesi è che si tratti di un incendio di natura dolosa, non è dipeso da cause naturali, ha detto la sindaca di Positano, Gabriella Guida, commentando l'emergenza che sta interessando tutta la costiera amalfitana, con le operazioni che proseguono senza sosta. Ed emergenza roghi anche a Giuliano, dove un vasto incendio è divampato nella zona di Casacelle. Da diverse ore le fiamme stanno interessando alcuni campi di via Selva Piccola, nei pressi del liceo Cartesio. Una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Nel rogo sarebbero coinvolti anche rifiuti e alcune auto abbandonate. Diverse squadre di vigili del fuoco sono al lavoro, con il sindaco Diego D'Alterio che invita i cittadini a non avvicinarsi alla zona, a tenere porte e finestre chiuse e a spegnere condizionatori ed impianti di ventilazione. Ancora cronaca, nuova aggressione a Napoli nella zona di Porta Nolana. Un uomo di 39 anni di nazionalità algerina è stato ferito al petto e al braccio sinistro nella tarda mattinata di oggi in via Giustiniani. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da un altro uomo con un coccio di bottiglia. Trasportato in ospedale, il 39enne non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Novità sul futuro dell'ippodromo di Agnano. Il comune ha firmato la concessione per 35 anni alla New Agnano Arena e Resis. Previsti quasi 17 milioni di euro di investimenti privati per riqualificare l'impianto senza costi per il bilancio comunale. Tutelati i livelli di occupazione e le attività sociali già presenti. L'obiettivo è rilanciare la tradizione ippica e aprire Agnano Sport, concerti e intrattenimento. Per il sindaco Manfredi l'accordo segna un passaggio decisivo nella gestione innovativa dei beni pubblici. Chiudiamo con lo sport, partendo dal calcio. Il Napoli ha ripreso quest'oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica alle ore 12 contro la Fiorentina. Ultimo impegno di Serie A prima della lunga sosta per le nazionali. Allegri prova a recuperare Anghissa per il match del Franchi. Passiamo ora alla pallacanestro. Il Napoli Basket completa il roster per la stagione 2026-2027. Il club azzurro ha infatti ufficializzato l'ingaggio del pivot americano Caleb Tarcevski, 33 anni e 213 centimetri. Per lui una lunga esperienza in Italia con l'Olimpia Milano, con cui ha conquistato anche due scudetti, due Coppa Italia e tre Supercoppe. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi, in linea a Trebi Meteo.
12: Kiss Kiss Napoli Meteo.
14: Un saluto.
10: saluto gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è alta nella giornata di mercoledì 16 settembre sulla Campania. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature diurne estive attorno ai 27-30 gradi un po' ovunque. Clima più fresco nella notte e al mattino, soprattutto nei fondovalle appenninici, con valori minimi attorno ai 14-15 gradi, un po' più elevati sul comparto costiero. Anche nella giornata di giovedì splenderà il sole e le temperature non subiranno particolari variazioni, ma un cambiamento è atteso venerdì. E per sapere cosa accadrà sulle vostre località di interesse, vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 442, collegato con noi naturalmente Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
1: Ciao Marcello, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora siamo pronti per andare dai nostri primi ascoltatori per sentire le domande da rivolgere proprio a Paolo Del Genio. 081 546 6873 il numero per poter parlare con noi in diretta, 342 00 00 100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp per appunto togliervi tutte le curiosità relativamente al Napoli che si appresta, caro Paolo, a giocare questa sfida importantissima come quella con il Bologna vinta prima della sosta. Allegri è stato molto chiaro in conferenza stampa prima del match contro i Felsinei: quella del Maradona vinta e quella che si giocherà al Franchi sono le due partite più complicate che attendono gli azzurri.
1: Io credo che al di là ora della valutazione degli avversari, sugli avversari, chiaramente lui si riferiva, e su questo devo dargli ragione, al momento, no? Quando ha fatto questa dichiarazione, il Napoli comunque contro avversari forti, tutto quello che vogliamo, ne abbiamo parlato abbondantemente, però veniva da 3 sconfitte consecutive, quindi giustamente per quelle che sono le ambizioni del Napoli, 2 sconfitte di fila in campionato, la sconfitta che pure ci può stare visto il valore dell'avversario, però in quel modo no, con l'Arsenal avevano creato un po' di malumore, quindi serviva assolutamente vincere la prima, serve ancora fare una grande partita e un grande risultato a Firenze, quindi concordo con Allegri, non che le altre poi non siano importanti, però in questo momento il livello di difficoltà è elevato, per questo che ho appena finito di dire e anche perché ancora ci sono assenze, ci saranno anche a Firenze, anche se forse Anghissa rientra.
0: E poi Paolo, naturalmente è sempre positivo arrivare a una sosta così lunga come quella che ci sarà con 2 vittorie, proprio per rasserenare un po' l'ambiente. Però vedremo quello che accadrà. Intanto andiamo al telefono, c'è Antonio con noi. Ciao Antonio.
2: Ciao, buonasera Marcello. Ciao. Ciao Paolo, buonasera. Paolo, noi ci siamo sentiti ieri sera e io ti chiesi il fatto che comunque speravo che diciamo anche sotto insomma tua osservazione Allegri iniziasse a giocare un po' più alto quando possibile, quando la partita lo permette. Però poi vado a vedere un po' anche le partite dell'altra sera dell'Inter e della Roma, guardo la classifica e penso che è quasi fondamentale vincere in qualsiasi modo a Firenze. E poi ti chiedo, il Napoli storicamente ha avuto sempre diciamo una grande punta con un grande centrocampista che facesse gol. L'anno dello scudetto abbiamo avuto fortunatamente McTominay che ha fatto tanti gol e Lukaku che ha fatto il suo. Quest'anno io credo che al di là di quello che andiamo a costruire, cioè abbiamo proprio una carenza di uomini che facciano gol, perché anche quando Alisson fa bene, quando Lang fa bene e anche lo stesso Politano dall'altro lato, mancano proprio i gol. Non possiamo solo pensare di poter far gol solo con Højlund quando arrivano i palloni buoni. Quindi io credo che il Napoli debba ricercare proprio calciatori che facciano gol. In quest'ottica io penso che a Vergara in questo momento è fondamentale, perché comunque rispetto agli altri un po' la porta la vede. Tu cosa ne pensi?
1: Va bene, grazie Antonio, grazie. Allora, questo è un dato certo, però non nel raffronto Napoli di quest'anno con Napoli degli anni scorsi, perché da questo punto di vista come struttura di squadra non è che è cambiato molto, c'è Højlund che l'anno scorso ha fatto più o meno quello che aveva fatto Lukaku l'anno prima, McTominay sta sempre qui anche se ora è fermo, poi c'è De Bruyne che può aggiungere anche i gol, l'anno scorso pochi perché ha giocato poco, gli esterni, Alisson qualche gol ha dimostrato di farlo, vediamo Neres quando rientra, insomma a tempo pieno, a pieno regime, i gol si possono andare a sommare un po' da più parti e segnano anche i centrocampisti e i difensori, male non è, però indubbiamente il gap con Inter e Roma, già con l'Inter c'è quello storico, insomma dal punto di vista dei gol fatti finiamo sempre dietro all'Inter, anche quando poi siamo finiti davanti in classifica 2 anni fa, siamo finiti dietro nella voce di gol fatti. L'anno scorso siamo finiti dietro in classifica e il distacco di 11, mi sembra alla fine, punti tra Inter e Napoli sta tutto, o addirittura più di quello degli 11 punti, sta tutto scritto nei quasi 30 gol di differenza realizzati. E questo gap con l'Inter, forse a questo punto bisogna aggiungere la Roma e credo che bisogna aggiungere anche il Como, non è colmato, perché quest'anno il Napoli doveva fare qualche cosa in più, ci ha provato fino alla fine, poi non è riuscito a farlo. Dobbiamo sperare anche che Luke Lang, un gol è un gol nel primo anno loro napoletano, anche se è un mezzo anno perché a gennaio andarono via, speriamo che anche loro possano segnare di più. Non credo che abbiamo le potenzialità per arrivare a 80, però i 59 e 58 delle ultime 2 stagioni speriamo almeno di una decina di migliorarli.
0: Salvatore con noi, ciao Salvatore.
3: Buonasera, buonasera. Una constatazione, la mia, sembra che oggi si divida tra risultatisti e giochisti. Da premettere che io sono per il gioco, perché credo che la vera forza del Napoli in tutti questi anni sia stato il gioco. Attraverso il gioco abbiamo potuto fare plusvalenze, abbiamo potuto valorizzare i calciatori, abbiamo vinto.
1: I risultati proprio i risultati
3: sì,
1: abbiamo fatto.
3: Sì, proprio sembra che manchi proprio, cioè il Napoli ha avuto un

0: Daniele è caduto. Ricordiamo sempre i numeri di telefono 081 546 6873. Ricordiamo che ieri l'Inter ha vinto 5-3 con l'Udinese, andando sotto sul 2-0. La Roma ha vinto 2-1 a Torino e il Como 2-1 con il Parma. Diciamo che sono tre squadre che comunque sono in salute, ma nello stesso tempo ho visto un Inter che comunque anche lei in fase difensiva non è proprio una squadra, diciamo, attentissima, e che già qualche gol già all'inizio di stagione l'ha preso. Andiamo da Michele. Ciao Michele, buonasera.
1: Ciao Manu, buonasera.
0: Ciao.
1: Niente Manu, io volevo parlare un po' di Napoli-Bologna.
0: A me, sì,
1: sinceramente il Napoli è piaciuto, cioè nel senso che io ho visto delle cose diverse,
0: sì,
1: già dalla partenza dal Barça, per come impostava il gioco il Napoli, l'ho visto in maniera diversa, e poi sinceramente mi piace anche il doppio play
0: diciamo, sì,
1: che la Bottega e Gilbert. Sinceramente piacciono molto. Io spero solo una cosa, che questa esplosione di Favasuli, se vogliamo dire così, non sia poi propedeutica per un cambio modulo, per un 3-5-2, perché secondo me se il Napoli acquistava Gabriel Jesus con Favasuli già eravamo 3-5-2.
0: No Michele, non penso, perché è 3-5-2, è difficile vederlo perché il Napoli ha tanti esterni, quindi Favasulli magari è possibile magari vedere un 3-5-2, un 5-3-2 magari quando stai vincendo, e allora magari ti copri leggermente meglio, perché Favasulli è un giocatore duttile, intelligente, che può fare il quinto, può fare il quarto, quindi puoi metterlo anche spostato in avanti.
1: Pronto?
0: Mi senti Michele?
1: Sì, ora sì. No, vabbè, io spero sinceramente, quando magari Neres sarà in condizione, che si possa giocare il posto con Politano e Favasulli poi si alterna magari con Di Lorenzo, quindi secondo me è la miglior cosa. Però certo, veramente in un 4-2-3-1 con Neres, Allison e De Bruyne dietro Højlund.
0: Sì, si potrebbe fare. Io per adesso non penso che Allegri cambia idea in questo momento. Poi sicuramente dopo, quando ci sarà la sosta, avrà modo di magari valutare altre opzioni, avere un piano B, avere un piano C. Io penso che Napoli in questo momento, anche per necessità virtù, perché non hai centrocampisti, a livello numerico siamo pochi, e quindi io penso che si continuerà con questa sorta di 4-3-3, ma che in fase offensiva è un 4-2-3-1 con il doppio play e con De Bruyne dietro Højlund, e con esterno Politano, e comunque spero magari di non vedere più Vergara alto sulla sinistra, ma vedere magari uno come Lang, dato che comunque Alisson è infortunato, perché Vergara là fa veramente fatica, oppure Politano in panchina e dare spazio proprio a Vergara su quella parte con Lang a sinistra. Poi quando si vedrà, spero, il miglior Anghissà, quando rientrerà McTominay, poi è tutto poi diverso.
1: Vabbè, io sono d'accordo con te su Anghissà, che secondo me non tornerà più l'Anghissà del...
0: Ahimè, mi dispiace dirlo, ma ho questa sensazione, perché comunque è un giocatore che comunque ha dato tanto al Napoli, è 7 anni che sta qua, già l'anno scorso voleva andare via, c'è questo problema del rinnovo, quindi anche mentalmente non lo vedo motivato al massimo, e poi c'ha due brutti infortuni che comunque ancora gli danno dei fastidi e delle noie, quindi è difficile rivederlo come magari l'anno di Spalletti o come i primi mesi con Conte, che è stato devastante. Io mi auguro che può guarire, può essere al top, ma ho i miei dubbi.
1: Ok, Manu, l'ultima

0: ora vedendo questo inizio di campionato vedo Inter, Roma e Como un gradino superiore all'altro, no?
1: Sì.
0: Con l'Inter ancora superiore a Roma e Como.
1: Sì.
0: Però vedendo il calendario,
1: sì,
0: ma secondo te il Napoli non ha avuto il calendario più difficile? Perché ora per esempio andrà a Firenze.
1: Sì.
0: Ok, secondo me rispetto alla Roma che ora prenderà l'Inter, vabbè, però secondo me il calendario più duro che ha avuto. Secondo te tu vedi la Roma che può arrivare fino in fondo?
1: Grazie Michele, ti rispondo subito. Allora, io attualmente e vedendo le rose a disposizione, quando a inizio anno ho detto che sarà un anno dove ci sarà da soffrire e comunque qualificarci in Champions non sarà facile, perché appunto vedo delle squadre che si sono attrezzate sicuramente soprattutto sulle alternative meglio del Napoli. E io ora metto Como, Roma e Inter sopra al Napoli, quindi in questo momento il Napoli per quello che stiamo vedendo si deve lottare il quarto posto secondo me con la Juve e con il Milan, anche se dopo queste tre io ci metto il Napoli, perché anche la Juve ha delle difficoltà, ha tanti infortuni e quindi la metto sotto. E poi bisogna capire come va con la Champions, perché il Como giocherà la Champions, la Roma uguale, le squadre di Gasperini durante l'anno hanno un calo, però il punto è quello, che quando hanno un calo i giocatori più determinanti è avere le alternative dello stesso livello e ti può dare una mano, e quindi avere una chance, cioè Malen farlo uscire al 50esimo come ieri e fa entrare Castro e magari esce Cristante ed entra De Ron, cioè è chiaro che lo puoi fare, te lo puoi permettere. E in Napoli sulle alternative in qualche ruolo diciamo non è sicuramente all'altezza per quanto mi riguarda, però devo dire che il calendario del Napoli diciamo che è partito in salita, perché comunque è stata l'unica squadra, il Napoli, che ha affrontato due scontri diretti di fila nelle prime tre giornate, perché ha affrontato Como e Inter e poi l'Arsenal in Champions League, è un'altra competizione, però di sicuro è stata in salita, soprattutto poi quando c'è un allenatore nuovo, quindi il Napoli ha bisogno di tempo, e quindi per questo è importante andare a Firenze, che sarà una partita tosta, già ve lo dico, perché comunque a Venezia la Fiorentina ha fatto bene, i giocatori suoi migliori piano piano stanno carburando, ha cambiato allenatore, ha preso Vanoli che l'anno scorso è riuscita a salvarli e ha preso fiducia dopo questa vittoria, quindi a Firenze non è mai semplice, però di Riffoli Raffa, ma portare questa vittoria a casa, perché andare alla sosta con 6 punti nelle ultime due partite ti dà morale, ti dà fiducia e puoi preparare al meglio le prossime partite che affronterà il Napoli dopo la sosta. Andiamo da Marco. Ciao Marco.
2: Buonami.
1: Ehi, bello Marco, come stai?
2: Buona. Ti ripeto, si va avanti, si sopravvive, anche se, ti ripeto, io te lo dico con tutto il cuore, io sono un tifoso e lo posso dire. Dipac purtroppo è tribù a Napoli, si Dipac, va bene, anche look su Dipac. Tu dicetti ciao bella Marcello, bacia un bacione, si sta lo di. Ti voglio bene, con
1: te lo saluto io.
2: Comunque Marcello lo sa, pure lui la pensa, purtroppo sono pacche. Allora, loro, io non lo so questi giocatori. Se sai che i tifosi ti stanno criticando, sai che i tifosi mi chiamano pacca. Ma io come giocatore, ma esce con nuova sorellina, ma mangia l'ebbe, ma che sono pacca, ma da faccia, parese, sono. Io aiuto, non lo voglio, non lo voglio. Non lo so, pare che se lo vuoi, se lo vuoi, ma se lo vuoi, allora, se lo facci, va con letto, e se ne arrivo ripeto vendere, ma se lo può con letto, non riesce a vendere, perché sono di vacca, caraio, no, io già faccio più con lui, il quadro di cala, Lucca, la che penso capo, mi fa risciattare il fegato. Ma tu giuro, lo so, a te che vedi delle sole, che effetto ti fa? Non ti fa risciattare il fegato.
1: Guarda, Marco, io ti dico la verità, io già mi sono espresso. Intanto ti ringraziamo, Marco. Chiamaci quando vuoi, sei un grande. Diciamo che su Lucca io mi sono espresso, diciamo che la politica del Napoli, al di là che magari non avesse tanto mercato, magari De Laurentiis ha voluto provare con Allegri nella speranza di diciamo rivitalizzare giocatori come Lucca, come Beukema, come Lang, perché magari sai, appena arrivato un anno ci stai di sbagliare, magari arriva un altro allenatore che ti dà fiducia e magari le cose cambiano. È arrivato Allegri e la fiducia gliela sta dando, perché comunque entra sempre, però al di là dell'aspetto tecnico io vedo un ragazzo avulso, in difficoltà, che non ha quella garra. Cioè, guarda Favasulli, guarda Vergara, cioè, non sono né Cristiano Ronaldo e né Teo Hernandez, però tu vedi la voglia del ragazzo di spaccare il mondo, di dimostrare, di mangiarsi l'erba. Io non vedo questo, soprattutto in Lucca, perché bene o male Lang, anche a Bologna mi ha fatto una buona, col Bologna mi ha fatto una buona impressione, è entrato bene, si è dato subito da fare, sterzava, andava sul sinistro, metteva cross, l'ho visto con un piglio diverso. Ma lui non anche caratterialmente lo vedo debole, al di là dell'aspetto tecnico, perché comunque sai, poi ci può stare che comunque in 11 acquisti magari due non si sono rivelati come tu pensavi. Quindi tu ovviamente adesso ce l'hai fino a gennaio, bisogna tenerlo e comunque sostenerlo, e poi la società tirerà le somme a gennaio o a giugno del prossimo anno, non si sa, però a ora il ragazzo è in difficoltà e penso che comunque non sia un attaccante, con tutto il rispetto, un attaccante da Napoli, visto tutti gli attaccanti che dall'era De Laurentiis hanno fatto parte di questa maglia. Io mi auguro che Lucca queste critiche che si sentono dall'esterno lui le possa incamerare e dare un pizzico di orgoglio nel dimostrare e nel fargli venire quella rabbia e quell'orgoglio per comunque far vedere che lui comunque l'ha preso il Napoli perché ci ha visto lungo. A ora però deve dimostrarlo, ma ripeto, non è solo una questione tecnica, io voglio vedere da lui la fame, la voglia di attaccare la porta, la voglia di fare gol, attaccare il primo palo, esserci sempre, farsi fare fallo, la palla lunga di Milinkovic, lui è 2 metri, deve lottare, aprire i gomiti, spizzare di testa, nel momento in cui il Napoli ha bisogno di un attaccante che deve tenere palla per far rifiatare la squadra, lui deve essere presente, non può farsela togliere con leggerezza. La voglia di andare a fare gol, quando all'ultimo minuto, quando Allegri si è arrabbiato, a posto di andare a puntare la porta, perché vai a destra e vai sul calcio d'angolo? Cioè, queste cose fanno capire che comunque è un giocatore che in questo momento è in difficoltà. Però ripeto, sono scelte che ha fatto la società, ripeto, si può sbagliare anche il mercato su un paio di giocatori, e il Napoli ne ha sbagliati pochi negli anni di De Laurentiis, quindi ci può stare. E noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi andiamo da Marcello.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: 0815466873 per chi volesse chiamare in diretta, 342 00 00 100 per gli audio o WhatsApp scritti, e sbirciando sul sito ufficiale del Napoli, lavoro tattico da parte di Allegri oggi, dove comunque risulta un'anghissà che fa allenamento personalizzato in campo con la squadra, quindi buone notizie. Ancora è martedì, se si sta allenando in campo anche indifferenziato, personalizzato, vuol dire che ci sono chance importanti per rivederlo convocato a Firenze. Andiamo da Marcello. Ciao Marcello, buonasera.
4: Buonasera Emanuele. Io Ciao. Volevo focalizzare il discorso su Lorenzo Lucca, ma tu sei stato molto esaustivo sulla disamina che hai fatto sullo stesso. A questo punto voglio dire, sicuramente Allegri proverà a far sì che Lucca possa ritornare il giocatore che noi abbiamo ammirato negli ultimi mesi, però al momento la cosa la vedo un po' negativa.
3: Sì.
4: Quindi a questo punto ti chiedo, come alternativa tattica
3: sì.
4: noi potremmo avere magari l'alternativa Neres come falso 9, al di là del fatto che si riprenda fisicamente. Io mi ricordo quella grande partita che ha fatto l'anno scorso
3: con l'Inter
4: sì. che veramente ha scombussolato tutti i piani tattici e difensivi dell'Inter stessa. Poi abbiamo un giovane che comunque, che è un ibrido e quindi da scoprire, ma tu opteresti per un discorso di sostituire quando è il momento, insomma, perché lo stesso Olund non potrà fare tutto il campionato e quant'altro, mettere un Neres come falso 9, oppure magari un sottopunta da parte di Giovane come appoggio allo stesso Olund, perché comunque al di là di questo fa un lavoro molto sporco Olund,
3: sì.
4: non arriva mai magari a volte sotto rete con la mente libera, perché facendo il centravanti Boa tu mi insegni che c'è un dispendio psicofisico enorme.
3: Sì.
4: Tu che strategia attueresti, insomma, come alternativa se Lucca proprio dovesse fallire?
3: Grazie.
4: Grazie
3: Marcello. Diciamo che la prima punta di Allegri, come magari era quella di Conte, è molto dispendioso come ruolo, perché devi attaccare la profondità, devi fare a sportellate con i difensori, devi mettere il fisico, devi proteggere palla, devi mandare gli esterni, un lavoro molto molto sporco. Che secondo me è un giocatore come Neres, come Giovane, che eventualmente potessero fare la prima punta, faccio fatica a vedere questo lavoro sporco da parte loro. Tu, praticamente, se dovessi mettere Giovane o Neres, dovresti solo attaccare sempre gli spazi alle spalle comunque dei difensori. E non è detto che vedendo Lucca in queste condizioni, io spero che Højlund lo teniamo in una bolla di vetro, che non si faccia mai male, perché se dovesse farsi male e stare 3-4 partite fermo, se Lucca è in questa condizione, che comunque non dimostra, è comunque caratterialmente comunque a terra, è chiaro che Allegri deve prendere provvedimenti, e allora ci può stare magari giocare con un falso 9. E ti posso dire Neres però quando è al 100%, in questo momento non è al 100%. E allora, dato che potresti sfruttare Giovane, almeno dai un senso a questo acquisto di 20 milioni che hai fatto l'anno scorso, perché ora sono passate 4 partite e Giovane non ha fatto un minuto. E quindi in questo 4-3 io la vedo dura che Giovane possa giocare, eventualmente, dato che ce l'ha in lista, anche se avrei preferito tenere in lista un centrocampista in più e magari Giovane metterò magari fuori lista, dato che non viene utilizzato in questo modulo, e dal momento che te lo ritrovi, se è al 100%, meglio di Neres, gioca eventualmente con lui, punta centrale, che l'anno scorso, diciamo per necessità virtù, Conte l'ha dovuto mettere con il Milan per l'influenza che ha avuto Højlund. Neres potrebbe farlo, ma attualmente non è in condizione, tant'è che Allegri non l'ha utilizzato con il Bologna. Andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buonasera.
5: Mano, complimenti e forza Napoli.
3: Sempre.
5: Ma io dico una cosa, ma non possiamo giocare con il 4-4-2. Abbiamo le coppie. Ora che siamo corti a centrocampo, possiamo intercambiare gli esterni.
3: E il 4-4-2...
5: Io vedo un modulo più idoneo per il tipo di calciatori che abbiamo noi in rosa, Mano.
3: Ma guarda Raffaele, però che il 4...
5: Tu sei un professionista, sei stato un grande calciatore, cioè come lo vedresti come modulo?
3: Ma guarda che Raffaele, il 4-4-2 alla fine non cambia dal 4-2-3-1 che sta facendo Allegri, perché alla fine in fase difensiva è un 4-4-2, perché tu praticamente c'hai Di Lorenzo e Spinazzola che fanno i terzini, giocando a 4 al centrocampo potresti mettere o Politano o Favasuli, a sinistra magari ci metti Lang e giochi con De Bruyne vicino a Højlund e con i due play. Più o meno è il 4-2-3-1, cambia poco, perché in fase difensiva
5: mi piacerebbe vedere anche Luca con Højlund, mi piacerebbe vederli tutti e due, qualche palla alta in più in area, mi piacerebbe vedere più questo tipo di soluzione.
3: Ma infatti secondo me quello dipende molto da come tu vuoi fare questo 4-4-2. Se tu vuoi giocare 4-4-2 come si faceva all'epoca si giocava 4-4-2 perché avevi degli esterni dove mettevano tanti cross e tu spesso giocavi con le due punte, infatti poi in panchina avevi altre due punte, quindi avere due attaccanti forti di testa in area, però devi mettere tanti cross. Il Napoli non è una squadra che gioca con tanti cross. E poi io dubito che comunque Lucca e Højlund Allegri li mette insieme soprattutto dall'inizio, magari più a partita in corso quando devi recuperare un risultato, e ho paura che entrambi si pestano un po' i piedi, questo ho l'impressione, capito?
5: Certo, grazie Mano, ciao.
3: Grazie a te Raffaele, Forza Napoli sempre. Ma solo io ho visto un 3-4-2-1 con Politano e Spinazzola esterni, Lobo e Gilmour al centro e Vergara, De Bruyne dietro Højlund. Sì, in alcuni casi diciamo che l'inizio gioco, la costruzione l'abbiamo vista ovviamente anche a tre da dietro, però non è un modulo da partire secondo me dall'inizio. A me sinceramente la difesa a tre non mi piace. Se dovesse Napoli giocare a tre, e allora dobbiamo recuperare Beukema al 100%, dobbiamo vedere Badiashile al 100%, avere più difensori per giocare a tre, perché a me sinceramente né Oliveira né Di Lorenzo, Braccetti mi convincono tanto, e quindi io giocherei sempre a quattro. Per giocare a tre devi avere tre difensori forti che attaccano in avanti, che stanno scappando all'indietro, veloci, e il Napoli attualmente non ce li ha. Luciano, sei in diretta, ciao.
6: Sono Emanuele, buonasera.
3: Ciao.
6: È sempre Forza Napoli.
3: Sempre, ciao.
6: Ma è una domanda, perché è una cosa che io mi sto chiedendo da un po' di giorni. Siccome mi piace tutto il campionato e seguo quasi tutte le squadre, è una cosa che mi sto domandando.
3: Sì.
6: Ho visto che l'Inter corrono come i dannati, cioè siamo inizio campionato, ma questi qua prima o poi dovranno avere un calo, o cioè, che tipo di preparazione si può fare per... non riesco, perché poi vedi i nostri che devono entrare in forma per il campionato. Questo volevo capire, perché poi l'Inter pure sono forti, per l'amor di Dio, tenono 24 giocatori tutti, però i big corrono con Miranda in suo campo, a differenza del Napoli, che vedo che hanno ancora, come se loro avrebbero la preparazione nelle gambe ancora. Questo volevo capire.
3: Ma guarda, Luciano, io penso che è chiaro che cambiano gli allenatori, cambiano i preparatori, ognuno ha una preparazione diversa.
6: Prima o poi hanno calato loro.
3: Ma io infatti l'ho detto prima. Allora, io dico che un conto è l'organico, un conto è il discorso fisico. Per quanto mi riguarda, l'organico di Inter, Roma e Como in questo momento hanno qualcosa in più del Napoli. Ecco perché l'Inter, la Roma e il Como stanno facendo bene. Poi, attenzione, le squadre di Gasperini durante l'anno hanno sempre
6: un calo. A fine campionato sono morti.
3: Però non so se sei d'accordo con me, Luciano, anche se... Anche se hanno un calo, quest'anno però soprattutto la Roma, soprattutto il Como, hanno le alternative per sopperire a questo calo. E allora, per esempio, no, ti faccio un esempio: se noi vediamo magari Højlund, che magari ha un calo perché gioca sempre, ok, e tu per due settimane lo vorresti far rifiatare, tu ti fideresti a giocare un mese con Luca?
6: No, assolutamente.
3: Questo è il discorso. Se ieri io ho visto la Roma a Torino e Gasperini si è permesso di togliere l'attaccante suo principale, che ha fatto 6 gol, al 54esimo, perché c'hai Castro in panchina.
6: Ho capito.
3: E se tu, il Como, e si è permesso di togliere Duvikas, che già è andato in gol, c'ha Ken. È diverso, cioè, se riesci a sopperire al discorso fisico se hai un calo, capito? È questo che il Napoli, secondo me, sulle alternative.
6: Ma io si dovrebbe prendere un attaccante, come stanno le cose, ma io, almeno speriamo.
3: Ma io non so in che reparto il Napoli agisca, ma secondo me, io le parole di Manna io le ho sentite attentamente, ha detto vediamo a gennaio dove stiamo messi in classifica e poi cercheremo a gennaio di farci trovare pronti. Io in quelle parole ho capito che vediamo come stiamo in classifica a gennaio, se abbiamo difficoltà in qualche reparto Napoli farà un sacrificio e a gennaio prenderà qualcuno, anche se il mercato di gennaio è sempre un po' complicato. Qualcosina secondo me si doveva fare a giugno, per quanto mi riguarda.
6: Ho capito.
3: Grazie. Ti ringrazio, Luciano.
6: Forza Napoli.
3: Sempre. Oh. Allora, prima di andare da Alberto, volevo leggere un messaggio da parte di Fabio da Capua. Ciao Manu, una domanda. Ma secondo te Favasuli può essere paragonato un po' a Torricelli? Poi volevo dirti, ma bisogna per forza giocare con esterni a piedi invertiti? Non segnano, tanto vale crossare e giocare per la prima punta. Non è che gli esterni a piedi invertiti, secondo me il Napoli ha giocato tanti anni così, però basta che si può giocare anche con i piedi invertiti, basta che Politano, Vergara, Alisson, Lang vadano anche sul fondo a crossare, non rientrano sempre, perché altrimenti diventano un po' troppo prevedibili, perché va bene i cross a Højlund e a chi si inserisce, che tu rientri e metti cross, però i gol arrivano anche quando tu hai la voglia, l'intraprendenza e il rischio di puntare e andare anche sul fondo, come ha fatto Favasuli. Favasuli ha un gioco di gambe interessante, è veloce, il gol parte da là, parte tu puntando l'uomo, rischiare di arrivare sul fondo, e quando arrivi sul fondo, se l'attaccante fa le cose a dovere, tagliare sul primo palo, il centrocampista che va a rimorchio nella palla dietro, l'esterno dall'altra parte che chiude il secondo palo, e anche perché con l'Arsenal quella palla per esempio che ha messo De Bruyne e che è andato sul fondo, alla fine là ci deve essere la prima punta, là ci doveva essere Favasulli che doveva chiudere sul secondo palo, perché ne abbiamo parlato, De Bruyne poteva tirare, magari non essendo una punta centrale che ha l'egoismo un po' nel sangue, alla fine l'ha messa in mezzo, ma ha messo una grande palla. Poi Favasulli non ritengo che sia un po' Torricelli, perché Torricelli era più un trattore, era più fisico, era alto, era un cavallone, lui è più brevilineo, è più reattivo, è piccolino anche di statura, si ingobbisce, c'ha forza, è un po' diverso da quei giocatori lì. Andiamo da Alberto. Ciao Alberto, buonasera.
7: Ciao Emanuele, sono Alberto da Bologna.
3: Ah, Alberto, ciao.
7: Siamo vicini lì al Club Napoli Partenariato.
3: Sì.
7: Ringrazio per la tua partecipazione.
3: Grazie a voi.
7: È stato un piacere conoscerti da vicino di nuovo.
3: Grazie a voi.
7: Io sulla partita di domenica, non lo so, a gennaio, come hai detto te, bisogna prendere qualcuno in attacco. Però a gennaio è un mercato che è difficile, che troverai qualcuno nel mercato che si toglie un calciatore buono e lo vende, o lo vende a un prezzo molto elevato. Cioè, gennaio per me è un mercato punto interrogativo. Poi sulla questione Favasulli, io ho visto Favasulli che se scende sulla fascia, come hai detto te, a centro tutti vanno in attacco, ci sono molto più possibilità di gol. Tu come la vedi? Dammi la tua opinione.
3: Grazie Alberto, grazie
7: sempre
3: Alberto.
7: Napoli.
3: Sempre, sì, vabbè, abbiamo detto Favasulli può essere un valore aggiunto per questa squadra, per Allegri, un'arma importante da schierare anche dall'inizio, non avrebbe problemi proprio di giocare dall'inizio, ma anche a partite in corso, ma poi è un giocatore duttile, intelligente, che comunque lo puoi mettere davanti, dietro, e quello che mi piace di lui è proprio la voglia, c'è la cazzimma che mette quando entra, cioè va a pressare tutti, poi c'è una personalità in mezzo a tre, cerca di andare via, cioè è questo che a me piace. Guarda, si stanno facendo tanti paragoni, Torricelli, addirittura si è parlato e assomiglia più a Zanetti. Io penso che può assomigliare per statura, per reattività, magari più a un Florenzi, per esempio, no? Che comunque piccolino, che c'aveva forza, che si ingobbiva, quando c'aveva quello scatto, che comunque aveva pure tecnica, aveva pure vizio del gol, che si inseriva, quindi quel tipo di giocatore lì. Questo messaggio è interessante perché alla fine quando si è parlato di questo giocatore qua, io ero d'accordo nel prenderlo ed ero contento se doveva arrivare eventualmente come alternativa, perché un nostro amico ci scrive, Peppe da Pomigliano, dice: tutto il rispetto per Lucca, ma Esposito in rotta con il Cagliari lo avrei preso subito. Se n'è parlato di questo giocatore e io ero, devo dire, abbastanza contento, perché a me Esposito piace molto, perché è una punta atipica che può fare la seconda punta, può fare la prima punta, può fare anche in alcune volte l'esterno, è un giocatore che c'ha il vizio del gol, un giocatore che c'ha tecnica, è un giocatore che mi piace perché ha quella garra e lo sta dimostrando già in poco tempo a Sassuolo, andando già in gol contro la Juve. È un giocatore che comunque col Cagliari ha fatto benissimo, ha fatto i suoi gol, e quindi come alternativa sarebbe stato un jolly se eventualmente Napoli decideva di mandare via Lucca. Vediamo qualche altro messaggio. A gennaio Manu, tutto su Zirkzee. Magari ragazzi, è un giocatore forte, è un giocatore che viene a legare il gioco, bravo tecnicamente, e sarebbe proprio diciamo il contrario, le caratteristiche diverse da Højlund, che attacca la profondità, fa sportellate. Lui è uno che viene più nella manovra, e in alcuni momenti della partita ci vuole un giocatore come lui, bravo tecnicamente a raccordare, però diciamo non è facile da prendere, perché è un giocatore che c'ha un ingaggio importante, e il Manchester United di sicuro non lo svende. Già ci ha fatto due regali comunque, con Højlund e con McTominay, e quindi la vedo molto difficile, e ci ha lavorato anche la Juve per tanto tempo. ci fermiamo e poi rush finale del calcio della sera.
8: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
9: Super promo 48, Cerciello Auto.
8: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, 5 sensi, dolce passione cilentana e tante altre dolci creazioni.
10: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
16: Autoscala, guida il tuo futuro.
17: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto, puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
18: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, ultimo rush finale del calcio della sera. Ciao Emanuele, io utilizzerei Lucca dall'inizio, perché credo che riesca a lavorare le pallonate addosso, a fare la legna insomma, di modo da lasciare a Højlund il momento clou della partita, dove si allargano un po' gli spazi e magari, essendo in vantaggio, lui riesca a partire negli spazi. Io Højlund in questo momento non lo toglierei mai, perché è un giocatore forte, ha già fatto 2 gol da attaccante vero. Col Bologna è andato vicino per centimetri a 2 gol. E per il lavoro che fa è incredibile. Anzi, piuttosto direi ad Allegri di lavorare magari di più sugli esterni o sulle mezze punte, nel servirlo meglio nella maniera giusta che vuole lui. perché a questo ragazzo bisogna dare più palle gol, come magari ce li ha Malen alla Roma, che ne ha sempre 5-6 a partita, perché lui ha, diciamo, statisticamente sulle palle che riceve lui spesso le butta dentro, magari alcune volte poco preciso, ma comunque secondo me più si dà, più occasioni si danno agli attaccanti, più hanno l'opportunità di fare gol. E poi il lavoro che dici tu, Michele, il lavoro che dovrebbe fare Lucca, magari come dici tu a inizio partita, è un lavoro che dovrebbe fare anche a partita in corso. Il problema è che ci si aspetta quello da lui, essendo un attaccante alto di 2 metri, alcune volte Allegri proprio lo butta dentro per tenere quelle palle lì, e spesso lui non le tiene, o fa fallo o prende l'ammonizione, ed è quello che noi vogliamo da lui, ma lui in questo momento non riesce a farlo. Andiamo da Lino. Ciao Lino, buonasera.
19: Ciao, buonasera Emanuele, buonasera a tutti.
3: Ciao.
19: Allora, io volevo proprio dire 2 parole su Lucca.
3: Sì.
19: Non sto qui a difenderlo, non è un giocatore che mi fa impazzire, anzi, insomma, non è l'attaccante ideale che io ho in mente quando penso a un centravanti, però ha delle caratteristiche, e quindi io penso che il grande equivoco sta nel fatto che è stato preso, ma si cerca da lui qualcosa che lui sa fare poco, perché sa fare meglio altre cose. Hai appena detto che è 2 metri. Ora, un ragazzo di 2,01 metri con delle gambe lunghissime ha delle caratteristiche che sono abbastanza peculiari. Allora, lui ha fatto 12 gol con l'Udinese, di cui 6 di testa, prendendo i cross da destra e da sinistra e buttando la palla di testa dentro, e su quello penso che è abbastanza bravo. Poi ne ha fatti 3 da centravanti puro, quindi stava proprio sul dischetto, ha preso la palla e ha segnato, poi ha fatto un rigore, eccetera. Ma se noi chiediamo altre cose da un giocatore di 2 metri che no, con i piedi se la cava così e così, voglio dire, è come quando noi chiediamo...
3: Permettimi Lino, tu stai dicendo giustamente che lui ha caratteristiche, perché ovviamente lui sfrutta la sua altezza per i gol che ha fatto all'Udinese, perché ne ha fatti 6 di testa. Diciamo che all'Udinese, forse, se proprio dobbiamo dire diciamo una cosa positiva nei confronti di Lucca, che lui forse a Udine giocava con un 3-5-2 e aveva Toven, una mezza punta,
19: certo,
3: che
19: certo,
3: stava vicino. Però la differenza qual è? Che quest'anno, come l'anno scorso, tu hai mai visto Lucca nei cross sul primo palo, sul secondo palo? Hai mai visto Lucca avere quella voglia di fare gol, quella voglia di colpire di testa, farsi trovare?
19: C'è tanto da dire, e quindi dovrebbe tanto da imparare, forse, tipo da Pavasulico. Sulla voglia hai ragione.
3: No, ma al di là della voglia, no? Se tu ci hai fatto caso,
19: cross sono tutti la sua terra con 3-4 persone.
3: Ma guarda, non ti credere, Lino, non ti credere, perché lo sai perché? Perché io ti invito.
19: Ha fatto un colpo di testa Lucca, da quando sta a Napoli non ha fatto neanche un colpo di testa, non ha avuto neanche un cross.
3: Ma il problema è bisogna farsi trovare, avere quella voglia di sfondare la porta e farsi trovare. Io, per esempio, non ero alto, però una delle mie qualità migliori era il colpo di testa, ok? Però bene o male, quando
19: c'è qualcuno che ti crossa, ma se a Napoli non crossa nessuno, tranne Politano, che ma quando sta Lucca non ha mai fatto un cross.
3: Però
19: secondo me c'è questa incongruenza, cioè abbiamo un giocatore e non sappiamo sfruttarlo, e no, forse non è anche giusto cambiare gioco o fare un gioco particolare per un giocatore, però secondo me è quello. E poi c'è un'altra cosa che volevo, te la dico e poi chiudiamo, sempre riguardo a Lucca. Molto, molto spesso si dice è stato pagato troppo, non gli vale, eccetera. Secondo me un giocatore non deve essere valutato in base al prezzo del cartellino, cioè il cartellino chiaramente indica quanto costa un giocatore, però ci sono tanti fattori, alle volte la squadra deve per forza comprare, quindi quello che vende alza il prezzo, ci sono i bravi procuratori che fanno alzare il prezzo, comunque lui è stato pagato 35 milioni, però attenzione, lui guadagna 2 milioni.
3: 3 milioni?
19: No, guadagna 2 milioni ed è il quindicesimo in lista di tutti i giocatori del Napoli.
3: Dino, guarda, io so diversamente, io so che è stato pagato 40 e addirittura si pensava di 3 milioni all'anno, io dico 3 per una via di mezzo, ma non guadagna 2 milioni.
19: Però io so, mi sono documentato prima di chiamare, ho letto, poi per carità può darsi che ho trovato delle notizie, non è, però io so che è stato pagato 35 e viene pagato l'ingaggio di 2, che per carità non è che sono pochi, però di solito i parametri sono il 10% di quello che viene pagato, cioè uno che vi costa 50 milioni può chiedere 5 milioni di ingaggio, uno che viene pagato 35, anche 40 milioni, come dici tu, dovrebbe prendere, se invece gliene danno di meno, vuol dire che c'è un dubbio sulle qualità di questo giocatore, quindi andargli addosso, cioè io non penso che, poi per carità, pure a me mi fa girare lo stomaco quando si imbavina lui con la palla al piede, anche cose semplici, però ci sono delle ragioni, questo volevo dire,
3: cioè, io Lino ti ringrazio, adesso
19: è quasi impossibile che sappia giocare bene uno di 2,01 è proprio difficile.
3: No, certo, assolutamente, io ti ringrazio, ti rispondo grazie in diretta e ti dico come la penso.
19: Grazie a tutti.
3: Io penso che l'anno scorso si diceva col modulo di Conte questo qua non va bene, giochiamo col 4-3 con due esterni che comunque mettono palle, secondo me fa meglio perché ha bisogno di palle sul secondo palo. Io l'anno scorso lo vedevo giocare anche con i due esterni che mettevano palle sul secondo palo, ma lui difficilmente c'era, e vi invito a ricordarvi anche che col Bologna, quando lui è entrato, a un certo punto penso che sia stato Spinazzola o Oliveira, ha messo un cross, chi c'era in area di rigore a colpire di testa? Lang, cioè lui non c'era, cioè l'attaccante, soprattutto con la sua stazza fisica, bisogna farsi trovare lì nelle palle alte. Io non giudico un attaccante da quanto viene pagato, dall'ingaggio o del cartellino, perché ormai i cartellini sono tutti gonfiati, non è il primo e né l'ultimo che secondo me sono strapagati oppure il cartellino è gonfiato. Io giudico quello che è stato preso perché si pensava che comunque era da Napoli, attualmente non lo sta dimostrando. E per quello che vedo pecca di cattiveria e sta spesso nel posto sbagliato quando c'è una palla. È un attaccante d'area di rigore, un attaccante che vuole fare gol. Su quella palla di De Bruyne con l'Arsenal c'era? Non c'era. E sul cross di domenica col Bologna c'era? Non c'era. L'anno scorso le chance si sono state date anche da titolare, colpi di testa ne abbiamo visti, gol di testa ne abbiamo visti, no, eppure le palle venivano. Ma ragazzi, non per forza uno deve fare un attaccante fa gol solo su cross, ma anche da un calcio d'angolo. Thuram va spesso in gol col calcio d'angolo, Lautaro uguale, non per forza devono arrivare i cross. La sua stazza fisica la si vede anche nelle palle inattive, e comunque lui non la prende, e quindi c'è da valutare questo. Ripeto, non giudico per quello che è stato pagato. Noi ci fermiamo, siamo in chiusura, l'appuntamento è sempre domani ore 19 col calcio della sera. Io ringrazio Nello Iorio e Ciro Froio che hanno curato la parte tecnica. Da Emanuele Caraiò è tutto e buona serata.
20: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare!
20: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: buongiorno in questo martedì 15 settembre, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss. E nelle nuove puntate che si susseguono giorno dopo giorno c'è sempre una meravigliosa costante che porta il sottotesto di bellezza e porta il nome di Rosario Verde.
1: Ma boh, incredibile, così va bene, palina, va, insomma, ci è passato. E chi sta a mettere l'applauso? Lasciate stare, da muritetto, cioè prima o poi il signore mi fa stessa, grazie, su bravo.
0: Solo deve, lui solo bravo, deve rimanere, solo
1: e so
0: si
1: bravo,
0: deve piangere signora, come si suol dire i morti, capito?
1: E sono bravo, signore. Dato che già siamo
0: con un aumento di 20 euro.
1: Ovvero sto bellino su 7-7 digitale terrestre, accanto a lui Marco Pinsa Cane.
0: Ma poi dice sta cosa si bellino, cioè secondo me ti morti.
1: Carino, su bellino,
0: vabbè, comunque. C'è Simone Zaccaria.
1: Blu Carlino è bellino. Il cane, il Carlino, lo conosci?
0: Ah, come no,
1: il
0: Carlino.
1: È Carlino, però è brutto. È brutto, però è bellino. È identica, sì.
0: Iniziamo con la musica, che è sempre meglio. Le interferenze di Zaccaria sono molto pericolose. Io vorrei ricordare.
1: Ma dopo, vediamo se è più bello che te.
0: No,
1: assolutamente
0: no.

0: siamo pronti, cari amici e care amiche. Si è bloccato, si sta. Loading. Com'era quella nota di pianoforte che Windows ha reso. Bam! Si è fermato così.
1: E quando ci passa la nuova, ci passa.
0: Ma quello cena pesante. Io quello cena pesante. Se c'è un nutrizionista all'ascolto, per piacere.
1: Esatto, ma che mal, che cena pesante? Ieri sera mi sono mangiato, dicono che ho mangiato troppo. Ho 4 uova a occhio di bue.
0: Ma non vedi che ridi stesso tu?
1: 4 uova a occhio di bue ben cotte e mi ci fatto una insalatella di pomodoro. Mm. Di panini.
0: Grazie, con l'occhio di bue è normale che ti uccidi di carboidrati.
1: Io c'ho un mallone bianco. Mi sono chiuso a cucca. Che va a fare? Cioè, pensate, che va a fare?
0: Cioè, tutto quello che non si doveva cenare.
1: Scusate, cena perché se ti piace, sai, 4 ove, una insalatella di pomodoro.
0: Ma massimo.
1: Di panini. E mezzo mallone bianco.
0: Scusami,
1: che sei?
0: I panini, quanto erano grandi i panini?
1: Ma così, 100 grammi per uno.
0: E tu 50 grammi?
1: 200 grammi di pane.
0: 50 grammi di pane.
1: E va pure, come fa?
0: E poi dice che una parte.
1: Ma che i muscoli, che c'è una mano.
0: Ma non con i carboidrati.
1: Ma
0: con
1: il muscolo pesa cane. Il muscolo si deve alimentare, no?
0: Sarcopenia.
1: Vuoi avere un muscolo?
0: No.
1: Non lo voglio un muscolo.
0: Non lo voglio vedere, non lo voglio vedere.
1: Allora, trenino, eccolo, trenino, là. Trenino. Trenino, per le buone felicine e tarantelle. No. Ah, ci sono sciopero. Perché lui guarda, poi ci riesco a lupare.
0: Quando tu dici trenino a volte.
1: No. Trenino Vaticano. Trenino Vaticano. Papa Leone revoca e taglia gli stipendi dei cardinali. Trenino. Voluti da Bergoglio durante il Covid. Sapete che durante il Covid Papa Bergoglio dice tu aggiusti, siamo proprio risperati, le cose stanno usando buone. Butta a me, butta a te, ma tagliano un po' i stipendi. Allora sai, tutti quanti sono stati tagliati i stipendi, no? Ti ricordo all'epoca
0: 30%.
1: Allora chiamate i cardinali, un cardinale guadagna sui 5.000 euro al mese. Trenino! E non è scusate, signori! No, vabbè, un cardinale guadagna 5.000 euro al mese, non è scusate, te non segretario, a macchina, a casa, roba varia.
0: Perché non ci ho pensato prima, vorrei sapere.
1: Ma ne ha mi sbagliato tutte cose,
0: tutto,
1: caro
0: Pisacana. Tutto.
1: Fedeli! Infedeli!
0: Tu almeno tu un master ce l'hai, io manco quello, cioè tu se volessi ce la potresti fare.
1: Allora, con la lettera apostolica in forma di motu proprio.
0: Sono belli sti nomi, eh?
1: Su motu proprio sarebbe, sai che significa motu proprio? Che il sovrano o il. Perché il Papa è una specie di sovrano, no?
0: Certo.
1: Il sovrano a motu proprio fa questa cosa, cioè unilateralmente fa questa
0: cosa.
1: Sono
0: corre.
1: Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021. Che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni delle, cioè dei stipendi, no? Che erano stati tagliati un po' tutti gli stipendi, chi ho tre, chi ho quattro, chi ho cose, sono tornati.
0: Su 5.000 euro, 500 euro hanno avuto di.
1: Pure 500, non è? Quanto è? No, ogni 1.000 euro sono 500 euro. 500 euro. Oh, 500 euro, andiamo a comare.
0: Oh, ma che comare? Sono cardinali.
1: No, dico la comare, quella là che ti va a fare la spesa, roba varia, penso, no?
0: Ma se hanno campato bene fino ad adesso, poteva pure evitare di ridargli sti 500 euro.
1: Allora, che dice Papa Leone? Revoca le norme di Bergoglio e dice: queste sono virgolette, lo dice proprio il Papa. Dice: queste misure, scrive Papa Leone, possono. Ora essere superate, va bene? Nella certezza che le istituzioni della Santa Sede dello Stato e della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi dall'impegno di garantire la sostenibilità economica. Cioè, che dice? Praticamente dice, siccome comunque ci sta ancora questa sostenibilità economica, io confido che la Santa Sede trovi altri strumenti per apparare stavo. Ma altrimenti non ci sono di già.
0: Non la mettere,
1: cioè, proprio. Fai altre misure. Non è che te le appigliamo con più stipendi lo cardinale, lo vescovo, lo cose. Non te più. Non posso dire. Ma.
0: Diciamo che
1: trovare altri strumenti
0: in maniera molto maccheronica, diciamo un po'
1: trovare altri strumenti da prendere dall'altra parte questi soldi. Cosa prevedevano le norme di Bergoglio? Francesco pace all'anima sua, come revoca Vatican News, come ricorda Vatican News, aveva alleggerito gli stipendi solo dei cardinali di curia che hanno partecipato finora a una riduzione del 10%, mentre era dell'8% la decurtazione salariale dei dipendenti della Santa Sede, dove il governavato e denti lavorano attorno. Allora dice Bergoglio, dice ok, ma a questo punto a tutte le istituzioni della Santa Sede venite tu a nato metodo, perché acca non piace niente. Vabbè.
0: Cioè, devono tagliare da un'altra parte.
1: Vabbè, frate, ma tu 5.000 euro mi siamo, ma non. Cioè, tu dici pure 10 piccini da coppia.
0: Vabbè, ma sono 500 euro.
1: Vabbè, sono 500 euro. Non sono sposato, tengo a casa, la macchina, roba va, in molti spesi, però 500 euro per sa cane. Su. Uno può, fa treno, uno può di chi?
0: Sì, certo. Una cosa. Però dico.
1: Trenino,
0: io penso che si siano anche abituati ormai a vivere con il tenore col 10% in meno, no? Cioè sono passati un bel po' di anni da quando è stato introdotto.
1: Chi ti sapete un internato a voto?
0: Così al bello. Al buono ci si abitua subito.
1: Ci si abitua. Allora, trenino, si va. Questa puntata ve lo dico, parlerà un po' di economia più o meno, ecco.
0: È bello, facciamo un approfondimento di economia, ma più o meno,
1: più o meno.
0: Non dovremmo entrarci.
1: Ma dopo la non è che ci fosse, se è arrivato qualche messaggio.
0: Cioè, è stato il compleanno di Papa Leone, ha fatto lui il regalo poi fondamentalmente ai cardinali con questa cosa.
1: Sì, ieri pure ne volevo parlare del come si allena Papa Leone.

0: Massimo De Matteo, direttore artistico del Cremano Film Festival, alla sua quarta edizione. E potete andare anche sul sito, c'è il programma, insomma, anche cliccando su internet potete trovare.
1: Ti piace
0: tutte...
1: il cinema, è una bella manifestazione.
0: Come non hai voglia.
2: Una cosa voglio dire, che noi abbiamo come regia della serata del 18 il grandissimo Gianni Parisi.
1: Ah, oh.
2: che cura
1: Gianni nel cinema.
2: La serata, la regia della serata.
1: E là, benissimo. Okay, grazie
0: ancora Massimo, buon lavoro.
2: Siete grandi.
1: Grazie,
0: te pure non scherzi, fai un sacco di cose stupende. Allora, continuiamo con un po' di musica, c'è Caro Emerald e poi continuiamo anche a chiacchierare con voi, qualche altra notizia.
1: Ancora

0: continuiamo, e da dove continuiamo, signor Verde?
1: Ma Vesagane, parliamo un attimino di medie, ecco, depositi bancari, il sud cresce ma resta il divario con il nord.
2: Insomma. Ah, cioè stiamo mettendo più soldi in banca?
1: Stiamo mettendo più soldi in banca, ma sempre meno del nord. Se le infogate, per esempio, il valore medio per capire in Italia raggiunge 19.812 euro. Zagari, tu tieni 19.000 euro con fa banca.
2: Lui c'ha 19 euro sulla banca.
1: 19.812. Io vi ricordo sempre la statistica del pollo. Per esempio, ci sta in media in Italia si mangiano 3 polli a testa, ma ce ne sta chi se ne mangia 15 e chi non l'ha manca visto. La manca visto lo pollo.
2: Zaccaria non l'ha manco vista.
1: Quindi non sussiste proprio questa cosa, ma ne parliamo così. Mediamente in Italia, che è un pochino, è poco, 19.812 euro in media, più 4,3 rispetto al 2020.
2: Cioè non compri manco una macchina, se vogliamo.
1: In media, mediamente
2: non ti compri.
1: Quando i conti correnti stanno aperti, sono 8 miliardi che stanno depositati, fanno una divisione, diciamo, più o meno. In netta crescita anche il meridione, vedi tu che sei nel meridione.

0: meridione più 9,4%. Vabbè, sta massimando più soldi, che però non va oltre i 16.500 euro. Più o meno su conto corrente i meridionali hanno 16.500 euro per abitante, circa 6.000 euro in meno del settentrione. Settentrione sono 6.000 euro in media in più.
1: Quindi c'è qualcuno al settentrione che ha 6.019 euro rispetto a
0: Zaccaria. Ma quando riescono davvero a mettere da parte gli italiani? Siamo un paese di formichine, va bene? Abituato a considerare il risparmio una forma di sicurezza per affrontare imprevisti e incertezze. Certo. Allora, la mia domanda è questa: certamente non voglio sapere quanto avete sul conto corrente, pure perché non mi voglio affliggere, non mi voglio rattristare. Per esempio, ogni tanto quando voglio stare triste, chiama Zaccaria, sai quando ti un coppo conto 10 euro e mi viene una malinconia, mi sento così. Ma più che altro, voi riuscite a conservare? Cioè, io non ci riesco più. Cioè, una volta con le lire, dire la verità, un 100 euro, mi capita, mo pure secciato, perché praticamente non lo faccio più. Perché una volta dicevo, mo voglio accattare un giocattolo rumino, no? Non so, un mixer, voglio accattare.
1: Microfonia, una cosa.
0: Una chitarra vicino a chitarra, una cosa.
1: Allora, una corda vicino a chitarra.
0: Una corda vicino a chitarra. Allora, sai, a cominciare a si pagare 50 euro, 100 euro. Allora, quando vedi che il cumuletto ci ha fatto, per esempio, 300 euro conservati. Oh, si scassa qualcosa.
1: Lo so, sì, tu c'hai questa.
0: Mia moglie dice, oh, sei scassato che sei? Oh, sei scassato che là? Oh, chi l'ha fatto che sei? Oh, si è accattato chi l'ha fatto?
1: Ma no, spiegate, sciocchezze, ragazzi, cioè, lui ha messo da parte 300 alla spesa almeno di 6-7.
0: Però pare che il fato, il destino, sa che io ho 300 euro conservati, che tu già stai facendo, mo mi ha accattato l'Apple Watch.
1: Sei impazzito.
0: A Russa, ce l'hanno avuto impegnato, io ne avevo tutto. È impegnato, mi sa. Allora, come dire,
1: e lui è quello che c'ha il ciò, vorrei aprire e chiudere una parentesi
0: per dire, io che mi posso muovere, guardate come mi muovo. Allora, la mia domanda è questa: ma voi riuscite da quando è entrato l'euro a conservare? Cioè, tu riesci a conservare, mi sa che vabbè, tu tieni i soldi.
1: Ma chi tiene i soldi?
0: Riesci a mettere un mille euro un mese, va? Ogni mese riesci a 1.500 euro.
1: Ma magari se stacca a fare
0: 2.000 euro
1: ne piglio, ma li prendo male.
0: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Sì.
2: Come fa a non vi rispondere? Mamma mia, siete belli.
0: Sono bellissimi, sono belli.
2: Ecco, va già, deve stare su un sacco di cose. Senti, una volta ci stavo con Rosiella che sarà.
0: Ma riesci a conservare qualcosa a fine mese? Dici, ma massimo 100 euro.
2: Io mi metto nei panni di quelle persone veramente che non ce la fanno. Perché non lo so, da quando è uscito l'euro certamente non è uguale alla lira.
0: Non si riesce a conservare. Anche se dice le statistiche che gli italiani sono delle formichine, comunque c'è la mentalità di conservare.
1: Anche poco mette
0: a
1: parte.
2: Anche se poco, ma già tipo 1.016 a Napoli, quando mi venne a sete.
0: Gli
2: italiani mi conservano la mela per quando ho sete.
0: Cioè, fammi. L'acqua, se è meglio, beva la mela.
1: Succo di mela.
0: Succo di mela.
1: Ce ne vogliono tante.
0: Grazie, sì, pronto.
3: Pronto?
0: Ciao caro, chi sei?
3: Buongiorno.
0: Ciao Bello. Ciao.
3: 100 euro che sei riuscito a conservare, perché non mettai in ammissivo
0: dopo?
1: Tu non devi
0: ma
1: parlare.
0: Ma siamo ragazzi, 100 euro da parte. Non ce l'ho. Proprio niente.
1: Solidarietà a questo amico. Stamattina ho controllato, avevo meno 320. Addirittura a rosso, poverino.
0: Tanto che te ne importo, tu hai avuto un tennis sack. No, non ne voglio venire, quando tu non voglio venire, Zaccaria, lascia stare.
1: Dai, mandalo a me,
0: Zaccaria, un passaggio, cioè ci mettono uno stipendio a casa e si esce, cioè tutto il mondo la seguisce.
1: Ma poi non si è capito, c'ha...
0: Come campa.
1: C'ha la rata che la pescano tutti nello stesso giorno, cioè...
0: Però il povero di fatto cosa?
1: Sì.
0: Cioè c'è adesso il povero di... È un segreto, è chi lo fa tutto per andare a
1: ma guarda che alla fine se ci pensi campi me, perché se tu c'hai i soldi tipo il problema è
0: ma
1: è
0: tu pure che si ha mangiato la donna, si ha mangiato i gnocchi patani, faccio lui,
1: ma quanto costano due gnocchi patani?
0: Se due zucchine hai tu capi quando stanno i zucchini.
1: Ma io sei sulle
0: a casa in Molignano, capi quando stanno i Molignano? Ma se avevo un matrimonio uno ci metti in da busto un chile
1: Molignano, ti raggio lo chef, facciamo l'antipasto.
0: Pronto.
4: Sì, pronto?
0: Buongiorno, salve. Chi sei? La voce che te ne sordi? L'Allegro. Chi sei?
4: Buongiorno, sono una nuova cellula dormiente, Francesco da Tenerife.
0: Allora, andiamo a
1: Ciao Francesco, benvenuto.
0: Ciao cellula. PSC 50 per la causa.
4: Dei risparmi che stavate parlando in onda.
0: Sì, tu li fai risparmi, riesci a risparmiare.
4: Senti, io è da un anno e mezzo che mi sono trasferito a Tenerife.
0: Ah, sei a Tenerife, bravo.
4: Sincero, ad essere sincero, io in Italia prendevo uno stipendio di 2.300 euro al mese.
0: Ma prendi il 30% in più, eh?
4: E non avevo mai un euro da parte, credetemi.
1: Ok.
4: È da un anno e mezzo che sono qua, ne prendo 1.600 di stipendio e riesco a mettermi ogni mese quel 100-150 euro da parte.
0: Cioè addirittura, perché ne prendi di meno a Tenerife? Non dovresti prendere di più, non paghi le tasse, no?
4: Sì, ne prendo, sì, perché gli stipendi non sono proprio uguali.
0: Ho capito, ma no, lavori, ma ancora, non è pensione a te, è stipendio. Cioè lavori?
4: No, stipendio, sì, lavoro. Ah, lavori. Sono giovane, ho 40 anni.
1: Ma che lavoro fai? Cioè, anche se ci puoi dire orientativamente l'ambito?
4: No, sì, faccio manutenzione negli alberghi.
0: Ah, va bene,
4: negli alberghi.
0: E riesci a risparmiare l'acca con 2.300, non riuscivi a risparmiare?
4: Sì, per assurdo, ma è vero, avendo due figli...
0: Sì.
4: È assurdo, ma è vero.
0: Sì, stiamo diventando proprio che non si può il campacchioni. Grazie, cellula. Ciao, alla prossima. Grazie, rivoluzione. Tieniti pronto.
1: Pensate, quest'uomo pronto. È arrivato a Tenerife, cioè c'ha sue cellule anche a Tenerife.
0: Arrivo dovunque.
1: Incredibile, ragazzi.
0: Cellula, arrivo dovunque.
1: Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. State sentendo una risata perché ci sono dei commenti incommentabili, quindi direi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo.

0: a vedere un po' che cosa ci raccontate dopo aver scoperto
1: cattiveri.
0: Che alle Canarie, insomma, no, a Tenerife era a Tenerife si guadagna meno, però si riesce a tenere da parte qualche cosa, quindi presumibilmente la vita costa un po' meno rispetto a quello che spendiamo.
2: Invece teniamo l'inflazione da paese ricco e teniamo stipendio Biafra.
0: Italia, amico mio, in una parola. Ragazzi, io risparmio il tempo di conservare tanto, poi non riesco, insomma. Questo mese avevo conservato 70 euro, ma ne ho spesi 120 perché si è rotta la guarnizione dell'oblò della lavatrice.
2: No, ma tu dico, non, io conservo si scassa le cose, non conservo si scassa niente.
0: Cioè, ma ringrazio.
2: Secondo me è scicciato su fatto.
0: E invece no, perché la cosa si sarebbe scassata comunque. La differenza
2: no,
0: è che era
2: se io non mi metto a conservare si scassa sicuro qualcosa. Se io non conservo si scassa.
0: Una legge dell'attrazione al contrario.
2: Ah, cioè fa come fai chi? Come fai?
0: Che fai tu?
2: Come fai? Tutto magnifico.
0: Ah, lui spende
2: vabbè,
0: tutto.
2: Vabbè, ma tu sei parente, buono, hai il suo telefono, zio, ok? Zio Simu.
0: Secondo me la...
2: La filosofia
0: di Simone, tu volevi lo smartwatch, che è appena arrivato lo stipendio, compralo subito, pagalo tutto insieme e via, non ci devi pensare.
2: Sì.
0: Cioè che non devi mettere da parte per poi. Pronto?
2: Pronto.
3: Pronto, Rosario, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: buongiorno Marco.
2: Ciao.
3: Lo sa, ma sta mia
2: pannaccia
3: a basci,
2: c'ha 8 anni. Cazzo, mannaggia, te ne so, vedi quando pigli pensione.
0: Ragazzi,
2: sei in pensione, mannaggia, ragazzi.
0: Ecco, vedi, questi sono motivi per mettere i soldi da parte. Io ho lavorato extra per comprare il nuovo FIFA e GTA 6, una spesa di 250 euro.
2: Hai conservato, però?
0: Sì. Ha lavorato extra addirittura, cioè ha fatto qualche straordinario per togliersi lo sfizio. Ragazzi, oggi Stefano mi pare una gelata. Che gelata a pistacchio.
2: Spilucca.
0: Ma come si bello, Stefano?
2: Spilucca. Come si chiama? Loredani? Chi è?
0: No, è Luca dalla Germania. Buongiorno ragazzi, generale, qui cellula albanese. Oh. Siamo pronti senza una lira. Ci mandi qualcosa?
2: Non so, penso veramente. Dai, ha brigato pure questo.
0: Devono mangiare.
2: Pronto,
3: buongiorno.
2: Buongiorno, tutti a dieta, tutte le cellule.
3: No, io ricollegandomi al discorso del ragazzo che ha chiamato prima, ha perfettamente ragione, perché ho vissuto a Tenerife. E in pratica là la benzina costa 1 euro, le sigarette 2,50 euro, il caro vita qua in Italia è arrivata ad altissimi, altissimi livelli.
2: Sta sfuggendo di mano.
3: E nessuno si è svegliato ancora per una rivoluzione. Cellule!
2: Cellule, svegliamoci. Come si
0: Ma ti svegli, che fai? Andiamo tutti quanti là. 081 546 6873, se volete dire la vostra. Buongiorno ragazzi, sono Carmine, volevo dire ma della nuova tassazione del TFR nessuno ne parla? Voi che pensieri avete a riguardo? Hanno affassato nuovamente la TFR?
2: Poi giusto, hanno pigliato pure la TFR, va nei fondi pensione, penso. Stiamo fallendo, quindi se vanno a pigliare pure chi di là, sempre i vostri, mica se vanno a pigliare il patrimoniale.
0: Pronto? Pronto?
4: Sì, buongiorno, non ero dal Principato.
2: Che bello, Lucio. Ciao.
4: Ragazzi, però diciamo la verità, parliamo seriamente, ma secondo voi cioè, ci vorrebbe la rivoluzione per quella che stiamo subendo? Ma non avendo con nessuno, con Meloni, con Renzi e tutti quelli che stavano prima e dopo, ma come sta andando avanti, ci vorrebbe qualcosa da poterci dire, basta, è fornuto. Perché qua
2: no, ma la cosa grave.
4: Si scende la mattina, vogliono fare una cosa, la fanno, senza rendersi conto del popolo che subisce.
2: Ma perché chi non l'ha da fare?
4: Capite che dico?
2: Sì, però se ci fai caso, si parla di tutto, ma non di questi problemi qua. Cioè, si parla di cose, parlo gay, immigrati, insomma.
4: No, allora mi dica una cosa, no, ma io faccio il corriere, ci stanno un miliardo di macchine, mi zavi, ma dico io, ma sta gente non si rende conto che per esempio a benzina o gasolio, costa assai, camminano.
2: Sì, ma se voglio far capire una cosa, prima mi sono reso conto che con gasolio a benzina costa assai, ma a mattina non vengo a faticare, come faccio?
4: No, ma a prescindere lascia stare, perché
2: se non accompagno mio figlio a scuola.
4: Si unisce per fare una rivolta contro qualcosa che non va bene, chi va a faticare? Io sono primo che rimane a mattina, ma caramai a Roma.
2: Ma te ti piace? ma fa subito, ti piace come si chiama? Ma fa subito.
4: No, ma fa subito.
2: E che le frate, che te ne fai? Che te ne fai? Ma una finta maratona, squaglio sangue, rintepina.
0: Io riesco sempre a mettere da parte qualcosa. Attualmente sono riuscito a conservare una discreta pila di bollette che spero prima o poi riuscirò a pagare.
2: Collezionista.
0: Fermi lì, dai.

0: colonna sonora, ma secondo me una delle trame dei film più azzeccati degli ultimi 40 anni, Men in Black. Abbiamo ritrovato Will Smith e andiamo ancora a sentire le vostre voci. 081 546 6873. Si parla di risparmi, del poter risparmiare. Manteniamo il divario col nord, anche se sembrerebbe, a detta di quelli che sono i dati, che al sud stiamo risparmiando qualcosina in più, ma stando a quello che dicono i nostri ascoltatori, ma manco per niente, perché insomma
1: ci sta sempre una categoria che guadagna molto di più e l'altra che ci va a perdere, no?
0: Allora quelli che
1: la pandemia, i ricchi sono diventati ancora più ricchi.
0: Però scusami, allora
1: vuol dire sempre più poveri.
0: Vuol
1: anche
0: dire
1: qua.
0: Che chi riesce a risparmiare in realtà è semplicemente qualcuno che non è riuscito a spendere tutti i soldi che ha guadagnato in quel mese.
1: Sei ricco quando spendi meno di quanto guadagni. Allora tipo reputato,
0: levandoti tutti gli sfizi,
1: facendo proprio una bella vita, spendi meno di quanto guadagni, ti puoi reputare che ti rimane sul conto corrente ma alla fine sono sempre più benestanti, insomma.
0: Ragazzi, buongiorno. Rosario, l'unica cosa che riesco a conservare è Mulignani sott'olio.
1: Esatto, bravi, vedi pure.
0: Rivoluzione silente, smettiamola di spendere soldi inutili, mettiamoci tutti in malattia per depressione dal caro vita, imponiamo un lockdown contro il virus mondiale del malgoverno, vi faccio vedere come cambiano le cose. Sempre Luca dalla Germania.
1: Ma piccarti c'è se mai rendere conto che non siamo, c'è se mai prima rendere conto poi andiamo avanti. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Qui fotografo, ciao.
2: Buongiorno, no. Allora, no, volevo ricordare una cosa: quando sei stato in secolo, uno si è parlato proprio prendere con qualcuno, con il governo, con quelli che ci stanno. E mi ricordo le parole di Massimo Alessi, per esempio, in un'intervista con Isabella Rossellini, quando gli chiese la politica, lui rispose così semplice. Dice, una volta, quando il potere era in un palazzo, andava la gente lì con i forconi e tutto, le mazze andavano a prendere, e quello era il potere, il punto del potere. Oggi come oggi, tu voti a qualcuno, poi quando lo incontro, ma tu mi hai promesso, mi hai fatto questo, io dico, sì, ma sai, non è mica colpa mia,
1: hanno ragione.
2: No, se fosse stata questa cosa qua. E praticamente mo si va avanti sempre con questa storia che è difficile ormai prendere, perché comunque anche con la vita che aumenta, anche con la vita che comunque è aumentata molto, per dire, ho un'attività, figuratevi. E la gente comunque vive ancora nel benessere, perché non ha il senso della povertà. Che cos'è? Se noi passiamo con uno che ai nostri genitori, la povertà per loro era che erano riusciti a fare.
1: Fratello caro, con questo inverno si da arriva a benzina a 4 euro, voglio vedere che succede. Cioè, sì, stiamo pazziando con fuoco.
2: La gente risparmierà su altre cose. Per esempio, io qua dove abito io, per dirti che è una stupidaggine, che la benzina la prendono tutti su quelle che ci stanno. Cosa fanno? Per esempio, stanno facendo discussione che hanno fatto una piazza e hanno tolto 20 posti auto, che vicino sta la scuola. Ma la scuola, sai quant'è? È 10 metri. La gente vuole arrivare lì sotto con queste, capito? Io li porterei a qua, poi un paese delle biciclette, su quelle che ci stanno. Ma non puoi farti due passi a piedi, visto che hanno invitato i parcheggi da un'altra parte. Se la benzina è aumentata, cazzo, però stati di l'altro.
1: Fotografo, non è la benzina in sé. Il fatto è che quando ti aumenta la nafta a 3 euro, vuol dire che tu tutti i prodotti li paghi il quadruplo. Beveri fra 15 giorni, tutti gli aumenti di moto, 15 giorni.
0: Restando a quello che dicevi tu.
2: Però la gente si sta abituando a vivere, tra virgolette, comunque nell'orso, per esempio, i telefonini, quelli a basso prezzo, non li vendono. Vendono i telefonini quelli grandi, cioè nel senso vendono quelli che costano di più, cioè i zaini a scuola, non dico che tutti, ci parlano solo come il pollo, no? Però se tu vai da una parte lì dentro, i zaini per la scuola sono quelli migliori che si vendono, pochi vanno dal cinese a comprarsi questa roba qua, capito? Oh,
1: forse dove abiti tu, fratello? Vabbè, hai già salutato.
2: Nella miseria.
1: Guarda, non sei caso tu, fratello.
2: Secondo me,
0: per rispondere a quello che dicevi tu sulla macchina, il parcheggio, la scuola, di farsela a piedi, da quando è partita la situazione a Hormuz con i prezzi che sono saliti, si è forse anche leggermente aumentati con l'uso dell'automobile, quindi figurati.
2: Ma certo, ma io abbiamo due auto in famiglia, più camper, e poi tengo pure un motorino.
1: Guarda, tu c'hai sfondato il soldo, frate, noi siamo i piedi pilati, sappiamo manco come tornare a casa.
0: Fermi là, torniamo subito, fermi.

0: puntata di.
1: Non so, c'è Pio Russo, dice Rosario, fai vedere a Marco Pesacani il puffo vanitoso. Eccolo qua.
2: Eccolo qua, è appena entrato il puffo vanitoso.
0: Manco a farlo apposta.
1: L'abbiamo fatto vedere, Pio, l'abbiamo fatto vedere.
0: Allora, andiamo al telefono, pronto?
3: Sì, che state comunque.
1: Chi è?
0: Ah, no, Tech the Dam, buongiorno.
3: Non si arriva se faccio niente, lo so. Non si arriva se faccio niente.
1: Non sa se faccio niente, sì.
3: No, io pure tengo un bello stipendio, ma io non è che faccio chissà che cosa. Io spendo i soldi solo per supermercati, su 1300, 1400 euro.
1: Ah, faccio.
3: Sì, ma io, la mia compagna e un creatore che tengo 2 anni.
1: E che ora da mangiare su creatura? 1300 euro solo in spesa.
3: No, chi è questo che mi fa spendere i soldi? Io sono viziato a mangiare, sono viziato, ma questo mi fa pane e cipolla tutti i giorni, c'è la città voglio. Purtroppo non posso fare più niente. E guai che ha tolto il reddito di cittadinanza, io non l'ho mai percepito, ma hanno fatto una cosa gravissima nella prima ora. Avete parlato di questa cosa qua.
1: Sì.
3: Per me è stato sbagliato proprio a Tuluà questa cosa, perché la gente si fa e non sanno chi sono, sanno e vuole fare che non.
1: Ma capì, perché tu mi stai dicendo che la gente si puzza di fame, la notizia dice che addirittura è aumentato il deposito sulle banche del 7%. Esattamente.
3: Non sapete una cosa, io piglio 3.100 euro un mese, fisso, no, 3.100, non arrivo.
1: Che lavoro fai tu, scusa?
3: Se arrivassi a 150 euro, ci metto un uovo, creatura, un coppali.
1: E si te ne coppi con un bambino. Senti, ma che lavoro fai tu, Tech the Dam?
3: Tech the Dam, lo so, brutta fatica, faccio scavo per le anelle, poi sono un po' pitraliccio quando sono a cagnare in linea, i magliatenti.
1: Insomma, ti fatico, frate.
3: Fatica, lo so, io faccio pure che faccio la ricotta, però ogni tanto la portata mi fa per lì vanno a casa, lo so.
1: È certo, è certo, è certo.
2: Gira e rigira sempre a mangiare con lui.
1: Se mangia sempre, 1200 euro mangiava.
3: Lo so, vuoi sapere una cosa? Stamattina mi ha buttato solo un collino a pizza perché sto guardando i faticati stamattina, mi sto bruciando luce.
1: Assente nervoso.
3: I guaglioni che la davano per lasciare una pelle per fare certe vendite, ma vuoi stare tutti quanti a faticare. Però sono contento quando scendono con me.
1: Buono, buono, buono.
3: Sono contento che stai cerisci. Con l'idio che la palla stamattina, andati 7,50 euro ci spiso per
1: cattolare. Vai, dal dettile, vai, un abbraccio. Ciao, vai
0: ciao, caro, ciao. Allora, ragazzi, buongiorno. Ieri 4 fototessere, 10 euro. Passo e chiudo, Tommaso.
2: Le fototessere forse per i documenti.
1: La macchinetta quando si piglia? Anzi, mi dice.
2: Quelle per strada? Esistono ancora?
1: Come no, c'è una proprio a Capo di Chini là.
2: Ah, pensate. Ragazzi, buongiorno. Le bollette sono fatte per essere pagate e ve lo dice uno che, secondo me, fa un po' di assenze. Ragazzi, grazie sempre per la vostra compagnia. Ormai siete di famiglia. Rosario, a tal proposito, mi presti 1.000 euro?
1: Aggiungo,
2: tornando seri, io cerco di conservare qualcosina mettendo da parte i soldi come se li avessi spesi e quindi non più nelle mie disponibilità. Per esempio, non vado al bar a fare colazione, 3 euro da parte. Non esco qualche sabato e metto da parte i soldi per due, come se avessi mangiato la pizza. Insomma, metto da parte quei soldini come se li avessi spesi e non li tocco più. 2 anni fa sono riuscito a mettere da parte in circa un anno 1.300-1.400 euro. Paolo da Torre del Greco.
1: Ottimo, 1.300 euro in mano, però non si chiude un bar, non c'è asciutto, né fatto, né stata a casa, sacrifici per 1.300 euro.
2: Vabbè, sai, lui dice se il resto.
1: E che ci fai con 1.300 euro? Allora, va a fare una vacanza, 1.300 euro.
2: Li puoi mettere vicino per fare la vacanza.
1: E mette vicino, ma manca da fare la vacanza, che è vicino a che si ci sta pure che là.
2: Ma ci vuole, ti vuoi comprare uno sfizio, allora te lo compri.
1: E poi dipende, dipende.
2: Se ti si scassa la caldaia,
1: è là fuso 800 euro.
2: Capito? Te ne rimangono comunque 500, non è malvagio. Dai, se volete, abbiamo spazio per un'altra telefonata. Fra pochissimo arriva Diego C'è. Ragazzi, buongiorno. La verità è che siamo un gregge di pecore noi italiani. Non faremo mai la rivoluzione. Ci mettono le mani in tasca, praticamente decidono e ci fanno di tutto. E noi non ci ribelliamo.
1: Ma noi che siamo ci ribelliamo, non abbiamo la consapevolezza, amico mio. Cioè, tu si guardi le giornate e nata quando fai questa consapevolezza?
2: Allora, ragazzi, miei figli, uno di 9, l'altro di 7 anni, hanno aperto il salvadanaio e con i soldi risparmiati lo hanno regalato alla mamma. È uno di quegli aspirapolveri che puliscono casa. Ah, che carini, bravo, che sono stati, un bel pensiero.
1: Bella così i soldi.
2: No, sta carica, perché
1: Qualsiasi 300-400 euro in una bottiglia di chiesa.
2: Forse anche qualcosina in più. Forse l'unico modo veramente per risparmiare qualcosa è il famoso salvadanaio, ti dici devi mettere settimanalmente qualcosa, ti devi decidere una cifra fissa e settimanalmente, paf, ce la devi mettere.
1: E poi se ti scassi qualcosa, non vai a rompere lo salvadanaio,
2: non li devi rompere.
1: E come fai? Te hai scassato lo salvadanaio,
2: perché?
1: Finanziamento,
2: quel fatto che è chiuso, no? Il salvadanaio che
1: Cicino
2: ci deve...
1: finanziamento la
2: il fatto che il salvadanaio è sigillato ti fa un po' di resistenza.
1: Ma se te le se la caldaia scassata, tieni sotto coppa a che c'è la caldaia, come fai? Non concio, tu fai la doccia fredda.
2: Finanziamento, come ha detto Zaccaria. Tanto ormai. Tu lo dici sempre: se fai il debito, campi 100 anni. Quindi. Allora, l'economia moderna è fondata sul tect e dam. E con questo direi che abbiamo chiuso questa nostra meravigliosa lezione di economia. In questo.
1: Anche se non ho venuto a capire niente.
2: No, niente. Poveri prima, poveri dopo. Tranne
1: l'unica
2: cardinali.
1: Voce che sappiamo che i cardinali hanno guadagnato 10.500.
2: È bravo.
1: E noi ci paragniamo che.
2: È bravo.
1: Trenino.
2: Ragazzi.
1: Trenino ecclesiastico, diciamo così. Vai.
2: Arrivano Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior. Noi torniamo domani. Lui è Rosario Verde.
1: Ma lui è Marco Pesacane.
2: Grazie a Simone Zagari.